0: cresciuti, sì, si sono un po' reimpossessati anche della città, no?
1: Sì, del
0: alcuni
1: territorio,
0: resistono,
1: vero,
0: poi
1: verissimo.
0: Si trovano bene, anche perché poi l'uomo non ha motivo di, no, infastidire uno scoiattolo.
1: No.
0: Ecco, magari il leprotto, io ne ho salvati un paio,
1: no,
0: di gente che cercava con la macchina di stirarli,
1: no,
0: per poi portarseli probabilmente a casa e mangiarseli.
1: No, non si fa.
0: Però sono troppo teneri.
1: Sì, troppo belli, veramente, cioè, una bella vista anche. C'è Marrakesh con Gue, Power It, Casini.

0: E lo dico io, dai, che fai?
1: Che faccio? Lavoro, sono in
0: abbiamo,
1: onda.
0: Ecco, sì.
1: Stiamo facendo il programmino
0: sì,
1: del venerdì.
0: Che si chiama
1: il programmino del venerdì, che si chiama Inottambuli.
0: Sì, siamo su RTL 102.5, bravo. Poi mi raccomando, sì, se ci seguite dall'altra parte del mondo, scaricate l'app. Cioè, se andate in vacanza, scaricate l'app RTL 102.5 Play.
1: È un'app apposta.
0: È un'app
1: apposta. È un'app creata apposta per darvi la possibilità di non perdere nulla e anche i contenuti speciali, no, di RTL 105. A questo servono le app, no?
0: Vero, vero, perché
1: per avere
0: magari
1: sempre tutto sul telefonino, anche caspita, non ho sentito la puntata dei Nottambuli,
0: ecco,
1: non ho sentito l'intervista dei Blu in settimana,
0: appunto, ho sentito l'intervista di Malika Ayan, insomma, esatto, ci sono tutti, esatto, i contenuti, i podcast, le interviste.
1: Voglio rivedermi il Power Hits estate.
0: Beh, bravo, per si dire, può fare. Voglio riascoltare la puntata, in questo caso del nostro programma, dei Nottambuli, perché ero impegnata, era una festa di laurea. Non vi preoccupate, potete farlo.
1: Come fai, no? Caspita, la festa di laurea proprio stasera.
0: Proprio
1: che
0: stasera,
1: sentire,
0: ma scusa, non si poteva laureare un altro giorno, ma
1: esatto,
0: non si fa.
1: Anche voi che vi laureate di venerdì,
0: dai,
1: sabato
0: su,
1: e domenica.
0: Lunedì, domenica. So.

0: Remember the Time, Michael Jackson, RTL 102.5, i Nottambuli, Vanessa Gray, Andrea De Sabato, era un po' ballotta.
1: No, andavi a tempo, andavi a tempo, oppure potevi sembrare un rapper.
0: Scusami,
1: perché quando oramai hai l'orecchio da DJ.
0: Guarda, sembravo un rapper come Raff nelle sue canzoni, hai capito?
1: L'ironia del destino vuole che.
0: Esatto, quel rap che. Meglio di no, secondo me. Raff è bravissimo, però secondo me quando rappava era.
1: Vabbè, era anche un po' quello, altro modo.
0: Era un po' quello scimmiottare il rap. Sai, no? Sembrava che parlare a tempo, parlare un po' così è tutto divertente.
1: Però secondo me era proprio un altro modo anche di rappare, che mi piace più dire rappare.
0: Rappare.

0: Måneskin, l'abbiamo detto qualche giorno fa, che Damiano si è sposato, abbiamo visto delle foto bellissime, un grande amore, e siamo felici per lui. Visto che prima ci siamo toccati il naso, se non ti tocchi il naso non ti sposi, nel suo caso ha fatto lui per noi, cioè per noi. Si è
1: tra
0: portato avanti,
1: diciamo, un matrimonio sobrio, no?
0: Sì, perché
1: pochi invitati, insomma, niente.
0: Vabbè, ognuno ha il matrimonio che si merita, ha gli invitati che si merita, ha gli abiti quelli giusti,
1: alle mogli che si merita,
0: alle mogli che si merita,
1: le mogli hanno i mariti che si meritano,
0: insomma si meritano, in generale.
1: Beh, siamo contenti, dai, quando due persone si amano e si coronano questo amore, no? Bella,
0: sì,
1: questa cosa.
0: Certo, molte volte c'è bisogno, no, di avere anche una sorta di simbolo, no? Cioè, di giorno festeggiamo il nostro amore, poi lì ognuno la pensa nel proprio modo, c'è chi è fedele, quindi si vuole sposare in chiesa, chi invece fa un rito civile, chi... è una scelta.
1: Sì, ci sta, perché poi sai, le storie d'amore cominciano, a volte non finiscono, a volte finiscono.
0: O a volte fanno dei giri immensi,
1: esatto,
0: e poi
1: ritornano. Questa è bella, questa me la sembra. Faccio un tatuaggio. Faccio
0: Guarda,
1: un tatuaggio.
0: Secondo me l'ha scritta e l'ha cantata qualcuno.
1: Ma sì?
0: Forse dire? Antonello Venditti può essere, vero? Dire, no. Non era Vanessa Gray, no, assolutamente no.
1: Non lo so.
0: Sei sicuro?
1: Ma potresti cantarla anche tu, secondo me.
0: Vabbè, rubo le sue parole però. Novità.

0: Woman. Help with answer.
1: Bravo!
2: Killers, bravo. Io ogni tanto do un'occhiata alle notizie, no? Così mi piace fare i giri nel web. Ci sono delle notizie veramente allarmanti.
1: Sì.
2: No, sai quelle notizie che trovi. Tipo...
1: Vabbè, poi ci sono i titoli a chiappa click, no?
2: Sì,
1: dove
2: sì,
1: tu vai
2: sì, sì.
1: E capisci un attimino. E quando entri di solito non sono mai come il titolo, le notizie.
2: Esatto,
1: però
2: esatto.
1: Dimmi, scusami.
2: No,
1: stavi...
2: ce n'era una che diceva il sole si spegnerà prima del previsto. Tu dici, cacchio,
1: come?
2: No? Sei tutto preoccupato, perché guardi, è una roba che avverrà comunque tra miliardi di anni.
1: E tu dici, vabbè, dove non ci sarò
2: però
1: io,
2: è
1: i
2: stato
1: miei
2: calcolato
1: figli,
2: che
1: miei figli.
2: Tipo, prima era stato calcolato, adesso sparo, non è la cifra giusta, ma tipo tra 2 miliardi di anni, invece che pare che forse potrebbe succedere tra 1 miliardo di anni.
1: Vabbè, anche come era la, scusami, la profezia dei Maya, no? Cioè, quando tutti quanti l'aspettavano, Dio, alla fine del mondo, e secondo me qualcuno comunque ci credeva.
2: Sì, sì, beh, certo, come il Millennium Bug, mi sembra che si chiamasse, no? Quando era, cioè, il passaggio, no? Tra gli anni 90 e il 2000.
1: E il 2000, sì, sì.
2: C'era questa paura, no? Che il computer si andassero in, capito?
1: Tutti,
2: no? Tutti
1: che...
2: preoccupatissimi, invece
1: perché...
2: poi dopo.
1: No, vabbè. Però ci sono alcune volte.
2: Però sui Maya, cioè i Maya tanto rispetto, nel senso che non può proprio, no?
1: Sì. Però ogni tanto ci stanno anche delle preoccupazioni quando c'è un cambiamento d'epoca, tu dici chissà, magari succede qualcosa alla fine o l'inizio, ecco, pensiamo magari sempre di più ad un inizio, non per forza, non
2: esatto.
1: Per forza la fine, cioè,
2: esatto.
1: Non è possibile, positività.
2: Dai, sì sì, assolutamente. Sai cosa facciamo adesso? Suoniamo una bella canzone di Olivia Dean che
1: sì.
2: Ci sta piacendo moltissimo.
1: Molto.
2: No?
1: Sì, con i suoi singoli, con il suo modo di cantare, molto
2: La classe.
1: Molto di classe, è vero.
2: Questa è Baby Steps, Olivia Dean.

0: niente di male. L'effetto e lei è Giorgia. Sì, ci sono poi anche degli effetti collaterali.
1: Vabbè, insomma, cioè, io penso, no, gli effetti collaterali, non so perché, ma penso sempre, no, alle robe legate al cibo, no?
0: Sì.
1: Ci sono delle persone che purtroppo, vabbè, un po' tutti magari abbiamo delle cose che non ci fanno bene, no?
0: Non che ci fanno proprio male.
1: Che abbiamo che magari delle intolleranze.
0: A mangiarle, eh.
1: Esatto, per esempio, penso se dovessi avere quell'intolleranza al lattosio, per esempio, per me sarebbe un grande problema, perché tantissime cose mi piacciono e contengono lattosio.
0: Sì, ci pensi qualsiasi cosa, cioè il formaggio, mangi le mozzarelle, una cheesecake, cioè...
1: tranne i formaggi, tipo il formaggio grano, il pecorino.
0: Ok, sì, infatti quello lo
1: Mauro
0: mangiare.
1: Corvino è intollerante al lattosio. Oggi ero a pranzo con lui e ci siamo mangiati un faceva strano, no? Vedere lui mangiare degli spaghetti al cacio e pepe,
0: sì,
1: pieno di formaggio, era proprio che sembrava una roba, gli dici adesso,
0: ma scusa, come fai, adesso stai male, vai il bagno dietro l'angolo,
1: sta in bagno sei mesi, e invece perché? No, perché il pecorino non contiene lattosio, cioè, non ha quella controindicazione.
0: Meno male che alcune volte uno si ferma, cioè, così all'apparenza dice vabbè formaggio, e invece bisogna
1: formaggi che
0: non contengono lattosio,
1: che invece non, esatto.
0: Bene,
1: male.
0: Salutiamo tutti gli intolleranti al lattosio, non e altre intolleranze, perché ce ne sono parecchie.
1: Cazzeie!

0: Moby.
1: Yeah.
0: Mia, qua non mi far toccare il naso ancora.
1: Dai, dai, stasera abbiamo deciso di annunciare insieme e di toccarci il naso. È la quarta volta che abbiamo deciso. No, la terza volta, è una all'ora.
0: Sì, sì. Salutiamo Andrea Dalizzano, che anche questa volta è chiamato in causa perché pare che la moglie sia intollerante al lattosio, ma può mangiare solo formaggi stagionati. Per quelli freschi o breve stagionatura, lo stesso latte lo prende senza lattosio. Effettivamente, per esempio, un altro problema per gli intolleranti al lattosio è quello del tiramisù. Il tiramisù contiene
1: mascarpone,
0: cioè, che contiene lattosio, però ci sono in commercio dei mascarponi senza lattosio.
1: Ma oramai trovi tutto senza lattosio,
0: e la bontà è indifferente,
1: cioè mi fa morire questa roba, il latte senza lattosio,
0: lo so, però se uno è intollerante
1: l'ho comprato oggi, guarda, il latte senza lattosio, anche perché mia madre pure non può berlo.
0: Una volta invece io ho comprato il latte di riso e non ce l'ho fatta.
1: Non ce l'hai fatta?
0: Ci ho provato.
1: Latte di soia, l'avena, insomma, tutta quella roba lì, non ti piace?
0: Mi piace il lattino, quello normale.
1: Quello vero. Quello. Scremato, parzialmente scremato, intero?
0: Parzialmente scremato.
1: Va bene,
0: o
1: ok,
0: anche intero,
1: ce l'ho.
0: Anche intero.
1: Sì. Vabbè, basta che il latte, insomma.
0: Sì, sì.
1: Ok.
0: Sì, anche se poi c'è anche quella cosa che dice che quando si è adulti non bisognerebbe più bere latte, perché il latte va solo bevuto nel momento dello svezzamento, che poi pare che faccia male. Secondo me il latte invece fa benissimo.
1: E poi il latte comunque lo trovi un po' dappertutto. Questa è la verità.
0: Viva il latte!
1: Lo assumi in un'altra forma e lei è in grande forma. Parliamo di Madonna Danceteria. Again.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Che pezzone, ragazzi.
3: Questo me lo ricordo, ce l'avevo il 45 giri e lo mettevo nel mangiadischi.
2: Mamma mia.
3: Arancione.
2: Anch'io ce l'ho arancione.
3: Ce l'hai ancora?
2: Sì. Ce l'ho ancora.
3: Penso che abbia un bel valore adesso.
2: Ah, bene, me lo devo far portare dei miei.
3: Allora, inseriamo il disco nel mangiadischi. Venus.

0: Shocking Blue Venus, insomma un capolavoro senza tempo, tra l'altro poi portato a successo anche dalle Bananarama.
1: Oh yeah.
0: Però questa è la versione originale, mi mette, no?
1: Beh, di buon umore, ragazzi, ti fa venire in mente un sacco di cose.
0: Periodo straordinario.
1: Bellissimo, davvero un grande ritmo, una grande energia, è stato bello come sempre, Nottamboli.
0: Ecco.
1: Grazie a te, Andrea Di Sabato.
0: Grazie a Vanessa Gray, io speravo tu ci fossi anche domenica, invece domenica mi lascerà di nuovo da solo.
1: No, di nuovo da solo.
0: Va bene, io ne prendo
1: atto. Sono qui, martedì sono qui, mercoledì, giovedì, venerdì sono qui.
0: Sì, lo so, però... alla domenica non vi
1: ciao Leo Di Bello, ciao Leo Di Mauro, ciao David Bella,
0: dai, tra poco
1: ciao Manuel Bella,
0: tra poco Andrea Tuzio con Malanotte No, ciao.
1: Anche a Francavilla in Sinni, in provincia di Potenza, sono le 3, buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Nel tardo pomeriggio è arrivato il via libera del Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica e dello scostamento del bilancio. Sarà ridotto lo sforzo per la difesa e l'energia dello 0,3% per il 2027 e per l'anno successivo. Il documento arriva in un contesto particolarmente complesso, ha detto il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Si va verso un inverno di fuoco in Ucraina con il Cremlino che avrebbe ordinato ai suoi vertici militari di abbandonare le regole di guerra per colpire senza pietà le infrastrutture civili e, secondo il New York Times, Mosca sarebbe pronta a scatenare una selva di oltre 1000 missili per piegare definitivamente la rete energetica del paese. Novità nelle indagini sul duplice delitto di Pietracatella. Si stringe il cerchio attorno alla persona sospettata di avere preparato il veleno. Negli Stati Uniti sarebbe stato individuato l'indirizzo IP di un computer da cui è partita una ricerca sulla modalità di preparazione della ricina in polvere. L'indirizzo informatico porterebbe ad un'area coincidente con la zona di Pietracatella. La ricerca sarebbe stata effettuata qualche giorno prima degli omicidi. La procura di Larino però smentisce. E siamo al calcio. Pareggio dell'Italia 1-1 in casa della Francia nella terza partita di Nations League. Vantaggio dei Trasalpini con Olise, il pareggio è merito di Bastoni. Gli azzurri torneranno in campo lunedì in casa contro la Turchia. È tutto per questa edizione. Ora il traffico.
2: Via Radio.
4: Una buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Ancona Sud e Loreto in direzione di Pescara e sulla 23 Udine-Tarvisio è chiuso il tratto tra Pontebba e Carnia in direzione della A4. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Ma così? All'improvviso, così, all'improvviso, proprio. Avvertimi. Va bene, ok? Ma avvisami. Yes.

0: Amici, buonanotte, buon sabato 3 ottobre 2026, sono le 3.03, questa è RTL 102.5, questo programma si intitola Ma la notte no, che va in onda venerdì notte, sabato notte e domenica notte. Al microfono c'è Andrea Tuzio, sì, proprio lui, hai capito chi? Leo.
1: Sì.
0: Hai capito io?
1: Andrea Tuzio.
0: Esatto, proprio lui.
1: Quello raffreddato.
0: Ma guarda.
2: Quello col baffetto.
0: Esatto.
2: Ma la voce... che stavo pensando di farmelo lasciando anch'io il baffetto.
0: Secondo me, beh, il baffo è proprio in questo momento è il must have.
2: Sì, un po'. Un po' alla John Holmes mi piacerebbe farlo.
0: Le tue reference dicono tante cose.
1: Scusate, un baffo lungo, quindi.
0: La voce che avete appena sentito sono quelle di Leo Di Mauro. Ciao Leo, buonanotte.
1: Andrea, bentornato.
0: Grazie, buonanotte anche a Manuel Bella. Ciao Manu.
2: Buonanotte Andrea.
0: Ecco, bene. I ragazzi si prenderanno cura della regia come fanno ogni fine settimana, ma nel nostro programma, ma si occupano di tutto questo anche in altri programmi, ma a noi non ci interessa. Adesso in questo momento voglio dire ringraziamo naturalmente Andrea De Sabato, Vanessa Greco in Ottamboli. Lo sapete come funziona questo programma, giusto che lo sanno, Leo?
1: Certo,
0: però io lo ricorderei.
1: Lo ricorderei.
0: Programma lo fate voi. Come? Molto semplice, mandandoci un vocale al 378-378-1025, vocale perché vi vogliamo sentire fondamentalmente, li preferiamo. E poi facciamo lavorare Leo, non fa mai una fava.
1: Appunto.
0: E com'è?
1: Appunto.
2: Ma scusate ragazzi, io vi proporrei subito dopo, quando lanciamo il pomeriggio, di andarci a prendere una bella damigiana di caffè.
0: Ma guarda, fai anche quattro. sì, una la prendo da solo. C'è anche un altro numero, lo 02 25 15 15, al quale potete chiamarci. Ci facciamo una chiacchiera. Arriva Dedica, Ernia, Power It.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Non male la voce, no? Di Skin.
1: Senti qua. Come fa Manuel?
2: Ragazzi,
1: vedi quando si strizza.
0: No, ma non solo abbiamo i rumoristi, ma abbiamo anche gli imitatori.
3: Se volete, vi faccio il tutorial. Per arrivare a quella voce bisogna stringere le parti basse in modo deciso.
0: Vi ringrazio. Veramente sembra il cabaret avant spettacolo, quello di una volta. Va bene. C'è già il primo vocale, giusto?
4: Sì,
0: Leo, sentiamo.
4: Sì, sì. Buonanotte, ragazzi.
0: Buonanotte.
4: Ma così a secco, pronti via, mi sbloccate subito un gran ricordo.
0: Quale?
4: Alle 3.03. John Holmes, una vita per il cinema. John Holmes. Beh, lì, ragazzi, cosa mi avete sbloccato?
0: Sì.
4: Buonanotte.
0: Grazie.
4: E buon weekend a tutti. Gabriele Savona.
0: Gabriele, grazie. Gabriele si riferisce a uno dei pezzi degli Eli. Stiamo parlando degli Eli, Elio e le storie tese. John Holmes, una vita per il cinema.
1: Wow.
0: Sentiamo.
5: John Holmes, una vita per il cinema. John Holmes, una vita per la moto. John Holmes,
0: sì.
5: Una vita per il cinema.
0: Eh sì, qui si balla in studio. Se ci state guardando sul canale 36 del digitale terrestre. E sì, grazie anche a questo nostro Very Normal People che ci ha riportato alla mente un grande pezzo degli Elio e le storie tese. Signori, continuate, 378-378-1025.
6: Vuoi sapere cosa mi piace fare di notte?

0: Il direttore creativo di Louis Vuitton, naturalmente per la parte maschile, Pharrell Williams con Happy su RTL 102.5, 20 minuti dopo le 3 del mattino. Ancora buonanotte da parte di tutta RTL 102.5, da parte di Malanotte No, il programma che va in onda appunto a cavallo tra, esatto, tra il venerdì e il sabato, sabato e domenica, e domenica e lunedì. Ci hanno scritto: ma la partita, raga, l'avete vista? Noi l'abbiamo vista, molti che ci stanno ascoltando.
1: Io no,
0: no, vabbè, tu lo immaginavo che non l'avessi vista. Ha giocato la nazionale? Sì. Contro la Francia? Sì. A Parigi? Sì. Com'è andata?
2: Bene, Leo. Io tra l'altro sono rimasto sveglio per vedere la partita.
0: Anche io.
1: Ammetto, perché siamo italiani.
0: Non per una volta, già con la Turchia abbiamo vinto una bella partita. Che abbiamo fatto? 4-1, non me lo ricordo più.
2: 4-1, sì.
0: 4-1 con la Turchia, giocando molto bene. Quindi, dai, beh,
1: meno
0: Leo,
1: depression. Per
0: esatto, perché ti ricordi che eravamo tutti depressi.
1: Certo.
0: E Leo diceva: ma abbiate fiducia, questa fiducia gliel'abbiamo data, giustamente, perché come dicevo io, dobbiamo tifarla la nazionale.
1: Esatto. E quindi, ma
0: tanta roba.
1: Hanno tolto i mancini, hanno messo i destri. Per
0: tu hai bevuto?
1: Perché sentivo che avevate dei mancini.
0: No, tu hai bevuto, perché? Forte. Mancini è il cognome del nostro commissario tecnico. Chi è il commissario tecnico? Chi è il commissario tecnico?
1: Il commissario tecnico.
0: Che fa? Che fa il commissario tecnico?
1: Il commissario tecnico è uno che arresta.
0: Che arresta i giocatori, li arresta.
1: Sì.
0: Quando fanno qualcosa di sbagliato in campo, arriva il commissario tecnico e li arresta. Se sbagliano tecnicamente,
1: però,
0: naturalmente.
1: Quelli del cartellino, prima di hanno giallo.
0: No, quelli sono gli arbitri.
1: Quello è l'arbitro.
0: Quello è l'arbitro.
1: Quindi, ok, quindi il.
0: Quanti arbitri ci sono in una partita?
1: Arbitri.
0: Quanti ce ne sono? Spara.
1: Ce ne saranno.
0: Ok, questo. Aspetta. Il livello è questo qui, amici. Cioè, non è che è diverso da. È questo qua. No, vabbè.
2: Il bar dello sport.
0: Buona Italia 1-1 a Parigi con un gol di Bastoni. E dopo la meravigliosa punizione di Olise, che secondo me è il giocatore più forte d'Europa. Ma proprio a mani basse. Però bene. Non è finita ancora questa sosta, c'è ancora una partita da disputare contro la Turchia di nuovo. Staremo a vedere, amici.
2: Dai.
0: Però siamo fiduciosi, ce lo scrivono anche al 378-378-1025. Siamo fiduciosi.
2: La Francia è forte.
0: Beh, la squadra più forte del mondo per individualità. La Spagna,
2: esatto,
0: poi come collettivo.
2: Però
0: è un'altra roba.
2: Noi ce la siamo cavata benissimo.
0: Ma che bello. Guarda, poi una piccola parentesi. Leo, hai fatto caso a una cosa? Højlund ieri ha segnato.
2: Sì, De Bruyne.
0: L'altro ieri
2: anche.
0: De Bruyne ha fatto due gol.
2: Adesso voglio vedere quando...
0: Aspetta, Vergara. Come ha giocato bene Vergara? Come ha bene?
2: Sì.
0: Come mai a Napoli?
2: Allegri, signori, Allegri.
0: Bisogna stare allegri, dici?
2: Stare,
0: sì, sono d'accordo.
2: Vedi,
0: con te.
2: Hai capito, sì.
0: Allegri.

0: Stupid Song, che è il titolo di questa canzone di Olivia Rodrigo. Scusatemi, su RTL 102.5, scusatemi, ma qui la questione è molto difficile, mi aiutate?
1: Sì, ma certo, ma guarda che tossire alla fine, tutto rientra nel discorso Very Normal People.
0: Se si tossisce vuol dire che...
2: Live, tutto live.
0: Ma ragazzi, scusatemi. Giustamente ci dicono...
1: Guarda, vedi anche questo, tutto live.
0: Guardate, ma guardate qua. Non riesco. Scusatemi. Al 378-378-1025 scrivono Manuel, virgola, il commissario tecnico.
2: Sì.
0: È l'allenatore della nazionale.
2: E perché non lo chiamate allenatore? Ti complicate la vita, commissario tecnico.
0: Perché? No, è perché non è un semplice allenatore. Perché deve selezionare anche.
2: Quindi si complica la cosa. Certo. Cioè, tipo anche a me, cioè a me, che di cui non me ne frega proprio niente. Di quello che studio, sono solo contento che non vi vedo depressi. Per il resto non mi fa né caldo né freddo.
0: Però già è qualcosa di buono.
2: Sì, no, no, okay. Io voglio gente sorridente intorno a me. Cioè,
0: lo siamo. Vado a prendere un bicchiere d'acqua, che dici, Leo?
1: Ma sì, dai.
0: Grazie, mettiamo. Perché altrimenti qua non si. Dovevo portare la borraccia. L'ho dimenticata per la seconda settimana consecutiva, così almeno bevo un po'.
1: Vabbè. Devi fare l'aerosol.
0: Hai ragione.
2: Prega dei bicchieri di carta che abbiamo.
0: Esatto, bravo. Santana, Smooth.

0: Patient Zero, il disco nuovo di Taylor Swift su RTL 102.5, 35 minuti dopo le 3 del mattino. Abbiamo ancora dei vocali, Leo, a proposito della nazionale?
1: Sì, io ti faccio tipo, non so, un wei, non ti è familiare questa
0: mi
1: cosa?
0: Mi sa di sì, sentiamo.
2: Buongiorno, Antonio Pasticcione.
0: Ciao Antonio.
2: Buongiorno Andrea, Leo.
0: Buongiorno.
2: Eccomi qua. Per quanto riguarda la nazionale, vogliamo dire anche un grande Donnarumma?
0: Beh, forse è più forte del mondo.
2: È parata fatta io, sennò secondo me l'è una persa quella partita. Guardi quanti in Napoli, cosa male in peggio, Andrei, anche da Fava Sul si è infortunato, l'unico giovane che entrava in campo come un fulmine, si è infortunato purissimo, ne ha per due mesi, mi sa,
0: siamo poco allegri qui, sì, Fava Sul si è fatto male in Under 21 contro l'Armenia, tra l'altro complimenti a Baldini, che si giocherà il primo posto del girone con la Polonia, se non sbaglio, non vorrei dire una stupidaggine, perché poi ci dobbiamo giocare l'ingresso all'europeo diretti, che vuol dire anche andare alle Olimpiadi, che è una cosa importante, non ce lo dimentichiamo mai. Va bene amici, continua. Manu? Scusatemi, è arrivata una comunicazione.
3: Dichi.
0: Quello che pensavi tu prima, di chi fosse il commissario tecnico, ci dicono, davvero, quello che intendevi tu è il commissario di polizia ed è tutta un'altra cosa.
3: Ma
0: infatti capito?
3: Pensavo proprio quello.
0: No, ci tengono
3: perché,
0: a dirtelo.
3: Perché ho detto, cioè, usate il nome allenatore, l'avrei capito subito.
0: Hai ragione anche tu. Hai ragione
3: come
0: anche
3: me
0: tu.
3: Che sono ignoranti nel senso che ignorano lo sport in generale.
0: Facciamo mea culpa,
1: poi,
0: colpa nostra.
1: Poi tu Andrea è anche colpa tua,
0: cioè,
1: un po'.
0: Hai ragione, è tutta colpa mia direi.
3: Non è un problema se quelli come me non capiscono di quello di cui stiamo parlando,
0: però.
3: Perché effettivamente siamo una minoranza, però.
0: Però è importante.
1: No, perché tu ad un certo punto quando hai detto commissario lui ha buttato via tutto
0: butta via tutto puliti

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: tutto il disco di Ultimo su RTL 102.5. Volevo leggere il messaggio di una nostra very normal people, Jacqueline.
1: Sì.
0: Ciao ragazzi, buonasera, potete salutarmi? Sono una messicana che vive qui. Sono tornata in Italia e a causa del fuso orario non riesco a dormire, quindi vi sto guardando.
1: Ma Jacqueline!
0: Ma dato che c'è un very normal people in ogni città del mondo, dobbiamo andare a capire qual è la città di Jacqueline in modo tale che la possiamo cercare sul nostro enorme file Excel, esatto, dove abbiamo tutte le città del mondo. Andiamo ad aggiungere anche quella di Jacqueline, mi sembra.

0: sembra corretto, secondo me.
1: E poi mica ti salutiamo soltanto e
0: no,
1: basta.
0: No,
1: noi ti abbracciamo forte,
0: fortissimo.
1: Poi magari se ti va di fare una chiacchierata con noi, perché no, Jacqueline? Così
0: sì,
1: ci fai sapere un po' di più.
0: Esatto, anche noi, come si dice, non diciamolo a nessuno.
1: No,
0: mai,
1: no,
0: si mancherebbe altro.
1: Tra di noi.
0: Abbiamo anche un vocale.
1: Rimane tra di noi.
0: Cioè, certo, sentiamo.
2: Buongiorno a te, Andrea. Buongiorno, Leo. Ciao, Manuel. Però bisogna parlare anche dell'Under 21,
0: abbiamo detto.
2: È giusto parlare anche di loro.
0: L'abbiamo detto, sì.
2: Poi dopo,
0: sì.
2: Il resto è tutta storia che deve crescere, perché l'Italia sta crescendo
0: piano
2: e due settimane assieme credo che sia una cosa fantastica, soprattutto per prendere un po' le misure verso tutti.
0: Giusto così. Speriamo di prendere misure. Con la Francia ci siamo riusciti, anche grazie a un gigantesco gigione Donnarumma, perché insomma... Ah, pare che abbia evitato quasi due gol, 1,46, sai che si possono,
1: sì.
0: Come gli expected goals, no? I gol che potevi fare sono i gol che Donnarumma ha salvato, quasi due.
1: Sì,
0: beh,
1: sì.
0: Quelle parate sono equivalenti alla punizione di Olise,
1: esatto.
0: Al tacco di Olise, a Dembélé e Barcolà che, insomma... In campo ne hanno fatte vedere. È un po' quella roba lì. Quando hai un fenomeno, hai un fenomeno. Loro ne hanno 100.000. Noi almeno uno, sì, per fortuna. Su RTL 102.5 Simple Minds. Questa è Mandela Day.

0: My Body Isn't Ready, Sombra, 5 minuti alle 4 del mattino. Abbiamo citato prima i Very Normal People in giro per il mondo, giusto?
1: Esatto.
0: Ok, c'è un Very Normal People in ogni città del mondo.

0: ce n'è una. Che c'è?
1: Bisogna aggiornare la lista?
0: Bisogna aggiornare la lista, perché abbiamo anche una very normal people a Los Angeles, la città degli angeli in California, che ci manda un messaggio al 378-378-1025. Ragazzi, potete mettere la spunta anche a Los Angeles. Io vi seguo da qui mentre preparo la cena. Wow. E siete sempre di grande compagnia anche per chi vive lontano. Un abbraccio, Anna. Noi ti rimandiamo un abbraccio ancora più forte, perché comunque quando si è lontani dall'Italia, boh, hai capito? Io poi mi immagino sia napoletana, in realtà non lo so. Anna, dici di dove sei originaria, magari. Grazie. Continuate pure a raccontarci qualunque cosa, fatelo come ha fatto Anna, ad esempio 378 378 1025 oppure 02 25 15 15.

0: Sting, If You Love Somebody. E noi amiamo qualcuno. Ah, hai voglia. Prima abbiamo citato Anna.
1: Sì.
0: No? Le abbiamo chiesto di dove sei originaria, così magari, ecco, diamo giustizia a tutto. E cioè, ragazzi, sono calabrese, la provincia di Reggio Calabria.
1: Wow, allora fammi capire, Anna, anche a Los Angeles si mangia piccante?
0: Beh, secondo me sì. Ma vuoi che non si sia portata l'anduia dietro?
1: Ah,
0: a Los
1: guarda.

0: Già, secondo me sì.
1: Quella della nonna magari.
2: Intanto la nonna si conserva bene, la puoi trasportare.
0: Vero,
2: cioè,
0: sì,
2: grassa,
0: sì.
2: Quindi.
0: Io lo farò. Non lo mangereste ora, pane in duia?
1: Sì, sì, anche
0: proprio
1: perché
0: adesso.
2: Crostini di pane.
0: Mamma
2: bella,
0: mia, ragazzi. Magari.
1: Io non lo so, magari dico una cavolata, però l'anduia probabilmente aiuta un po' a far passare il raffreddore.
0: Vero. Allora facciamo una cosa, andiamo a recuperare dell'anduia, linea al G.O.
2: Al abbiamo un calabrese.
0: Ah, perfetto, andiamo, linea al G.O. Anche a Casteldario, in provincia di Mantova, sono le 4 del mattino.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento di finanza pubblica e lo scostamento del bilancio. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha detto che vengono monitorati con attenzione tassi e inflazione. Sarà ridotto lo sforzo per la difesa e l'energia dello 0,3% per il 2027 e per l'anno successivo. In Spagna il premier Sanchez perde il voto sulla crisi abitativa. Il Congresso ha bocciato i decreti sull'edilizia. Continuano intanto le proteste di piazza e si profila il voto anticipato. Non mi sembra che ci siano argomenti tali da arrivare ad un vero e proprio processo. Se capiterà di dover andare proprio a giudizio, cioè di affrontare un vero e proprio processo, l'affronteremo. Lo afferma Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, in una intervista televisiva. Intanto la Procura di Pavia ha inviato alla Procura Generale di Milano i nuovi atti. Due cittadini iraniani sono stati incriminati per avere pianificato un attacco terroristico contro la comunità ebraica di Manchester alla vigilia dello Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario ebraico. Lo ha reso noto ieri la polizia britannica, che sospetta che i due fossero in contatto con un soggetto all'estero. Infine il calcio con la Nations League. L'Italia torna da Parigi con un pareggio 1-1 nella sfida con la Francia di Zidane. Gli azzurri in svantaggio dopo il gol di Olise hanno pareggiato con Bastoni. È tutto anche per questa edizione. Adesso linea ad Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
5: Una buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori notturni sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo in direzione di Milano, mentre sulla 4 Milano-Brescia è chiuso il tratto tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Ciao amici, questa è RTL 102.5, Malanotte no, Andrea Tuzio, Leo Di Mauro, Manuel Bella.
1: Hai fatto un mashup.
0: Sì, Leo Di Manuel.
1: Un crossover.
0: Abbiamo sbloccato un nuovo personaggio.
2: Cioè, potremmo creare un progetto musicale Leo Di Manuel.
0: Fermo.
1: Che poi suona anche bene.
0: Suona bene.
1: È vero o no?
2: La prima canzone è Amici.
0: Amici e poi ti rubano la bici. Bello questo. Va bene, sì, amici. Vedi? 378-378-1025. Preferiamo i vocali, leggiamo anche i messaggi come abbiamo fatto fino ad adesso. Ce n'è uno.
1: Sì.
0: Leo.
1: Così, su due piedi?
0: No. Aspettiamo.
1: Ah.
0: Facciamo così, mettiamo J-Ax, Vita, Morte, Miracoli, Power It e poi ci torniamo su.

0: Ma non ha a che fare con l'amore tutto questo, canta Tina Turner, 10 minuti dopo le 4 del mattino. Mi sa che potremmo chiedere, non so se che ne pensi Leo, a Ismaele.
1: Io sono d'accordo.
0: Ismaele, ciao, buonanotte e benvenuto.
2: Ciao ragazzi, ciao. RTL posso dire anche mia,
0: lo
2: anche
0: è...
2: quest'ora.
0: Ma certo, soprattutto a quest'ora, tra l'altro. Geolocalizzati, dove sei Ismaele in questo momento?
2: Io sono dal Veneto, precisamente verso Padova.
0: Padova, perfetto. Stavo dicendo prima che non ha a che fare con l'amore tutto questo. Cosa è successo a te stasera?
2: Guarda, amore non ti direi, non lo so, ero fuori con un amico, un periodo un po' particolare della mia vita e una cosa tira l'altra, conosciamo un po' le amicizie. Questa ragazza che vuole attaccabottone, no? Insomma,
0: molto bene, mi
2: che vuole
0: mi
2: concludere
0: sa...
2: la serata, no? E io invece che purtroppo, cioè purtroppo per fortuna, da punti di vista, sono in macchina con il mio amico, purtroppo sprovvisto di macchina, ok? Distante da casa, perché sono 50 km da casa mia. Decido di andare a casa con il mio amico e lei, ciao, restiamo un po' tutti e due a bocca asciutta, no?
0: Ok, ma come mai hai scelto di... magari non ti piaceva oppure non ti sentivi... stasera non ti sentivi dell'umore giusto? Perché ovviamente ricordiamo che non è che perché siamo uomini ci va sempre, magari qualche volta possiamo dire anche grazie, no, perché non ci va per 1500 motivi. È questo il caso?
2: Questo è il caso, specialmente perché è un periodo un po' ostico della mia vita. Come? In cui, allora, io ti dico, sono fidanzato, sempre stato fedelissimo.
0: Ok.
2: Purtroppo dei punti di vista, la mia ragazza sta in Africa in questo momento,
0: okay,
2: a fare una missione umanitaria.
0: Va bene.
2: E ha deciso di rinnovare il periodo di lì in Africa.
0: Ok.
2: Quindi, sì,
0: in tutto quanto tempo è fuori? Da quanto tempo è fuori e per quanto ci resterà?
2: All'incirca un mesetto.
0: Un mese.
2: Resterà in teoria per almeno 2 mesi.
0: Due mesi.
2: Poi
0: ovviamente questa cosa ti pesa.
2: Pesa molto, sì.
0: Ok, però questo molto. È naturale. Ma perché hai parlato di sei sempre stato fedele? Perché quindi fondamentalmente hai scelto di restarci fedele, perché stasera non sei andato con quella ragazza che ci ha provato. E quindi ti sei comportato da persona che comunque sa che dall'altra parte del mondo c'è qualcuno che ha fiducia in te rispetto a questa cosa, e quindi complimenti, bravo, così ci si comporta. Però mi sa che ti pesa così su due piedi.
2: Non è che pesa, è che dall'altra parte probabilmente non sarebbe andata così, per pregresso e per paura del futuro, no?
0: Okay.
2: E allora non mi privo della possibilità, però voglio scegliere per come sono, per quali sono i miei valori.
0: Ma guarda,
2: perché è giusto.
0: Bisogna essere fedeli a se stessi, bravo, bisogna essere fedeli a se stessi e soprattutto onesti intellettualmente ed emotivamente. Questa è la cosa migliore, in modo tale che poi quando la sera ti metti a letto sul cuscino non arrivano i pensieri intrusivi di ti sei stato uno stronzo. Bravo. Beh, è vero, va a finire così, io lo so.
2: Ma
0: per...
1: in tutto questo, Ismaele, perdonami, ma il tuo amico cosa pensa di questa cosa?
0: È vero, che cosa ha detto lui?
2: Allora, mio amico
0: lo
2: è
0: sappiamo.
2: Un po' altalenante, perché c'era la parte conscia di lui, no, che diceva no, dai, ti porto a casa, dormi a casa,
0: bravo,
2: mia, no, non
0: bravo,
2: ti preoccupare, resta qui.
0: Dall'altra
2: invece, poi, se no. Dall'altra parte invece, allora, se decidi di tornare lì,
0: beh,
2: ma un messaggino poi quando torni, no?
0: Beh, certo. Casa,
2: fammi sapere che stai bene.
0: Quindi, va bene, Ismaele, guarda, grazie mille, ci siamo fatti una bella chiacchierata. Quanto vi manca per tornare a casa?
2: Ah, guarda, sono appena tornato.
0: No, perfetto, va bene. Allora ti abbracciamo forte, ti auguriamo una buona nottata.
1: Ma scusa,
0: e sicuramente sarà una nottata serena, fondamentalmente.
1: Ma Ismaele, ma è tornato, Andrea, non ho capito, è tornato con suo amico o
0: sì,
1: da solo?
0: No, è tornato con suo amico.
1: Okay.
0: Grazie
2: no,
0: mille.
2: No, da solo.
1: Da solo.
0: Ah, no, ma a casa.
1: Da solo.

0: No, però sono tornati insieme. Poi lui è andato a casa sua. Sì, ciao Ismaele, grazie.
1: Ragazzi, ci aggiorniamo. Magari la prossima sera abbiamo altra novità.
0: Guarda,
1: no?
0: Noi siamo qua. Noi siamo qua. 02 25 15 15 quando vuoi.
1: Sempre solito radio, no?
0: Sempre, certo.
2: Esatto.
0: Ciao Ismaele, grazie. Ciao, un abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Buonanotte e buona fortuna.

0: Di Gaga, 4 e 21 minuti, questa RTL 102 e 5. A quanto pare, Leo,
1: che succede?
0: La nostra amica losangelina, ma di origini calabresi, Reggio Calabria,
1: Anna
0: sì. Esatto, non mangia piccante.
2: No,
0: guarda, un sacco, strana, sacco di gente. Voi lo mangiate piccante, ovviamente.
1: Io sì.
0: Sì, anch'io.
1: Anzi, ho esagerato. Adesso
0: guarda.
1: Devo stare tranquillo. Sì, sì,
0: no, ma anch'io.
1: Sì, sì.
0: Anch'io, tra l'altro, Manu. Tu mangi piccanze,
3: piccantissimo,
0: piccantissimo.
3: Io sfido quando vado ai messicani, ai ristoranti messicani, i camerieri.
0: Sfida?
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: che bella vita.
1: Che è il titolo del disco di Ariete con Angelina Mango su RTL 102.5 alle 4:25 del mattino. C'è un vocale, Leo?
2: Sì. Buongiorno dal sempre presente Simone.
1: Ciao Simone.
2: Maio rosso-nero di Borgofranco di Ivrea, provincia di Torino. Va bene il calcio, ma questo weekend tutti davanti alla televisione per un weekend di pura adrenalina, l'ultima tappa del Mondiale Rally Italia-Sardegna. Non posso essere presente dal vivo, ma sarò davanti alla televisione, da vero fanatico di rally.
1: Vedi, grande, bisogna Simone. Essere dei fanatici, e nel senso buono del termine, cioè
3: a me
1: dei
3: piace
1: fan.
3: Rally, sì,
1: ok,
3: non è male.
1: Sì, io ricordo però un'epopea ormai andata, quella degli anni 80 con il papà di Carlos Sainz. Guidava una Toyota Celica ancora prima, gli anni ancora, 90, ancora prima la Lancia Delta HF integrale.
4: I rally erano un punto interrogativo, nel senso che andava ad assistere e rischiava di essere travolto perché non c'erano sistemi di sicurezza. Oggi è tutto molto più.
1: Oggi è un po' diverso, diciamo che tutto era un po' diverso, esatto. Prima basta guardare una gara di Formula 1 già di 20 anni fa e vengono i brividi.
4: Comunque
1: ovviamente
4: il rally fa venire adrenalina per vedere,
1: ragazzi,
4: che le macchine rally sfrecciano,
1: ma soprattutto i videogame legati al rally sono fichissimi.
3: Sì, sì,
1: Colin
3: sì,
1: McRae Rally, ho giocato a quel gioco, l'ho distrutto, ne sono usciti milioni naturalmente.
3: Sì, però effettivamente il pubblico lì ho avuto sempre paura,
1: a me lo dici, io
3: perché tuttora ancora il pubblico è lì,
4: ci sono sistemi di sicurezza maggiori,
1: credo.
4: Però è comunque rischioso.
1: Sì, è comunque rischioso, certo. Quindi mi raccomando, però lui la guarda dalla TV.
3: Sì, perché
1: però per non saperne leggere né scrivere, stai comunque attento.

0: come sempre, ormai lo sapete, appassionato di motorsport, oggi ci sono qualifiche di MotoGP,
1: è vero, in
0: sprint,
1: questo momento.
0: Formula 1, tutto in mattinata, sì. E la mia compagna Giulia mi ha staccato da Sky Go, adesso devo aspettare che si svegli per chiedergli nuove password. Perché? Giulia, perché? Andrea Pasticcio, Lido di Venezia, arrabbiatissimo.
1: Beh, succede quando ti cambiano magari l'accesso, può capitare, no? Se in una coppia si ha lo stesso abbonamento, può capitare. È vero, sì, c'è tanto motorsport. In questo momento mancano 2 minuti alla fine delle qualifiche per la gara sprint della MotoGP a Motegi in Giappone. Ci sono i fratelli Marquez davanti. E poi, per quanto riguarda la gara, sarà alle 8 la sprint. Poi domenica c'è la gara lunga alle 7 del mattino.
2: Cioè, ma fammi capire, ho visto Marquez, cioè i primi tre sono fratelli che gareggiano.
1: No, i primi due. I primi due.
2: I primi due?
1: Sì. Cioè, il terzo non è un fratello, sono due fratelli.
2: Ok.
1: Ok? Okay, okay. Ci siamo?
2: Sì, sì. Faccio. Quindi sono comunque fratelli.
1: Mark Marquez,
2: ognuno, ognuno per i fatti suoi gareggia o fanno, appartengono alla stessa squadra?
1: No.
2: Cioè, ognuno per i cavoli suoi.
1: In che senso?
2: Prima e seconda.
1: Lascia me, ma non fa. Poi Formula 1. Poi la Formula 1, mamma mia quanta difficoltà ragazzi, c'è anche la Formula 1 in Malesia, sì, me la fai venire.
3: Manuel mi sta chiedendo, ma anche in Malesia ci sono due fratelli? No, perché siccome nella nazionale ci sono due fratelli, Pio e Sebastiano, quindi...
1: Il primo è Jorge Martin. Poi in questo momento che è andato in pole position e manca un minuto, i fratelli Marquez, secondo e terzo. Poi c'è Di Giannantonio, Fernandez, Bezzecchi, Acosta, Moreira, Zarco, Ogura, Bastianini. Te le devo dire tutti? No,
2: sì,
1: non
2: sì,
1: c'è
2: no,
1: bisogno.
2: Li sto leggendo anch'io.
1: Meno male. C'è anche la Formula 1, come dicevo. Sai dove?
3: In Malesia.
1: In Malesia, sì, ma è il GP del Bahrain. Dopo vi spieghiamo anche il perché.

0: Different Robin Williams, 41 minuti dopo le 4 del mattino su RTL 102.5. Dicevo prima che c'è anche la Formula 1. Esatto, diamo un po' di orari anche perché noi seguiremo, vi daremo gli aggiornamenti naturalmente su tutto, ma ascolteremo come facciamo sempre dalla voce di il capitano Carlo Vanzini la partenza del GP del Bahrain, ma in Malesia. Voi direte, ma com'è possibile se è del Bahrain? In questo momento andare in Bahrain non era la cosa migliore da fare, allora si è scelto di andare in Malesia, ma resta GP del Bahrain.
1: Esatto, il nome resta quello.
0: Il nome resta quello, sì. Si correrà anche ad Imola, perché si doveva andare ancora in Medio Oriente. Anche Medio Oriente significa medio rispetto a chi, ma vabbè, ci siamo capiti da un punto di vista geografico dove ci troviamo, e naturalmente sapete quello che sta succedendo ormai da un anno praticamente.
1: Dove praticamente c'è
0: lasciamo perdere, non ne parliamo. Gli orari sono, per quanto riguarda le prove libere, sabato 3 ottobre ci sono le prove libere, poi alle 10 le qualifiche oggi. Domenica la gara alle 9 del mattino. Naturalmente seguiremo tutto anche qui su RTL 102.5.
2: Buongiorno, buongiorno.

0: Best Persuades, il disco nuovo di Miley Cyrus. Wow, ma quanto ti sveglia alle 5 meno un quarto la buona Miley?
1: Mamma,
2: da una sveglia. Sì. Hai detto sveglia, si sveglia.
0: Sveglia,
2: tutto,
0: se, ti tiene sveglio Miley.
2: Tutto ti sveglia con Miley.
0: Da stai calmo.
3: Si alza ma l'umore.
2: Si alza
0: voi due me la pagherete un giorno.
2: Ma sei tu malizioso, però.
0: Ma no, non sono io malizioso. Ah, sono io malizioso quindi.
2: Certo.
0: Ah, hai capito. Ragazzi, sono io quello malizioso.
3: Ma perché parliamo di musica, come dire, frizzantina.
0: Sì, esatto. Sì. E allora su Fast Love di George Michael cosa vogliamo dire?
2: Facciamo una trentina?
0: Ecco qua, avete capito? Questi siamo, amici. Che ci vogliamo fare? Questa è RTL 102.5.

0: qualcosa per te, Luciano Ligabue. Mancano pochi minuti alle 5 del mattino, al momento in cui smettiamo di dire buonanotte e iniziamo a dire buongiorno. Non so se siete d'accordo con me. Sì, no, ma tu in realtà dici buongiorno subito, Manu, appena ti svegli.
1: Beh, sì, perché mi sveglio a quell'orario, però beh, non è, ma accetto anche il buonasera.
0: Vabbè,
1: buonanotte,
0: ah, quindi sì. Cioè non sei chiuso su,
1: no, l'importante
0: su questa
1: è che
0: cosa.
1: C'è il buon vicino.
0: L'importante poi è che ci sia comunque un buon.
1: Ognuno
0: va
1: ha
0: bene
1: la sua sera, ognuno ha la sua mattina.
0: Cioè,
1: sua...
0: esatto. Beh, però non è proprio così. Beh, cioè, sì, io mi sveglio alle 2 per venire qui, perfetto. Però io dico buonanotte. Non
1: beh,
0: buongiorno
1: perché
0: mi sono svegliato.
1: Piace questa moda, però
0: no, semplicemente perché è notte.
1: In realtà, visto che comunque c'è un ascoltatore, un very normal people da qualsiasi parte del mondo, in
0: dici
1: questo
0: tu?
1: Momento potrebbero essere le 9 del mattino da qualche parte.
0: Esatto, a Los Angeles sera a sera, quindi buonanotte, va bene, ma in Giappone, dove noi siamo il programma delle 10 del mattino, effettivamente
1: quindi
0: hai ragione anche
1: dici,
0: tu.
1: Buonanotte.
0: No,
1: ti
0: dici buongiorno.
1: Ma mi hai visto che qua c'è la luce?
0: Hai ragione. C'è un vocale, Leo?
2: Oh, Andrea, ogni tanto

0: usi questa affermazione un po' sulla difensiva.
1: Quale?
0: Dicendo e questi siamo. Hai detto niente, a noi ci piacete così.
1: Grazie. No, ma in realtà intendo dire, ragazzi, questi siamo. In senso positivo, ci mancherebbe altro. O no, Leo?
2: Cioè, beh, sì.
3: Tutti i nostri pregi e i nostri difetti.
1: Chiaro, questi siamo. E a quanto pare piacciamo pure.

0: Un classicone, Joe Cocker, Unchain My Heart, su RTL 102.5. Amici, adesso linea al GO. Anche a Vermiglio, in provincia di Trento, mancano 30 secondi alle 5 del mattino.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Sergio Gadda. Il Consiglio dei Ministri approva il documento di finanza pubblica e lo scostamento del bilancio. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha detto che vengono monitorati con attenzione tassi ed inflazione. Sarà ridotto lo sforzo per la difesa e l'energia dello 0,3% per il prossimo anno e per il 2028. In Spagna il premier Sanchez perde il voto sulla crisi abitativa. Il Congresso infatti ha bocciato i decreti sull'edilizia. Continuano le proteste in piazza. Intanto si fa largo l'ipotesi di elezioni anticipate. In caso di via libera al voto,

0: Sanchez potrebbe annunciarlo già lunedì, aprendo la strada alle urne per il 29 novembre. Botta e risposta a distanza tra Elly Schlein e Giorgia Meloni sulle critiche al governo. Avete fallito, andate a casa, dice la segretaria Dem. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani, replica la premier. Controreplica la leader PD, Meloni può sbraitare, ma i fatti restano, in 4 anni 10 fallimenti. 14 giorni invece la prognosi per l'insegnante colpita di spalle dopo aver rimproverato alcuni studenti sorpresi nel cortile a fumare. È successo in un istituto di Pomezia vicino Roma. Infine il calcio. Francia e Italia pareggiano 1-1 nella terza giornata della Nations League. Olise porta in vantaggio i transalpini. Il pareggio è su tiro di bastoni. La squadra di Mancini affronterà lunedì la Turchia, già battuta all'andata per 4-1. È tutto per questa edizione. Ora gli aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.

0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Buongiorno amici, buongiorno Italia, 5-2 minuti in questo momento di sabato 3 ottobre, questa è RTL 102.5, noi siamo quelli di Malanotte Rossi. Esatto amici, siamo proprio quelli, Andrea Tuzzo al microfono, Leo Di Mauro per la regia radio, buongiorno Leo.
2: Buongiorno a tutti.
1: E buongiorno anche a Manuel per la regia video.
3: Good morning
1: a tutti ragazzi, 378-378-1025, preferiamo i vostri vocali, manca un messaggio, come avete sentito li leggiamo se ci riusciamo, oppure 02 25 15 15 se volete invece chiamarci a fare due chiacchiere come abbiamo fatto in precedenza. Power Hit, Elisa Kintsugi.

0: Il boss Bruce Springsteen, Tunnel of Love, 10 minuti dopo le 5 del mattino su RTL 102.5. Beh, il buon Bruce ci sveglia come si deve. E ci sono dei vocali anche sulla questione, se non sbaglio, che ci vogliono svegliare. Qualcuno ci vuole svegliare. Sentiamo, dai.
1: Andrea, Leo, Manuel, buongiorno.
0: Ok, iniziamo da qui.
1: Buon sabato. Da quello che ho capito, Manuel con lo sport è come il diavolo e l'acqua santa.
0: Esatto.
1: Non si incontrano.
0: Mai.
1: Mi sembra di aver capito così.
0: Hai capito.
1: Ciao,
0: bene.
1: Bellissima giornata.
0: Grazie
1: a tutti. Bacio, bacio, bacio.
0: Grazie, ciao, Valeria. Ciao. Ciao Valeria, confermi Manuel, è un po' così.
2: Bah, sì, diciamo che l'acqua santa non è che mi dia fastidio.
0: No, no, intendo dire, non c'è uno sport che segui?
2: Uno il pattinaggio su ghiaccio femminile. L'unica cosa che devo dire è che ho guardato con molta molta attenzione perché mi è piaciuto particolarmente. Per il resto no.
0: Vabbè, veramente.
3: Sta cambiando perché fino a, non so, qualche anno fa diceva beach volley femminile. Però vabbè, siamo lì.
2: Sì, cioè, no, poi preferisco
0: solo...
2: Sì, no, il beach volley l'ho superato che va benissimo tutte, però hanno le spalle troppo larghe per i
0: miei. Aspetta un attimo, butto giù. Ma io ti posso consigliare di vedere altro? Cioè, per quella cosa lì c'è, no, no, oggi, no, tu dovresti saperlo, tutto quello che vuoi.
2: No,
0: non c'è bisogno
2: non,
0: di guardare lo sport.
2: Io ho fatto che lo guardo, lo vado a cercare. No, mi è capitato,
0: ah,
2: passivamente,
0: è capitato,
2: come faccio con voi.
0: È comunque non
2: cose,
0: male
2: di osservarlo e devo dire che sono rimasto a guardarlo.
0: Ma perché quello maschile no? Così,
2: perché
0: per
2: non mi piacciono quelli che gareggiano. Cioè, non mi attira. Non,
0: quello
2: non,
0: maschile non... sì, e quello femminile sì.
2: Ecco,
0: quello
2: io
0: maschile,
2: non guardo
0: no,
2: lo spettagonistico, ecco.
0: No, abbiamo questo. L'avevamo.
3: Quindi lo sport passa in secondo piano, capisci?
0: E appunto, per cui non te lo guarda proprio.
3: Comunque, hai ragione, Valeria. Hai ragione, Valeria.
0: Ha ragione, va bene, sì. Andiamo
4: ciao,
0: avanti.
4: Ragazzi, buongiorno da Barletta.
0: Buongiorno.
4: Qui si continua ancora con la vendemmia.
0: Vedi?
4: Un abbraccio a tutti.
0: Grazie, un abbraccio a te. Buon lavoro, buona vendemmia. A proposito di svegliare, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi,
0: buongiorno.
5: Messicano da Siracusa e allora domani è domenica e
0: sì,
5: siamo a Puntalazzo, raduno di mountain bike.
0: Ah,
5: Leo, Puntalazzo, terre tue,
3: sì,
5: sono con il tuo amico Johnny Cantarella, DJ.
0: No, aspetta,
5: ciao,
0: un attimo,
5: ciao.
0: No, fermi, fermi, fermi. Credevo fosse un altro messaggio, ma non è quello il problema. Il problema è chi è sta gente, perdonami.
3: No, no.
0: Da amici tuoi, Leo.
3: No, sono ascoltatore.
2: Puntalazzo
0: no, veramente nostra. Ha detto un amico, sto con un amico tuo.
3: Perché effettivamente questo ragazzo che fa il DJ è un amico e quindi si
0: capito,
3: trova appunto a fare
0: è un amico tuo?
3: Sì sì sì, lavora per
0: gli hai fatto fare la
3: questa manifestazione,
0: gli hai fatto fare la marchetta.
3: Ma assolutamente
0: dai,
3: no,
0: secondo me sì, hai detto manda il messaggio che ti facciamo una bella marchetta tra il DJ della verità.
2: Spezziamo la lancia a favore questa cosa, cioè noi in realtà non facciamo mai marchetta, ogni
0: che
2: tanto facciamo salutare delle persone che conosciamo e sembra una marchetta ma in realtà no,
0: solo nel caso ci portino del cibo, lì siamo disposti. Tommaso Paradiso.

0: Buongiorno Andrea,
1: buongiorno
0: Leo.
1: Buongiorno.
0: Sveglia! Questo è rivolto a tutti i dormiglioni che ancora sono a letto. Sono già 2 ore che sono sul mio camion.
1: Capito?
0: Marco Trasporto Latte.
1: Grande Cremona. Marco. Ciao Marco, 5:20 è ora di svegliarsi. Ma a proposito della questione Manuel e lo sport, ho un altro sport che potrebbe interessarti. Vediamo però, non sono sicuro. Nella serata di ieri, nella serie C lombarda di basket femminile, già questo molto probabilmente potrebbe essere interessante.
2: Sì, no, potrebbe essere interessante. Ti ripeto, io guardo se ci stanno hanno le spalle più larghe delle
1: lascia
2: mie.
1: Lascia perdere! Dicevo, serie C femminile di basket. La squadra della Bocconi ha avuto una bella idea.
2: Ok.
1: Per far sì che comunque ci fosse un po' di pubblico, ha pensato di offrire birra gratis a tutti quelli che sarebbero andati a vedere la partita.
2: Bella
1: e l'ha fatto.
2: Bella iniziativa. Io non bevo alcol, bevo pochissimo alcol, ma birra zero.
3: Ma da quando?
2: Da 3 anni.
3: Da tre ore.
2: Tranne delle feste.
1: Ciao, sono Manuel e sono sobrio da 3 anni.
2: No,
1: ragazzi, non è vero, perché io con gli occhi miei l'ho visto bersi anche l'acqua delle pozzanghere.
2: Ma
1: mi fai finire di parlare? Non si interrompe. Dicevo, alle feste aziendali ti ho visto bere anche l'acqua delle pozzanghere.
2: Ogni quando è la festa aziendale?
1: Ma questo che vuol dire? Non puoi dire che non bevi da 3 anni, non è vero.
2: Sì, sì, mi sono sbronzata alla festa aziendale.
1: Quindi, non è vero
2: quella
1: che
2: è stata
1: non bevi
2: l'ultima sbronza rispetto cioè, fino ad ora.
1: Ok, ma quindi non è vero che sono 3 anni che non bevi?
2: No, che non bevo regolarmente. Chi beve la birra la beve tutti i giorni, amori miei, di solito, o comunque durante i pasti.
1: Vabbè.
2: O comunque
1: no.
2: È un'abitudine che io non ho.
1: Ma no, nemmeno io. A me piace la birra, ma non è che la bevo tutti i giorni.
2: No,
1: vabbè, comunque, lasciamo perdere.
3: Vabbè, comunque, dice... Manuel, sei poco credibile.
1: Esatto, esatto.

0: Goya, il disco di Fabri Fibra insieme ai Pinguini. 25 minuti dopo le 5 del mattino e noi andiamo da Marino. Ciao Marino, buongiorno.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao, ciao, ciao Marino. Prima di tutto geolocalizzati, dove sei?
1: Allora, io adesso sono al casello di Terre di Canossa.
0: Bene, e dove stiamo andando?
1: Stiamo andando a Borgo Taro.
0: A fare?
1: A fare porcini.
0: Attenzione.
1: Porcini.
0: Allora, dalla scheda leggo che tu vorresti un nostro in bocca al lupo, perché serve comunque quando si va a porcini, immagino.
1: Serve sempre.
0: Ok.
1: Sempre serve.
0: Ti faccio una domanda. Esiste una frase che possiamo dire, che si dice magari, che ne so, tra quelli che vanno a funghi per portare bene? Esiste?
1: No, non esiste. Non esiste.
2: Buona raccolta!
0: Buona raccolta!
1: Buona raccolta, perfetto!
0: Va
1: perfetto.
0: Bene. Ma non funziona, non funziona come la buona pesca che porta male?
1: No. Io non sono superstizioso, mi va bene tutto, anche buona pesca.
0: E allora a posto.
2: Ma il mio Marino. Buona porta bene sempre.
0: Esatto, è vero.
1: Sempre.
0: Ma Marino, tu sei originario di dove?
1: Allora, io sono di Bologna, abito a Brescia, sono al mare ai lidi ferraresi e vado a funghi a Parma.
0: Ok, hai capito?
3: Un uomo di mondo.
0: Esatto, una cosa facile. Ma al mare, leggo sempre dalla scheda che sei con tua moglie.
1: Sì, sono con mia moglie e i miei cani. Però okay, oggi sono partito, mi sono fermato a Terre di Canossa a caricare un'altra fungaiola, la Loredana, che è di Via Dana di Mantova. Adesso andiamo a Borgo Taro, poi a pomeriggio la riporto a Terre di Canossa, viene a prenderla suo marito, io torno ai lidi ferraresi da mia moglie.
0: Dalla moglie e dai cani, naturalmente.
3: Anche perché poi la moglie deve cucinare questi funghi, o no?
0: Esatto, ma come funziona? Una volta che li avete raccolti, tornate a casa, qual è il piatto preferito da fare con i funghi, Marino? Per te,
1: Con i funghi fai le tagliatelle.
0: Mamma mia.
3: Scusa, perché il riso no?
0: Allora, risotto sì.
1: Anche il risotto, ma le tagliatelle all'uovo io le preferisco sempre.
0: Sono d'accordo. Marino, dimmi se è lo stesso motivo. Io preferisco le tagliatelle con i funghi perché il fungo resta un po' più fungo. Non so se mi spiego. Viene cucinato meno.
1: Sì,
0: il risotto che ha una preparazione.
1: Meno,
0: esatto, che ha una preparazione
1: più
0: lunga.
1: Croccante,
0: esatto.
1: Più, sì, è vero.
0: Quanto sono buone le tagliatelle.
2: Sto parlando di funghi, buonissimo con il risotto, con la pasta. Però volete mettere quelli con la cappella grande e arrostiti da una parte e dall'altra con un pizzico di sale, mamma mia,
1: impanati e fritti
0: ragazzi, mamma mia, vabbè.
2: Però devono avere la testa grande.
1: Sua.
2: Ce l'ha.
0: Esatto. Verso che ora è previsto il rientro dalla moglie e dai cani?
1: Allora, se tutto va bene, io dovrei per le 5, le 6 dovrei essere di nuovo ai lidi ferraresi.
0: Perfetto, quindi una bella 12 ore fuori. Va bene, allora noi ti auguriamo una buona raccolta, divertitevi e godetevela. E buona giornata, buon sabato.
1: Assolutamente.
4: Grazie.
1: Anche a voi.
0: Grazie,
1: ciao
0: ragazzi, ciao.
3: Ehi, buongiorno.
5: Buongiorno
6: a tutti.

0: Rain in LA, il disco nuovo di Adela su RTL 102.5. Sono già le 5.35, tutto col 5. E certo, le cose le facciamo
1: sui
0: 102.5. Esatto. A proposito di ciò che diceva Manuel prima, riferito ai funghi, in Alto Adige c'è un fungo detto cappellone. Ed è la verità, lo sappiamo.
2: Sì, sì, sì.
0: Lo sappiamo.
2: Ci mancherebbe. Cappellini, c'è il cappellone.
0: Esatto. Sì. E poi, sempre per quello che dicevi tu a proposito dell'alcol, mi sa che abbiamo un vocale sulla questione. Sentiamo.
1: C'è un bel contributo. Sentiamo. Sì, sì, sì.
3: Dite a Manuel che è proprio così, credo.

0: Un saluto dalla pattuglia del nucleo radiomobile Carabinieri di Chiavenna, Max e Lorenzo. Qui funghi in abbondanza, boschi colmi di porcini. Salutiamo in maniera molto rispettosa la, i ragazzi.
1: I porcini sono in... tipo una fetta di carne.
0: Esatto, che in questo momento, anzi, sono in giro da tutta la notte a fare il loro lavoro. Li incontro sempre quando vengo qui o quando torno a casa. Comunque... non mi fermate, per favore, sto solo andando al lavoro e tornando
2: non
0: a
2: fermatelo,
0: casa.
2: Non fermatelo, anche perché è raffreddato.
0: Esatto. No, ma non perché abbia qualcosa da nascondere. Ma
1: volevo controbattere a quella roba che ha detto, sì, del fatto che chi non beve vino, bla bla, giusto? Io ne ho bevuto talmente tanto
0: che va bene così.
1: Va bene fino alla, va mia, alla fine dei miei giorni, ho già bevuto per tutti, va bene così.
0: Hai bevuto già per la prossima vita, perfetto, grazie Emanuele. Avicii, questa è Hey Brother.

0: Napoleone, Cucumari, ragazzi, ditemi voi se alle 6:15 del mattino non vi fareste dei crostini con i funghi porcini trifolati.
1: Mamma mia.
0: Subito, subito. C'è chi mette una fetta di prosciutto crudo, io li preferisco al naturale, questo ce lo scrive Roberto, fornaio Ravennate, era lui che ci proponeva dei crostini con i porcini trifolati. Mi sta venendo la bava alla bocca.
1: La stessa Gamma sensazione, santa. Io cioè, ho la salivazione.
0: E poi polenta con i funghi. Cazzo, adesso ma arriva l'inverno.
1: Mezzo, gli mettiamo anche i fiori di zucca impanati in mezzo per avere una.
0: Sei matto?
1: Una variazione.
0: Non a dire parte, più fiori di zucca impanati e fritti perché altrimenti potrei avere un coccolone in diretta. C'è un vocale, Leo?
2: Ragazzi, fatemi fare i complimenti al fungaiolo perché stavo già pensando io se dovessi lasciare a casa mia moglie e andare a funghi 12 ore con un'altra donna. Quando rientro, ve lo dico io dove me li mette i funghi, ragazzi.
3: Vabbè, ma Gabriele, c'è chi può e chi non può.
0: Esatto. Evidentemente tua moglie è un filo possessiva. Che dici tu?
1: Sono molto buoni anche dei funghi che ho assaggiato ad Amsterdam.
0: Quelli non si vanno a raccogliere nei boschi, quelli lì.
1: No, quelli li ho mangiati.
0: Sì, ho capito. No, va bene, ma non sono gli stessi. Cioè, hanno una. Tu quando mangi i funghi, i porcini trifolati, li mangi, sei contento. Beh, quando mangi quelli è un po' diverso la reazione.
1: Tra l'altro ti mangiano crudi.
0: Quelli sì, quelli o essiccati che comunque sì.
3: Ma come siete bene. Esperti però.
1: Ti fanno passare la
0: fame. No, ma è un mio amico, mio cugino. Pure Manuel, non sei tu, è tuo cugino.
1: No, 5 anni fa li ho mangiati ad Amsterdam, devo dire.
3: Insiste.
1: Mi ha passato la fame per 6 ore.
0: Non ho dubbi. Bene. Cesare Cremonini, paparazzi, meglio.
4: Come si

0: Nonostante il raffreddore, eh?
1: Si canta lo stesso. Vabbè, questa canzone è una bomba, eh.
2: No, avevo pensato che avessi un po' di mal di pancia, detto noi, non ci bastava il raffreddore, anche il mal di pancia.
1: Ma va, se ne va. Strange World, chi 52 minuti dopo le 5 del mattino. Ricordo che chi è stato anche un modello per Dolce & Gabbana, tra l'altro. Ha fatto solo questo pezzo, dopodiché stop. Okay. Chi si chiama il cantante, chi, non chi, chi. Si chiama
2: il
1: chi.
2: K-E.
1: Esatto, esattamente. A proposito di cibo, ci arrivano questi messaggi. Buongiorno ragazzi, sono cresciuto a Napoli, ma vivo a Milano. Ora, sapete cosa mangerei? Una bella parigina.
0: Ma sei tu, lei hai scritto tu
1: un messaggio? No. Okay. Carlos da Milano. Oppure un bel panino napoletano, bello caldo.
0: Aspetta, fermi tutti. Mamma mia, cos'è la parigina?
1: La parigina è una sorta di pizza ripiena con prosciutto, pomodoro.
0: Ma è più fritta, no?
1: No. Okay. No, è una sorta di pizza ripiena.
2: Tipo calzone?
1: No, pizza ripiena.
2: Pizza normale, pizza ripiena. Più roba,
1: esatto. Mentre il panino napoletano è un classico. Il panino con una sorta di
0: rosetta.
1: No. Panino, non pensare al panino classico, devi pensare invece a una
2: focaccia.
1: Impasto della pizza, ok?
0: Sì.
1: Con dentro tutti i pezzettini di salumi. Diversi. Vabbè. Buonissimo. E poi per concludere, che siamo già in ritardo, vedo tortelli d'erbe e ricotta saltati in padella con porcini trifolati, una macinatina di pepe nero. Andrea D'Alfa.
2: Ce l'avete presente il San Bernardo che sbava?
1: Siamo noi, amici, siamo noi, siamo noi. Arriva Peggy Goo su RTL 102.5. Questa è la sua Who Man

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Leo, sei d'accordo che Malanotte non può finire così? Sei d'accordo?
3: Manca qualcosa.
2: Sì, manca qualcosa. Può finire così, no? Non può essere questa la conclusione di tutto, e infatti non lo è, perché è arrivato il momento del nostro Millennium Hit, in questo caso tanta roba. Jumping Jack Flash, i Rolling Stones.

0: Un bel risveglio questo con i Rolling Stones, Jumping Jack Flash, il nostro Millennium Hit. Signori, noi abbiamo finito. Grazie mille a Leo Di Mauro. Grazie, Leo.
1: Grazie a te, quest'uomo costipato, influenzato, con la febbre addosso.
0: Ma cacchio, non mollo niente. Non mollo niente, sono qui e non mi muovo. Grazie mille anche a Manuel Bella.
2: Grazie a te, Andrea, ci vediamo domani.
0: Esatto, con Leo invece ci vediamo poi nella notte tra domenica e lunedì. Dopo di noi le ultime news con il gioco Max Figiani. Ciao Max, buongiorno.
1: E Ludovica Marafini.
0: Ah, oh, e Ludovica Marafini.
3: Giusto.
0: Ciao,
3: giusto.
0: Ludo!
3: Buongiorno. Ciao. Che ti avevo detto?
0: Che mi avevi detto?
3: No,
0: che
3: in generale.
0: Ah, no, niente. No, chiedo venia naturalmente al buon Max Figiani, ma preferisco Ludovica.
3: Cioè, vabbè, sono d'accordo con te.
0: Grazie, meno male.
2: Sì, anch'io e anche lei.
0: Non, vabbè, di voi non mi interessa. Grazie, sì.

0: buon sabato e poi naturalmente una nuova puntata di No Stop News. Ciao, domani. Anche a San Quirino, in provincia di Pordenone, sono le 6:01.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È sabato 3 ottobre, ben ritrovati da Max Viggiani e Ludovica Marafini. In apertura la politica, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera ieri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio per energia e difesa. Un contesto complesso con variabili imprevedibili, dall'inflazione ai tassi di interesse, richiede una manovra prudente, come ha spiegato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Ascoltiamolo.
3: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3%. Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa.
4: Cambiamo argomento. La Procura di Pavia ha inviato alla Procura Generale di Milano gli atti della nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco. Ieri intanto all'interno della trasmissione televisiva Quarto Grado è tornato a parlare l'unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio. Ecco le sue parole.
5: Non mi sembra quantomeno ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Se capiterà di dover andare proprio a giudizio, cioè di affrontare un vero e proprio processo, l'affronteremo.
2: Ci spostiamo negli Stati Uniti, dove il presidente americano Donald Trump ha elogiato l'Unione Europea per la decisione di immettere sul mercato le proprie scorte di carburante. Il capo della Casa Bianca inoltre ha precisato di non aver mai pensato di mettere un bando all'export del diesel. Infine, sempre parlando con i giornalisti, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che il rapporto con la premier italiana Giorgia Meloni è molto buono. Mi è sempre piaciuta, ha chiosato Trump.
4: Siamo allo sport, parliamo di calcio. Pareggio 1-1 ieri a Parigi per l'Italia contro la Francia nella terza giornata di Nations League. Il servizio è di Nicolò Pompei.
6: L'Italia regge la pressione e conquista un ottimo 1-1 allo Stade France contro la Francia di Zidane. Gli azzurri soffrono soprattutto nella ripresa quando i padroni di casa aumentano ritmo e intensità, ma restano sempre in partita grazie soprattutto ad un super Donnarumma, autore di almeno 4 interventi decisivi. Nel primo tempo l'Italia prova a farsi vedere con Ken e Frattesi, ma è la Francia a crescere con il passare dei minuti. Al 55esimo infatti arriva il vantaggio dei Blues grazie ad una splendida punizione di Olise. Quando la pressione e la qualità francese sembrano poter fare la differenza, però l'Italia reagisce. Bastoni approfitta di un errore di D'Acugna, recupera palla e supera Magnan nell'uno contro uno per il definitivo 1-1. Nel finale la Francia resta anche in 10 per l'espulsione di Upamecano, ma il risultato non cambia. Al di là del risultato, la prestazione di carattere degli azzurri c'è stata e lascia ben sperare. Lunedì l'ultima partita in questa prima fase a Bologna contro la Turchia.
2: Sono le 6:04, prima del meteo e delle notizie sul traffico, chiediamo ai colleghi di Non Stop News quale sarà l'argomento della nostra linea diretta di oggi. Buongiorno e ben ritrovata Barbara Sala.
7: Eccoci qua, buongiorno amici e amiche. 02 25 15 15 per la nostra linea diretta. Dobbiamo analizzare dei dati che arrivano per la stragrande maggioranza dagli Stati Uniti, però in ogni caso fa abbastanza riflettere. Allora, un giovane su tre tra i 18 e i 29 anni non ha mai avuto una relazione, non ha mai avuto un fidanzato o una fidanzata. Perché, secondo voi, non c'è voglia di impegnarsi, stanno sempre al cellulare, eppure al contrario tutta questa socialità fatta di chat dovrebbe permettere di conoscere più persone? Oppure siamo diventati più selettivi, abbiamo imparato a non accontentarci, oppure i giovani hanno paura, ma di che cosa? 0225 1515, messaggio al 378 378 1025.
1: Previsioni del tempo.
8: Buongiorno da Emma Parigi, iniziamo la giornata con aria freschina al primo mattino, i valori minimi in diverse aree soprattutto del centro nord in leggera diminuzione saranno anche inferiori ai 15 gradi, per il resto poi la giornata sarà asciutta ed assolata per lo più ovunque, qualche nube di passaggio soprattutto all'estremo nord-ovest ma in assenza di effetti, le temperature diurne poi saranno su valori oltre la norma, miti difatti diffusamente prossimi ai 25-27 gradi, dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
9: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori sulla 13 Bologna-Padova è chiuso fino alle 8.

0: 8. Il tratto tra Altide e Bologna Interparto verso Bologna, sempre per lavori sulla 14 Bologna-Taranto, è chiusa l'entrata di Bologna Borgo Panigale verso Bologna fino alle 5 del 27 novembre. In alternativa consigliamo l'entrata di Bologna Casalecchio. È tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Amici di amore, buongiorno, linea diretta dedicata ad amore, avete visto?
3: Che paura, sì, mamma mia, ma sono solo le 6:06 e Barbara Sala già così carica?
2: Amici, buongiorno, sì, ebbene sì, signori, perché questa mattina tre donne potrebbero stendervi, attenzione voi che bravi,
4: vedi dalla regia già come sono mansueti. Brave. Buongiorno.
3: Sento un'aria frizzante.
2: Paura, paura. Buongiorno Lucrezia Bernardo.
4: Buongiorno Barbara Sala e soprattutto buongiorno Ludovica Marafini. Che bello, che piacere essere insieme e soprattutto che piacere affrontare questa linea diretta. Mi sento un po' coinvolta, non tanto per l'età, perché insomma
2: ormai sei over.
4: Ormai sono un po' over, però per questioni amorose che faticano forse a farsi presenti nella mia vita.
3: Bene, abbiamo fatto subito questa dichiarazione, così presto. Beh, in effetti i dati li abbiamo in qualche modo anticipati, un giovane su tre oggi non ha mai avuto una relazione, la fascia d'età lo dicevamo 18-29 anni, ma quali possono essere poi le motivazioni?
4: E allora noi lo vogliamo chiedere a voi, no? No, tu sicuramente Barbara sapresti illuminarci, io non lo metto in dubbio.
2: No, però... io stavo leggendo quello che viene fuori da questa indagine. Allora, i più ti rispondono: non ho ancora incontrato la persona giusta. E cosa vuoi dire? È una risposta assolutamente centrata, no? Qualcuno
3: ma esiste?
2: Questa è un'altra linea diretta. La persona giusta esiste? Secondo me esistono più persone giuste, però c'è una classifica. Cioè c'è il numero uno, c'è il numero due, c'è il numero tre, c'è il numero quattro.
3: E se non la incontri?
2: E se non la incontri dipende. O perché non la incontri? Perché ti sei fermato prima magari con un numero 47, morto che parla, oppure perché hai preferito rimanere da solo?
4: Magari però poi convinto, no, dell'idea che c'è qualcuno di più giusto per te, più avanti aspetti, te li fai scappare tutti.
2: E magari ti fai scappare il numero due, che non è il numero uno, però capisci?
4: Certo.
2: Ho reso l'idea?
4: Hai reso l'idea ed è quello che noi forse vogliamo indagare, no, questa mattina.
2: Guarda
4: con
2: male,
4: i nostri amici. Ma perché Ludovica l'ha trovato, no? Quello giusto. L'hai trovato.
3: Facciamo così: buttiamola sui nostri ascoltatori, che mi sembra la cosa più interessante. 02 25 15 15 è il numero per le vostre chiamate in diretta. Ma lo sapete, le vostre voci ci piace sentirle anche attraverso i messaggi, anche vocali, al 378 378 1025. Sai come li ho usati i nostri ascoltatori stamattina?
2: Come li hai usati?
3: Un po' come parafulmini. Dai, cominciamo così. Arriva Giorgia, il nostro new hit.

0: canzone di Giorgia. Giorgia Diva e Donna, non so se avete visto settimana scorsa che aveva pubblicato questo video. Secondo me è fatto un po' a tradimento dal consorte. Qui lei, poraccia, come tutte noi, stava facendo partire la lavastoviglie, solo che aveva appena finito di fare il mega concertone, presentando tra l'altro questa in anteprima. E però vedi, anche una superstar come Giorgia, quando poi torna a casa,
1: resta umile.
0: Resta umile, perché se ci sono i piatti incrostati di sugo, signora mia, la lavastoviglie va fatta partire. Poi li pretratterà prima, non lo so.
2: Questo non lo so. Vogliamo aprirlo questo argomento?
0: È un'altra linea diretta.
2: Sembra complicato.
0: È un'altra linea diretta. Ci sono un po' di dettagli in più. Allora, questi dati che riguardano gli Stati Uniti, ma secondo me potrebbero essere tranquillamente riferibili anche ai giovani italiani. Allora, c'è una differenza sostanziale tra i maschi e le femmine, tra i 18 e i 29 anni. Il 63% delle donne dice di essere, che è single, dice di essere felice della propria condizione, contro il 50% degli uomini. Questo vuol dire che gli uomini sono più insoddisfatti della singletudine, capisci?
1: Sì.
0: Forse perché le donne hanno più network intorno, no? Hanno più il concetto di amiche proprio per la pelle. I maschi hanno magari l'amico, però che amicizia è quella dei maschi, no?
1: Dici magari anche il supporto a livello proprio
0: emotivo
1: di poter esprimere, no, il proprio disagio magari in quest'ambito. Ci arrivano, iniziano ad arrivare i vostri messaggi al 378 378 1025. C'è Leo che ci dice: molti giovani si mostrano insicuri, hanno paura di sentirsi dire un no e quindi non osano nemmeno. Questa è una teoria che effettivamente si fa tanto spazio anche sui social, quando insomma escono studi del genere che comunque cercano di affrontare il tema. Si legge di tanti giovani che dicono: effettivamente a me manca il coraggio di provarci, no? Anche perché forse ormai siamo abituati talmente tanto a vivere anche sui social che nell'approccio reale, nella vita, abbiamo un po' disimparato a gestire una situazione del genere, quindi a capire anche come si fa.
2: Ma è davvero così? Lo chiediamo a voi allo 02 25 15 15, al 378 378 1025. Arrivano dei vocali, sentiamo.
3: Buongiorno RTL, anche mia, sono Katia da Comacchio. Allora, il numero uno secondo me è un po' complicatino da trovare. Io voglio pensare di aver trovato almeno il 2. Siamo insieme da 35 anni e martedì facciamo il nostro anniversario di 30 anni di matrimonio. Perché non è numero uno? Perché il numero uno è perfetto. Una relazione secondo me non è mai perfetta. Buongiorno a tutti.
0: Che attenzione, bello. Sei già fortunata a considerare il tuo partner il numero due, ma non è che deve essere il numero uno perfetto e la relazione perfetta. Deve avere, secondo me, il numero uno, quell'incastro perfetto, no? Perché se noi partiamo dal presupposto, adesso faccio una roba veramente molto alta, non ce l'abbiamo la musica di Super Quark, perché adesso è momento di divulgazione. Allora, Platone, no? Il mito, diciamo così, che noi siamo...
2: La caverna.
0: Esatto, il mito della caverna dove voi siete rimasti.
2: Tu ti sei elevata, per fortuna. Vai, dici,
0: no,
2: pure.
0: Sai, la mela, no? Quando si dice cerco la mezza mela, in realtà parte dal mito di Platone, che dice che noi in origine

0: eravamo questi esseri informi, però eravamo due esseri fusi, no? Poi a un certo eccoci qua, buongiorno, eccoci. E che cosa? Ah, c'è sotto un vocale, non voglio sentire cosa sta dicendo, mi sono spaventata, però
1: è un mix fantastico.
2: Ma tu non ti far distrarre, no, ma esatto, continua pure.
0: Procedi. Ma è sparita anche la base, ma no, qui non c'è veramente professionalità nei confronti di chi fa divulgazione alla radio. Comunque eravamo esseri informi uniti ad un'altra metà. Noi passiamo, ecco, noi passiamo tutta la vita a cercare quell'altra metà lì perfetta, che si incastra perfettamente a noi. Quello è il numero uno. Poi far andare bene la relazione, quello è un altro discorso, e ci vuole fatica, perché bisogna costruirlo questo amore, non è che nasce così. Però quella è la nostra metà perfetta.
2: Sì, ma adesso sai come basta? Si chiamava? Mito della, cioè mito.
0: Ah, ok, cioè mito.
2: Siamo un po' più terra, bene. E vabbè, l'avete capito, c'è tanto di cui parlare questa mattina. Vi aspettiamo allo 02 25 15 15. Arrivano le ultime notizie.
0: Il Consiglio dei Ministri ha dato via libera al documento di finanza pubblica e allo scostamento del bilancio. Sarà ridotto lo sforzo per la difesa ed energia dello 0,3% per il 2027 e per l'anno successivo. Il documento arriva in un contesto particolarmente complesso, ha detto il Ministro dell'Economia, Giorgetti.
3: Non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo, lo afferma Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, in un'intervista televisiva. Se capiterà di dover andare proprio a giudizio, cioè di affrontare un vero e proprio processo, l'affronteremo, ha aggiunto.
0: Eni annuncia la riduzione del prezzo dei carburanti anche al mondo agricolo e alla pesca, con sconti del 20% al netto dell'IVA. Anche IP annuncia che per i due comparti arriverà uno sconto, resterà in vigore per tutto ottobre con una possibile estensione.
3: E il calcio, Francia e Italia pareggiano 1-1 nella terza giornata della Nations League. Olise porta in vantaggio i transalpini, il pareggio è su tiro di bastoni. Lunedì la squadra di Mancini tornerà in campo contro la Turchia.
4: Via Radio.
5: Bentrovati da Paola Di Laura e di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori fino alle 8 sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Altede e Bologna Interporto verso Bologna. Sempre per lavori fino al 27 novembre sulla 14 Bologna-Taranto è chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna. Consigliamo l'entrata di Bologna-Casalecchio. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Buon viaggio anche da parte nostra, anche buon sabato 3 ottobre 2026. Sono le 6:18, questa è Non Stop News, RTL 102.5, Barbara Sala, Lucrezia Bernardo, Ludovica Marafini, ma soprattutto voi allo 02 25 15 15. Questa mattina si parla di amore, o come dice Barbara, amore?
0: Sì, amici di amore, il partito dell'amore. Voi siete troppo giovani per ricordarvi Cicciolina quando in Parlamento arrivò con questa splendida proposta, il partito dell'amore.
3: Wow.
0: Capito?
3: Ha avuto successo?
0: Lei sì. Il partito un po' meno.
3: Quindi lei, vedi, in qualche modo ha capito la strada da percorrere. Noi lo stiamo chiedendo a voi al 378-378-1025. Effettivamente c'è anche chi ci dice: buongiorno, vado controcorrente, ho una famiglia bellissima, ma tornassi 20 anni indietro single tutta la vita, per una serie di motivi che poi va ad elencare. Vedi, forse si fa strada anche ormai questa tendenza, cioè preferiamo stare single. Perché? Siamo più egoriferiti, egocentrici forse? No.
2: Sì, ma poi chi l'ha detto? Cioè, nel senso, non lo so, mi sembrano tanti dati che poi dovremmo cercare di sviscerare un po' meglio. Ad esempio Emiliano dice: lavorerai di meno, ma che c'entra però col non avere una relazione? Risparmierai almeno 1.000 euro al mese, ma perché davvero poi è una famiglia che ci fa spendere di più? Insomma, ci sono tante domande stamattina. Vi ricordiamo il numero 02 25 15 15. Vi aspettiamo in diretta anche con i vostri messaggi.
4: RTL 102.5. Il sabato mattina merita uno sguardo diverso sul mondo e una playlist speciale. Severgnini alle 8, un'ora di radio sagace. Ogni sabato dalle 8 alle 9 su RTL 102.5. Very normal people.
6: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
1: Se non ami le sorprese,

0: Scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
1: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategia di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
6: Patroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni. Ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati. Lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Appena annunciato il nuovo album, Geolie, questa era Come Vuoi, le 6:25 minuti, non stop news, RTL 102.5. Buongiorno da tutta la squadra in questo sabato 3 ottobre in cui si sta parlando.

0: di amore. Qualche dato che ci racconta che ragazzi tra i 18 e i 29 anni non hanno mai avuto una relazione sentimentale stabile. Come mai? Lo chiediamo a voi allo 02 25 15 15. C'è Rosalba, buongiorno.
1: Buongiorno Ludovica, buongiorno.
0: Buongiorno, da dove chiami?
1: Io chiamo da Ro, provincia di Milano. Okay. RTL anche mia. Chiedo scusa per la qualità dell'audio, ma ho sempre la pretesa di fare due cose contemporaneamente.
0: Sto facendo la mia corsetta
1: mattutina. Allora, no, io ho una nipote che è come se fosse mia figlia, ok, che ha 24 anni. E lei ha centrato, diciamo, la sua adolescenza, chiamiamola così, sugli studi. Cioè, nel senso che se tu parli con lei e gli chiedi, relazioni, non mi interessa, zia, perché la mia priorità è la laurea, infatti tra una decina di giorni diventa dottoressa in psicologia, eccetera, eccetera. Quindi lei, cioè, quando gli parli di relazioni, cioè non gli interessa proprio, dice che resta bene così e c'ha altre priorità in questo momento. Ma la cerchia delle sue amiche, più o meno, sono tutte così. Invece mio figlio, che ha 27 anni, lui vabbè, felicemente fidanzato, però ci ha messo un po' a trovare quella giusta, ecco,
2: vabbè,
1: per
2: però
1: dire,
2: ce l'ha fatta, e poi insomma sapere che è quella giusta,
3: Barbara è scettica,
1: esattamente, ma sono d'accordo con Barbara, io figurati. Ora, cioè figurati, ne deve passare di acqua sotto i ponti, speriamo di no, però vabbè, dai,
2: ma quello se la vedrà lui, perché poi la vita è cambiamento, voglio dire, la persona giusta a 27 anni può non essere la persona giusta quando ne avrai 45.
1: Lo so, ne so qualcosa.
2: Quanta acqua è passata sotto i nostri ponti?
1: Io ne ho 66, Barbara, figurati un po'.
2: Mamma mia, il ponte sullo stretto lì, guarda.
1: Forse il mio numero 3, forse neanche il 2.
3: Rosalba, ma quindi credi che sia anche una questione di genere? Cioè pensi che le donne siano magari più concentrate su altro, gli uomini invece si concedano un po' di
1: secondo
3: più il lusso di conoscere?
1: Sì, secondo me sì. Sì, assolutamente, perché ti ripeto, anche più o meno le sue amiche hanno, diciamo, concentrato tutto sugli studi. Cioè, che va bene, attenzione, però cazzarola, c'è un minimo di, no? Cioè di quella roba lì.
2: Aiutati,
1: no?
2: Che il ciel t'aiuta. Scusa, ma che te frega?
1: Dai.
2: Ma se sta bene da sola? No? Che te frega?
1: Ma pur parli fra me e voi, ma ragazzi.
2: No, lo so, però dico,
1: cioè, appunto, l'importante è che lei sta bene. Lei sta bene, attenzione.
2: Perché
1: lei,
2: scusate, questo questo è un retaggio culturale di 50-60 anni fa, non lo so, di quando la donna si doveva accasare, perché altrimenti non aveva di che vivere sostanzialmente. Cioè la famiglia d'origine doveva piazzare la figlia femmina, che quando ne nascevano troppe era una sciagura perché erano bocche da sfamare, e bisognava trovare un marito che le mantenesse, punto. Adesso non è più così.
1: Sono cambiati i tempi, e meno male che sono cambiati.
2: Quindi,
1: sono d'accordo.
2: Se una, cioè, piuttosto che accontentarsi,
3: certo,
2: è meglio il gatto, capito?
1: Guarda, piuttosto che viene, è piuttosto, ecco, quindi va bene così.
3: Grazie Rosalba,
1: ciao,
3: grazie,
1: ragazzi,
3: perché ci hai dato una serie di spunti interessanti. Una buona giornata.
1: Buona giornata,
3: corsa. Ciao
1: ragazzi.
4: Buongiorno RTL, anche via Vincenzo, da Treviso Terme Brevetto. Per me il fatto che i giovani da 18 a 29, 30 anni siano single, non abbia avuto nessuna relazione, è un problema di insicurezza, incapacità gestionale di un rapporto, e anche perché le donne sono più mature degli uomini, lo dico da uomo, e fanno altre cose, non vogliono impegni, cioè non hanno capacità di approcciare, non c'è capacità di approcciare, perché adesso tutti sui social e tutte queste discorrie qua. Buona giornata.
2: Ok, ma dovrebbe essere più facile sui social, come dici tu, di approcciare, no? Poi un conto è approcciare, un conto è l'impegno. Sull'impegno,
3: esatto,
2: magari posso essere d'accordo, e anche qua va bene, e magari anche segno di consapevolezza, cioè perché io devo subito impegnarmi, e se poi magari dopo 6 mesi mi accorgo che ho cambiato idea?
0: Certo. Vabbè, ma la vita,
3: esatto,
0: cioè si possono anche fare più tentativi, detto che poi si possono anche fare più cose insieme, cioè magari si può studiare, ci si può creare una carriera. No, ma non intendevo sia mai. Poi detto che ognuno fa quel che vuole. Comunque ricordiamolo, sono dati che sono stati raccolti negli Stati Uniti e la statistica è un giovane su 3. Insomma, ci torniamo tra poco, intanto arrivano le ultime.

0: ultime notizie.
1: Critiche al governo, botta e risposta a distanza tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. Avete fallito, andate a casa, dice la segretaria Dem. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani, replica la premier. Contro replica la leader del PD, Meloni può sbraitare, ma i fatti restano: in 4 anni, 10 fallimenti.
2: In Spagna il congresso ha bocciato i decreti sull'edilizia, continuano le proteste di piazza, intanto si fa largo l'ipotesi di elezioni anticipate. In caso di via libera al voto, il premier Sanchez potrebbe annunciarlo già lunedì, aprendo la strada alle urne per il 29 novembre.
1: Donald Trump elogia l'Unione Europea per la decisione di mettere sul mercato parte delle scorte di carburante. Il presidente americano sostiene di non aver mai pensato di mettere un bando sull'export di diesel. Parlando con i giornalisti, il tycoon ha detto anche che il suo rapporto con Giorgia Meloni è molto buono, mi è sempre piaciuta, ha poi aggiunto Donald Trump. È tutto per questa edizione, l'informazione tornerà più tardi.

0: U2 alle 6:34 minuti, RTL 102.5 Non Stop News. Questa mattina parliamo di amore, o almeno forse di difficoltà a trovarle, soprattutto per quel che riguarda i più giovani. Tra i 18 e i 29 anni uno su tre non ha mai avuto una relazione, fatica magari anche solo ad approcciare qualcuno nelle relazioni amorose e quindi ci si limita un po' al proprio mondo. Lo stiamo chiedendo secondo voi perché al 378-378-1025, allo 02-25-15-15, al telefono dovrebbe esserci Francesco?
1: Ciao, sì, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, ciao Francesco. Da dove ci chiami? Sei in movimento?
1: Sì, sono in movimento. Io vi chiamo da Modena, ma sto andando verso Finale Ligure perché questa mattina c'è un evento particolare, quindi sto raggiungendo delle persone lì.
0: Okay. Ottimo,
2: cioè è tutto top secret, potrebbe dircelo, però no, poi dovrebbe ucciderci.
1: Sì, no, no, no.
2: Capito?
1: No, no, ragazzi, ve lo posso dire. Dai. Come anticipavo nel messaggio, a me piace un sacco lavorare a maglia. C'è questo evento a Finale Ligure che si chiama Knit Italia e quindi vado a sbirciare un pochino fra nuovi filati, nuove proposte.
0: Che bello.
1: E
0: meraviglia.
1: Poi colgo l'occasione per andare un po' al mare, no?
0: Certo,
2: fai bene.
0: Certo.
2: Raccatta tre borsette per noi di quelle belle fatte, capito? All'uncinetto.

0: La notizia mi era rimasta impressa che Chris Martin dei Coldplay,
1: è vero,
0: prima dei concerti per rilassarsi faceva a maglia, perché anche lui evidentemente scaricava la tensione così. Allora senti, questi giovani che non hanno relazioni, come interpreti questi dati, come te lo spieghi?
2: Allora, guardate, come dicevo, io ho 43 anni, nella vita ho avuto diverse relazioni, ma purtroppo si sono poi interrotte abbastanza presto, ecco. Quello che posso dire è, riprendendo il filo del discorso dell'ascoltatrice di prima, è che secondo me nella vita ad oggi ci sono delle priorità diverse e si aspetta un po', se capita bene, ma non sto lì a sprecare energie per cercare. E anche secondo me proprio una voglia di non stare a condividere più di tanto, quasi come se fosse uno sforzo, non so se rendo l'idea, no? Di dover giustificare, di dover fare le cose con qualcuno, mentre il single ha sempre quella libertà che magari una persona fidanzata non ha.
0: E su questo non c'è ombra di dubbio. Tu pensi di aver incontrato nella vita magari un numero uno in base alla classifica che facevamo prima? Non so se l'hai sentita, quindi la persona perfetta, il numero uno, poi c'è il numero due, il numero tre, il numero quattro e a scendere. Ti pensi di averli incrociati nella vita?
2: Sì, sì, l'ho incrociato, ma purtroppo allora lì forse avrei investito, ma non potevo averlo perché c'erano degli impegni di mezzo da parte sua e quindi non ho potuto realizzare questo
0: cioè l'impegno percorso. Era già un'altra relazione.
2: Esatto. Però se devo dire sì, il numero uno secondo me tutti nella vita lo incontriamo.
0: Dici?
2: Poi c'è chi è fortunato e se lo accaparra e chi non può.
3: Sì, detto che poi spesso entra in gioco anche l'idealizzazione a posteriori, no? Perché sai, magari in quel caso tu sapevi che l'altra persona non era del tutto disponibile e quindi poi il fatto di non averla un po' te la fa anche idealizzare come numero uno, poi vai a capire nella quotidianità quando poi entrano in gioco altre dinamiche. Francesco, grazie per averci raccontato la tua esperienza, buona giornata a questo punto, buona fiera.
2: Grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori di RTL. Ciao.
0: Grazie. Ciao. Grazie. Per me nel caso rosa shocking la borsa.
1: Bella.
0: Capito? Che fa
2: va
0: molto
2: Betty.
0: Ma è pink, bravo Pink.
1: Ciao,
2: ciao
1: Francesco.
2: Ciao. Ciao.
1: Grazie. Al Giuseppe. Telefono c'è anche Giuseppe. Buongiorno.
4: Sì, ciao.
1: Sì, ti sentiamo.
4: Ok, allora innanzitutto è un piacere parlare con voi e niente, sinceramente io sono un ragazzo di 28 anni, quindi
1: pensai nella classifica
4: che posso parlare in parte, esatto. Allora io dal mio punto di vista, ma anche dai miei coetanei, alcuni miei amici, abbiamo notato alcune cose, ovvero che a volte i social influenzano nella ricerca del partner. In che senso? A volte si hanno degli obiettivi o degli standard che i social alterano dalla realtà e quindi a volte le persone cercano standard o bellezze o determinati tipi di stili di vita che ad oggi nella realtà effettivamente si ha difficoltà poi adattarli al giorno d'oggi,
1: cioè un po' che non ci sono, no? Degli standard forse irraggiungibili.
4: Sì. Esatto. Oppure un'altra delle cose è, io parlo magari qui in Italia, ovviamente il caro vita, cioè oggi creare una relazione stabile con una convivenza
0: però,
4: o con un matrimonio.
0: Sì, fermati, però prima della convivenza. Cioè,
4: sì.
0: Nel senso, anche prima della convivenza, cioè questo è un altro piano, quello della convivenza o del matrimonio.
4: Okay.
0: Cioè, prima non si riesce ad avere una relazione, ognuno a casa propria, certo, viviamo ancora coi genitori, va bene, però abbiamo una relazione?
4: Sì, allora, ovviamente, come dicevo prima, c'è anche altri fattori, comunque sia, potrebbero influenzare
0: Questa insicurezza in qualche modo ce l'hai palesata col discorso che facevi prima, no? Degli standard estetici magari, però quello che mi viene da pensare, ok, c'è il mondo di internet che alza questi standard, ma poi c'è la vita vera di questi ragazzi di 18-19 anni che vanno

0: una scuola, all'università, il gruppo di amici, e lì gli standard non dico che si abbassano, ma si normalizzano. Siamo noi. Cioè, è possibile che lì non riusciamo a trovare qualcuno che ci piaccia?
1: Beh, lì poi sta ovviamente dalla persona alla persona, ovvio. Mm. Se la persona è abbastanza matura da capire che ci sono queste differenze, si riesce appunto a trovare un partner, se entrambi appunto lo desiderano, però è molto difficile trovare, almeno da quello che io ti posso parlare, è molto difficile.
0: Ma tu quante relazioni hai avuto? Tu hai detto che hai 28. Quante relazioni hai avuto?
1: Allora, io ne ho avute 4.
0: E è tanto allora, cioè rispetto alla media.
2: Lui direi che è nei 2/3 della
0: esatto, e nell'altra parte
2: che riesce
0: la
2: ad
0: prima
2: approcciarsi.
0: A che età?
1: Oddio, ero molto piccolo, ero 16 anni, 15 anni, quelle storielle, quelle sorelle piccoline, insomma, niente di che. Poi ovviamente crescendo ho avuto le mie storie, le mie esperienze, e al momento sono single, però in generale...
2: Fratello.
1: Fratello.
2: Come ti capisco?
1: Sinceramente sto bene così per il momento, ma semplicemente per il fatto che le mie esperienze passate un po' mi hanno bruciato, tra parentesi, e forse anche questo una delle cause possibili che potrebbero influenzare il sondaggio, ovvero magari esperienze che poi dopo ti portano a voler scegliere di, ovviamente, di prenderti del tempo per te e viverti la vita anche nelle sue bellezze di essere single, perché comunque sia essere single, comunque sia dei vantaggi che ovviamente stando in coppia non puoi avere.
0: Tutto chiaro?
2: Sì, è vero, tutto chiaro.
0: Tutto chiaro.
2: Un sospiro, sì, un po' demoralizzato.
0: Ma di dove sei, scusaci?
1: Io sono di Milano.
0: È di Milano, Lucrezia!
2: È giovane, è troppo giovane. Vabbè, Giuseppe, grazie, perché la tua analisi è tremendamente vera per quel che mi riguarda. No, insomma, è un'ottima testimonianza, ci ha dato tanti spunti di riflessione. In bocca al lupo, mi sento di dirti a questo punto.
1: Grazie.
2: E una buona giornata, grazie.
1: Grazie anche a voi.
2: Ciao, Giuseppe.
0: Io te l'ho servito su un vassoio d'argento, Lucrezia. Se tu sprechi queste occasioni...
2: Ma povero Giuseppe, che ha fatto di male, no? Per mettersi con una come me.

0: Il Consiglio dei Ministri ha dato via libera al documento di finanza pubblica e allo scostamento del bilancio. Sarà ridotto lo sforzo per la difesa ed energia dello 0,3% per il 2027 e per l'anno successivo. Il documento arriva in un contesto particolarmente complesso, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti.
1: In Spagna il Congresso ha bocciato i decreti sull'edilizia, continuano le proteste di piazza, intanto si fa largo l'ipotesi di elezioni anticipate. In caso di via libera al voto, il premier Sanchez potrebbe annunciarlo già lunedì, aprendo la strada alle urne per il 29 novembre.
0: Lo sport e la Formula 1. In corso le terze libere del Gran Premio del Bahrain, che si correrà in via eccezionale sul circuito di Sepang in Malesia alle 10. In programma le qualifiche, domani alle 9 la gara.
1: E il calcio, Francia-Italia pareggiano 1-1 nella terza giornata di Nations League. Olis porta in vantaggio i transalpini, il pareggio è sul tiro di Bastoni. Lunedì Italia contro Turchia. È tutto.
2: Ne parleremo più tardi in No Stop News di questa partita, ancora tante notizie poi che hanno a che fare con l'attualità. Le 6:48 minuti, adesso i protagonisti però siete voi, anche al 378-378-1025. Ascoltiamo un vocale.
3: Buongiorno, io vado a conto corrente, sono Giorgio da Vercelli, mia figlia è da 7 anni che sta con un ragazzo, sono lasciati una volta, però ha 24 anni, studia lo stesso, si laurea lo stesso, lavora, lui lavora, quindi non è che sono tutti uguali, ognuno fa le sue scelte. È ovvio che stare single con i genitori alle spalle è bello, eh? Già, il problema è quando non c'è il genitore alle spalle, che è difficile stare single fino ai 24 anni. Chi ti campa? Buongiorno.
0: Scusate, ma cosa c'entra?
2: Allora, io qua credo che ci siano due punti di vista diversi, perché ad esempio l'ascoltatore di prima, cioè il ragazzo che ha chiamato, diceva Giuseppe, ah no, ma la difficoltà è anche che stiamo sempre con mamma e papà e non abbiamo la nostra indipendenza anche economica. Io mentre parlava riflettevo ad esempio sul tema della privacy, cioè
0: esatto,
2: magari
0: certo,
2: hai
0: della vita sessuale,
2: spazio.
0: È certo, quello è, perché poi questi dati, come dicevi tu prima, forse lo dicevi fuori onda, pare che ci sia anche una scarsa attività sessuale in questa fase di età, sono dati che arrivano dall'America, però scarsa attività sessuale, ok, ce la spieghiamo col fatto che non ho un posto fisicamente dove portare le persone e passarci del tempo in intimità.
2: Però d'altra parte, dice invece questo ascoltatore, però forse non è che siamo, perché mi sembra di interpretarlo così, figli un po' troppo a lungo, cioè il fatto che forse non cresciamo abbastanza perché stiamo a casa con mamma e papà, era un po' questa forse la chiave?
0: Ma questo cosa c'entra con l'avere? Allora, un conto è se tu mi dici il famoso discorso, no? Gli italiani escono tardi di casa, non si sposano, non fanno figli, c'è una ragione economica. Qui stiamo parlando 18, e adesso onestamente ditemi quanta gente di 18-20 anni è autonomo, va a vivere da solo, eh? Sì, lo so che voi avete iniziato a lavorare a 7 anni, andavate nei campi, studiavate e vostro papà con la frusta, è cambiato quel mondo lì. Però scusatemi, mi sembra che il discorso qui sia più relazionale. Non c'è una relazione con le altre persone, un approccio.
1: Anche solo un iniziale approccio, poi portato avanti magari per qualche tempo senza, tu dici, impegnarsi seriamente. Cioè qua stiamo già andando oltre.
0: Stiamo parlando di un progetto di vita, cioè andiamo a vivere con una persona. Qui invece i dati parlano di relazioni, anche soltanto sessuali. Ce ne sono poche e questo si può spiegare, come dicevamo, con la mancanza di privacy. Il messaggio, che il vocale che abbiamo appena mandato in onda, facile essere single con chi, i genitori che ti mantengono, perdonatemi, il sottotesto è che mi devo trovare qualcuno perché mi mantenga? Perdonatemi, io sono single da una vita, mi campo da sola, ma che vuol dire? Questo è il problema poi che abbiamo avuto per intere generazioni, di gente male accompagnata, di gente, di donne soprattutto, che stavano in casa perché a prendersi anche le botte, perché non avevano altro modo per sostenersi economicamente. Ma che discorso è? È facile essere single con i genitori che ti mantengono?
1: Sì, forse il suo discorso era un po' legato a una questione di pigrizia, no? Perché diceva non tutti sono fatti così, c'è chi riesce sia a studiare che insomma a lavorare, che avere anche una relazione. Quindi forse lui la metteva anche sul piano della pigrizia, cioè non hanno voglia di provare ad avere una relazione. Comunque lo stiamo proprio chiedendo a voi, a questo punto lo chiediamo allo 02251515, proprio Mariella, buongiorno.
4: Buongiorno ragazze, eccomi qua. Buona
2: Ciao.
4: Giornata.
2: Da dove chiami,
4: Mariella? Sono Mariella, chiamo da Verona. E niente, allora io ho due esperienze dei miei ragazzi, dei due figli. Uno 32 anni che ha appena interrotto una relazione con una ragazza, e stata benissimo, però insomma capita, è tutta esperienza. E l'altro di 22 anni che ha una relazione con una ragazza che si sta laureando da psicologa, quindi voglio dire si può studiare anche avere delle certo. relazioni, ecco. E niente, 3 anni, 22 anni a lui e 21 anni a lei, e insomma vanno avanti. E anche a livello sessuale io cerco insomma di dargli una mano, nel senso che ho la fortuna di avere la suocera che ha una casa, quindi con mio compagno il weekend andiamo là, e quindi lascio tranquillo mio figlio con la sua morosetta, che così insomma stanno un po' insieme. E niente, io cioè devo dire che insomma le relazioni possono esserci tranquillamente, anzi bisogna che le vivano intensamente, perché poi gli anni non tornano più. Quindi secondo me è giusto che questi ragazzi, come noi, e io sono stata sposata per 24 anni e finita, mi è rimasto una storia nel cuore di quando ero ragazza, non saprò mai come sarebbe potuta andare a finire, però insomma sono cose che vivi, ecco, la vita è così.
5: Mariella, è interessante il tuo punto di vista, perché in qualche modo stai dicendo che forse anche i genitori hanno un peso, un ruolo nelle scelte dei figli?
4: Assolutamente sì, assolutamente, per me è fondamentale. Io per lasciare un po' di privacy a mio figlio non è che vado via, per carità, posso stare anche lì tranquillamente, ok.
0: Però è meglio che vai via.
4: La loro storia...
0: sì, è meglio se vai via,
4: Sì, ma per loro, ma perché io poi quando torno li vedo, si sono preparati da mangiare, vivono insomma questa storia serenamente, non nascosti in camera, chiusi con magari me giù che sto facendo i mestieri, non mi piace.
0: Che bella questa presa di coscienza, e questa la chiamiamo modernità, ma in realtà non è neanche più modernità, insomma. Però se pensate a 30-40 anni fa, un discorso come il tuo, che è bellissimo, non sarebbe stato fatto, anzi guai, illibata mi deve arrivare questa donna al matrimonio, hai capito? Altro che lasciare la casa libera.
1: Grazie Mariella, ciao. Una buona giornata.
4: Una buona giornata, ciao.
0: Bye.

0: Biagio Antonacci insieme a Safe. Spiritual è qui su RTL 102.5. Un altro messaggio che mi ha fatto avere un extra sistole, però ve lo leggo così condivido con voi. La signora che lascia la casa libera al figlio fa bene, ma avrei voluto vedere se aveva una figlia. Io credo che gliel'avrebbe lasciata, cioè gliela lascerebbe comunque, sì. E in più comprerebbe anche dei preservativi a sue spese, così. Li lascerebbe lì proprio perché è una figlia, quindi doppia attenzione e doppia cura, così sì. A naso.
1: Sì, ancora tanti messaggi al 378-378-1025. C'è Massimo che dice: secondo me però c'è da dire che tra Stati Uniti e Italia è molto diverso. E poi dice: qui tra i 18 e i 25 anni tanti ragazzi e ragazze magari non hanno relazioni vere, stabili, però escono e comunque si divertono. Comunque i social hanno creato dei falsi standard che sono altissimi. Insomma, più di qualcuno imputa anche a questo il fatto che ci siano meno relazioni.
2: E rispetto a chi diceva prima, ma magari hanno paura di ricevere un no, c'è anche chi dice a volte un po' di malaccompagnamento fortifica, e quindi no, è una insomma. Cosa forse in cui dobbiamo passare tutti.
0: Vabbè, questa cosa che fortifica anche no. Professore RTL 102.5, Tears for Fears.

0: Mad World, Tears for Fears, RTL 102.5, quasi in chiusura della nostra linea diretta.
1: Ancora il tempo per un vocale, sentiamo.
2: Ciao, per quanto riguarda l'intimità, e quando ero giovane io, libertà non ne abbiamo avuta nessuna. Ma la macchina è la cosa più bella del mondo. Se volessero questi ragazzi in macchina, in sicurezza, l'abbiamo fatto tutti, è la cosa più bella del mondo.
0: Sulla parola sicurezza in macchina, imboscati nei boschi, oddio, io al giorno d'oggi sarei un po' più cauta.
3: Anche sul fatto che sia la cosa più bella del mondo, mi vengono in mente una serie di situazioni più comode, però è vero, insomma. Vi ringraziamo per aver partecipato così attivamente alla linea diretta di oggi. Adesso tutti gli aggiornamenti con le ultime notizie.
0: Anche a Fiesole, in provincia di Firenze, sono le 7.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È sabato 3 ottobre, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Marafini. Subito le ultimissime dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che tra le altre cose ha definito molto buono il rapporto con la nostra presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ebbene, ricordare che nel recente passato non le aveva risparmiato giudizi negativi e attacchi personali. Massimiliano Mantiloni.
6: Il mio rapporto con Meloni è molto buono, mi è sempre piaciuta. Donald Trump ha così risposto a una domanda dei giornalisti sui suoi attacchi passati alla presidente italiana del Consiglio, poi elogiato l'Europa sul rilascio delle riserve strategiche e annuncia che non vieterà l'export di diesel. È tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato del 3 novembre. L'unica condizione è che siano spesi in America, ha detto il presidente, parlando ad un comizio in Alabama, in cui è ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le elezioni di midterm. Abbiamo dovuto fare il lavoro sporco contro i bulli del Medio Oriente, andava fatto anni fa, ha dichiarato. E ancora, fingete che sulla scheda elettorale ci sia il mio nome, dobbiamo battere i comunisti, ha insistito con gli elettori.
1: Ci spostiamo in Spagna, dove il premier Sanchez politicamente sembra in grossa difficoltà. Ci spiega tutto Valentina Iannicelli.
7: Dopo l'eclatante sfratto di Mari Carmen, la donna disabile di 87 anni cacciata dalla sua casa in affitto e finita in mezzo ad una strada di Madrid, il governo spagnolo voleva rispondere alla pesante crisi abitativa. Alla Moncloa però il primo ministro Sanchez è andato sotto su due proposte di legge. I decreti, secondo la coalizione al potere, avrebbero impedito le speculazioni immobiliari, l'espansione degli affitti turistici e gli sfratti delle persone vulnerabili. Ma le destre hanno bocciato i provvedimenti. Sulla fragile maggioranza parlamentare sono aumentate dunque le pressioni delle opposizioni affinché convochi elezioni anticipate il prossimo 29 novembre. Non si placa intanto l'imponente mobilitazione di piazza. Centinaia di persone radunate davanti al congresso si sono sollevate gridando vergogna dopo aver appreso l'esito della votazione.
5: Lo sport, il calcio, pareggio 1-1 ieri a Parigi per l'Italia contro la Francia nella terza giornata della Nations League. Andrea Salvati.
8: Un'Italia in crescita, in netta crescita, quella che ieri sera è riuscita a uscire da Parigi con un pareggio, un 1-1 meritato sul campo, figlio di un primo tempo che ha visto l'Italia creare due grandi occasioni sfruttate malissimo da Ken e di una ripresa che invece ha visto inizialmente la Francia schiacciare gli azzurri nella propria tre quarti, trovare un vantaggio meritato su un calcio di punizione, una vera e propria magia di Olise, poi trovare il pareggio con bastoni su un errore difensivo di disimpegno della Francia. Francia che si è un po' troppo piaciuta, Francia un po' troppo leziosa, Italia invece molto più concreta, e ora la squadra di Mancini può guardare con molta più serenità al proseguio di questa Nations League e anche alle prossime partite di qualificazione ai prossimi campionati europei.
1: Prima di chiudere, uno sguardo anche alla Formula 1. In corso le terze libere del Gran Premio del Bahrain, che si correrà in via eccezionale sul circuito di Sepang in Malesia alle 10, in programma le qualifiche, domani alle 9 la gara.
5: Meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
9: Una buona giornata da Vanessa Minotti, giornata di sabato che sarà caratterizzata da ampi spazi assolati quasi ovunque, eccetto sulle regioni di nord-ovest. Qui si segnala infatti un po' più di variabilità, con della nuvolosità a carattere irregolare in transito e anche qualche piovasco sulle Alpi occidentali. Temperature massime che si manterranno ovunque oltre la media, specie sulle regioni tirreniche. Dettagli sull'app di Trebimeteo.
4: Pia Radio.
2: Una buona giornata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete, con una sola eccezione: sull'Autosole, per un incidente risolto, ci sono code tra Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna. Ricordo che per lavori di ammodernamento sulla 26 dei Trafori resta chiusa fino al 18 ottobre la stazione di Meina, in entrata verso Gravellona Toce e in uscita per chi viene da Genova. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: La nostra seconda ora insieme, 7.05, e oggi anche ultima ora, perché non ve l'abbiamo detto, cioè ve l'avevamo anticipato così, però questa mattina non l'abbiamo ancora ricordato. Riparte Severnini alle 8 con Beppe Severnini questa mattina qui alle 8.
1: Eh sì, e dovremo seguire questo appuntamento anche con i vostri messaggi al 378-378-1025. C'è già qualcuno che chiede quale sarà l'argomento del quizennium.
3: E allora, tempo al tempo, tra pochissimo l'appuntamento con la rassegna stampa. Prima ancora la musica, a bordo con noi Giulie e Bresh, Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Che puntuale anche in questo sabato mattina torna a trovarci per la rassegna stampa. Buongiorno Davide.
2: Buongiorno, buongiorno, ben trovate.
3: Buongiorno Davide, partiamo subito dall'economia sulla prima del Corriere. Manovra sì all'extra deficit, spostandoci sul Sole 24 Ore. Debito in crescita anche nel 2027, si parla del 138,5%. Giorgetti parla di quadro instabile, serve prudenza, dichiara. Spostandoci poi sul Messaggero, Consiglio dei Ministri, extra deficit da 29 miliardi per energia e difesa. Il Ministero dell'Economia sulla manovra, serve un approccio prudente. A te.
2: Allora, c'è il rischio di fare confusione fra le notizie dei giorni scorsi, soprattutto ieri e l'altro ieri, e il documento di programmatico di finanza pubblica che è stato illustrato ieri dal governo. Perché c'è il rischio di fare confusione? Questa storia dell'elasticità e del deficit. Il governo italiano aveva, a mio avviso, inopportunamente chiesto alla Commissione europea di poter fare di avere l'elasticità, che detto in termini più semplici è di fare un deficit più alto e quindi di accrescere il debito. Ora, il problema presente in questa stagione della storia economica è che nel mondo stanno aumentando i tassi di interesse per tutti. Negli Stati Uniti e in Francia la cosa è particolarmente drammatica, ma lo è anche per l'Italia. Cioè, in fondo negli Stati Uniti è impressionante che siano cresciuti di 55 punti base i tassi di interesse per il debito pubblico, però in Italia sono cresciuti di 45, non è che poi sì, è di meno, ma insomma, non è che sia molto di meno. Per cui in queste condizioni andare a fare deficit e debito significa indebitare e dover pagare molto di più, quindi domani avere più tasse o meno spesa, ma siccome meno spesa non ci riesco, non sono capace, la cosa diventa più tasse. Questo è quello che aveva chiesto il governo italiano, ma la Commissione europea aveva già stabilito la possibilità di un maggiore deficit in capo ai temi dell'energia, perché appunto i prezzi crescono, e della sicurezza, leggi anche difesa. E difatti nel documento programmatico noi abbiamo uno 0,3% sia per l'uno che per l'altro tema in deficit. Ergo, morale della favola, nel 2027 il deficit sarà al 3,4% nelle previsioni del governo. Beh, pensate se ci fosse stato un ulteriore scostamento. Cioè, tu fai deficit al 3,4%, è tanto, eh? Significa che spendi il 3,4% di più di quello che incassi. Altro che austerità, questo è l'opposto dell'austerità. Cioè, spendi quello che non hai per il 3,4%. Figuriamo, in queste condizioni il debito pubblico nel 2027 è destinato a crescere. Saranno 40 anni che sento dire che deve scendere, ma nel 2027 è destinato a crescere con una previsione di contenimento, cioè di minore crescita, di diminuzione nel 2028. Chi c'ha gli occhi per vederlo nel 2028? In mezzo ci sono le elezioni, chissà quante cose succederanno. Quindi, morale della favola, nel 2027 crescerai, secondo le previsioni del governo, dello 0,9%. Fine dei numeri, chiedo scusa per aver confuso ulteriormente le idee alla gente, ma la sostanza è che noi continuiamo a spendere più di quello che incassiamo senza riuscire a fare crescita. Non c'è un'idea, non c'è una cosa, come se tutto dipendesse da quanto spende lo Stato. Non è vero, le cose dipendono dalle cose che fai, dalle iniziative che prendi. Se ci mettiamo 20 anni a distruggere un'acciaieria senza riuscire, continuando a buttarci i soldi, se ce ne mettiamo, è dal 2006 che abbiamo recepito la direttiva per fare le gare dei balneari, e non le vedremo neanche nel 28, voglio dire, di cui al documento. Beh, è evidente che, diciamo, non riesce ad andare molto lontano. Contemporaneamente abbiamo pezzi d'Italia che competono ed esportano, che vanno meravigliosamente bene, il che dimostra che ci sono le condizioni per poter fare. Ma adesso siamo alla fine della legislatura, siamo sempre alla fine di un ciclo che non inizia mai quello dopo.
1: Davide, diamo la linea ai colleghi d'autostrada per l'Italia e poi torniamo in rassegna stampa.
0: Via Radio.
4: Una buona giornata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Ricordo che per lavori di ammodernamento sulla 8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Castellanza in direzione di Milano. Si consiglia di entrare a Legnano. Sulla 26 dei Trafori resta chiusa fino al 18 ottobre la stazione di Meina in entrata verso Gravillonatoce in uscita per chi viene da Genova. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie, nessun'altra segnalazione da aggiungere. Torniamo in rassegna stampa con Davide Giacalone. La politica italiana dalla prima della Repubblica: Schlein sfida Conte, uno non vale uno. La segretaria PD rivendica la guida della coalizione, il presidente delle 5 Stelle dice primarie senza alternative. Dalla direzione Dem l'attacco a Meloni, 4 anni per 10 fallimenti, deve andare a casa.
2: Allora, la competizione dentro le forze politiche o dentro le coalizioni, cioè comunque in generale la competizione in politica è un fatto normale, naturale, qualche volta anche colorito, però diciamo, non bisogna prendere atteggiamenti moralisti dicendo litigano sempre. Il punto è che da una parte c'è una questione di linguaggio. È che è evidente, no? C'è una competizione tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, personalizzando tra Schlein e Conte, ma in realtà è più profonda, è tra la cultura del Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Se tutti i giornali di oggi scrivono uno non vale uno, siccome l'uso delle parole è importante nella vita, ha stravinto il Movimento 5 Stelle, perché se continuate a parlare con le parole del Movimento 5 Stelle, sebbene per negarle, hanno vinto loro. Cioè, avete un'altra cosa da dire, perché sarebbe interessante. Per esempio, si continua a ripetere da parte del Partito Democratico prima il programma e poi la scelta del leader. Molto bello e anche molto saggio. Quando lo famo questo programma? Perché diciamo, i punti poi sostanzialmente sono due, non è che uno sul verde pubblico, cioè, ci possono essere opinioni diverse anche all'interno di una stessa giunta comunale, non è questo il problema. La questione è: uno, l'Ucraina, dove le posizioni non sono distanti, sono opposte; due, l'integrazione europea e quindi l'integrazione anche della difesa europea, dove le posizioni sono opposte. Che vogliamo fare? Come si supera questa cosa? Se no, diciamo, rimane sull'unico alibi è quello di dire ma anche a destra su questi temi sono divisi. Verissimo. Ma allora forse è un buon motivo per smetterla di fare destra contro sinistra. Cioè, facciamo quelli che sono d'accordo su qualche cosa oppure no. Nel frattempo si segnala che a sinistra prende corpo la presenza, insieme peraltro, dell'ex capo della polizia, Gabrielli, con l'ex capo dell'Agenzia delle Entrate, Ruffini. Se fosse successo a destra, diciamo, qualche legittima preoccupazione sul fatto che si mettono assieme il capo delle tasse e l'ex capo della polizia. In realtà è normale, ma è la dimostrazione che la politica non riesce a dare risposte e qualcuno che magari qualche idea ce l'ha finisce col presentarsi come ex qualche cosa.
3: Guardiamo ancora alle elezioni, ma ci spostiamo all'estero con quelle in arrivo in Israele. Siamo sulle pagine interne del Corriere della Sera. Riammessi al voto i partiti arabi. La Corte Suprema rovescia la decisione della Commissione elettorale di escluderli dalla tornata del 27 ottobre. Davide.
2: Uno dei vanti della Knesset, il Parlamento israeliano, ed è uno dei punti fondamentali che ne fanno un'enorme differenza rispetto ai fondamentalisti di Hamas, che sono nemici dei palestinesi, sono i principali nemici dei palestinesi, e quindi la promessa che anche Israele può rappresentare nei confronti dei palestinesi è proprio appunto che nel Parlamento, nella Knesset, c'erano partiti arabi, perché ci sono partiti che si presentano in quanto tali, vengono votati da una parte dei cittadini israeliani e hanno rappresentanti in Parlamento. La Commissione elettorale in questa stagione di fondamentalismo anche dentro Israele aveva detto no, non si possono presentare, che sono contro gli interessi nazionali. Fortunatamente dove ci sono le democrazie anche difficilissime come quella in Israele e dove c'è lo Stato di diritto, esiste una corte da qualche parte, lì si chiama Corte Suprema, e la Corte Suprema li ha riammessi alle elezioni, perché sennò altrimenti non avrebbe alcun senso nemmeno votare in quelle condizioni. Quindi è una notizia felice quella che stiamo ascoltando, naturalmente relativa a un mondo che vive una stagione molto infelice.
1: Davide, abbiamo ancora un minuto per parlare di proteste e insegnanti, ma non siamo in Francia, siamo in Italia, siamo a Pomezia. Pagina interna del Corriere: sgrida gli studenti che fumano, la professoressa presa a sassate. Il caso in un istituto superiore di Pomezia, colpita alle spalle, trasportata subito in ospedale, 14 giorni di prognosi.
2: Allora, bisogna vedere, diciamo così, come effettivamente si sono svolti i fatti e quanto grave, cioè oscillando tra grave e gravissimo, è il gesto di questi studenti, quanto consapevole. La sostanza che racconta è una sostanza presente in tantissime parti e per tantissimi insegnanti, soprattutto quelli che fanno con passione il loro mestiere, perché non so voi, ma io gli insegnanti che ricordo della mia scuola erano i cattivi, cioè erano quelli che ti rompevano l'anima, erano quelli della disciplina, erano quelli del voto cattivo. Perché poi c'è un'altra categoria di insegnanti, quelli che c'è chi se ne importa, che non ti ricordi, dopo qualche anno ti dimentichi anche come si chiamavano, perché erano personaggi superflui. Nel torto e nella ragione, che facciano bene o facciano male, lo fanno con passione quel loro mestiere e si vanno a cercare delle rogne. Questi sono gli insegnanti che in qualche modo bisognerebbe salvarsi, sono quelli che ti formeranno di più, e spero che siano i genitori. Adesso evidentemente la cosa avrà uno strascico, cioè sia disciplinare che altro, ma io spero che siano i genitori di questi ragazzi a intervenire con molto rigore e pesantezza, perché se non glielo spieghi adesso, quando glielo spieghi?
3: 7:21 minuti per oggi, la rassegna stampa si ferma qui. Come sempre grazie a Davide Giacalone, una buona giornata Davide.
2: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
3: Diamo anche uno sguardo alle principali pagine sportive sul Corriere dello Sport. Inevitabilmente l'Italia Nations League, l'Italia che ci piace, lotta, diverte e rimonta 1-1 a Saint-Denis, così bella da amare. Per poi spostarci sulla Gazzetta dello Sport, questa Italia, Donnarumma fa 5 paratissime, bastoni, rimonta in gol di Olise, fermato Zidane a Parigi. Ma anche la Formula 1, Charles il più veloce nelle libere in Malesia, Leclerc una tigre, è tutto, a tra poco. We'll

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
5: Dark Planet, convenienza nostra.
6: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
7: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
8: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
9: Sono Gianmarco Tamberi.
10: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
9: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
10: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
8: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
13: Iperceramica!
14: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
15: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
17: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
18: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
17: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
18: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo insieme da 50 anni.
19: RTL 102.5 Renovo People.

0: Bring Your Love è la collaborazione tra due regine del pop, Madonna e Sabrina Carpenter. Le 7:29 minuti, RTL 102.5, Non Stop News, ed è tempo di moto mondiale. Domani si corre il GP del Giappone, alle 8 al via la gara sprint, e allora ci dobbiamo collegare con il nostro inviato speciale, Max Biaggi. Buongiorno e bentornato, Max.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Eccoci qui. Allora, siamo in Giappone questo weekend, tra l'altro stavo guardando ultimo mesetto, tra l'altro, di Moto Mondiale, perché poi si chiuderà l'8 di novembre con il Gran Premio del Qatar, e quindi queste gare, le ultimissime 5, anzi 10, compresa anche le sprint, decideranno poi il Mondiale. Abbiamo detto tra mezz'ora al via la sprint, chi è il favorito di questo weekend?
1: Beh, allora, abbiamo visto i spagnoli in formissima e Martin ha fatto quel giro pazzesco che gli ha regalato la pole position. Dunque, secondo me vediamo ancora forte e consistente Acosta e soprattutto Marquez, ecco. Però la pole position dice altro, l'Aprilia è molto veloce nelle mani di Martin, Bezzecchi quarto. Insomma, in due decimi ci sono ben sette piloti, oggi è veramente combattuta.
3: Ecco, non benissimo forse, ma questo ce lo dici tu, Max, Bagnaia eliminato un Q1, scatterà tredicesimo.
1: Sì, mi piace perché puntare sempre il dito su Bagnaia.
3: Sì, no, per capire, diciamo, insomma.
1: Sì, l'anno scorso lui inesorabilmente aveva vinto quel Gran Premio, vi ricordate, in Giappone, sia la sprint che la gara lunga, oggi fuori dai 10 e lontano dai primi. Diciamo che una certa crisi ormai è inequivocabile, e sappiamo che lui cercherà di dare il massimo, ma è veramente lontano. Qualcosa manca, qualcosa si è rotto, però non è ancora chiaro cosa dipende, ecco.
2: Che tipo di circuito è e come sono anche le condizioni della pista e del meteo, visto che tra 30 minuti c'è la sprint?
4: Allora, cara Barbara, il circuito è molto bello.
2: Quando fa così sembra proprio... Dovremmo allora mettere anche qui la base di Quark.
3: Quella di prima.
2: No? Esatto, il documentario.
4: Sono pronto per la prosa, allora.
1: No, allora, è un circuito... A me piace personalmente. È un circuito medio-lento, dove ci sono veramente delle frenate forti, tipo quello del passato che abbiamo visto della gara prima, e dove ha vinto Acosta. Infatti Acosta è già lì nei primi. C'è da dire che si frena forte, veramente forte, non c'è tanta velocità, un solo rettilineo dove si raggiungono i 305 orari, se no la media è molto più bassa rispetto a circuiti come Jerez, Barcellona, Mugello. Però ecco, è un circuito dove devi avere della skill, ecco. Per esempio abbiamo visto Martin, che il giro che ha fatto la pole position ha fatto il tempo nell'ultime tre curve, dove è molto guidata, e è stato un asso e gli è valsa la pole position.
3: Allora staremo a vedere, Max, tanto tra pochi minuti appunto parte la sprint e poi torneremo ad aggiornarci prestissimo. Intanto grazie e una buona giornata.
1: Grazie a voi e buon divertimento, ciao.
2: Il Consiglio dei Ministri ha dato via libera al documento di finanza pubblica e allo scostamento del bilancio. Sarà ridotto lo sforzo per la difesa ed energia allo 0,3% per il 2027 e per l'anno successivo. Il documento arriva in un contesto particolarmente complesso, ha detto il Ministro dell'Economia, Giorgetti.
0: Cambiamo argomento, non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare ad un vero e proprio processo, lo afferma Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi in un'intervista televisiva. Se capita di dover andare proprio a giudizio, di affrontare un vero e proprio processo, lo affronteremo, ha poi aggiunto.
2: Eni annuncia la riduzione del prezzo dei carburanti anche al mondo agricolo e della pesca, con sconti del 20% al netto dell'IVA. Anche IP annuncia che per i due comparti arriverà uno sconto, resterà in vigore per tutto ottobre, con possibile estensione.
0: Infine il calcio, Francia e Italia hanno pareggiato 1-1 ieri a Parigi nella terza giornata di Nations League, ne parleremo tra poco in No Stop News.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo, amici del segno dell'Ariete. Marte vi rende abbastanza coraggiosi da impedirvi di ogni dubbio, da saper sempre trovare risposte adatte alle domande più difficili, inevitabile fare domande. Cari Toro, Venere si ferma, cambiando ruolo e missione, vi sentirete meno capaci di assecondare qualcuno, forse in vena di capire meglio che cosa siete disposti a dare. Gemelli, affare pratico, generoso e intraprendente, sembra farvi un gran bene. Siate d'aiuto per qualcuno, agite e reagite alle sfide, così da sentirvi ancora più importanti. Cari Cancro, la luna nel segno porta in alto le emozioni, la voglia di amare e di stare bene con tutti, aiutandovi a fare pace persino con voi stessi, con chi o cosa conta davvero. Amici del segno del Leone, Marte è troppo orgoglioso e volitivo per accettare ombre e dubbi, per nascondersi certe verità e certe situazioni. Non abbiate mai paura della chiarezza. Vergine, siete in perfetto equilibrio tra Mercurio e la Luna, tra il sentire di testa e di cuore. Per questo sarete decisi a fare ciò che serve, sfidando persino i modi e le apparenze. Bilancia, non dovreste essere eccessivamente sicuri o intraprendenti rispetto alle cose pratiche, con le spese e gli sforzi in genere. Non fatelo perché Venere esita e latita. Scorpione, Venere si ferma proprio nel vostro segno, mettendovi di fronte a persone che dubitano, che cambiano idea senza capire, ma la Luna vi convincerà ad essere comprensivi. Sagittario, abbiate considerazione per chi vive e respira emozioni speciali, per chi ha bisogno di essere capito, forse perdonato, sicuramente non rimproverato di qualcosa. Capricorno, dimostratevi gentili e accoglienti anche quando notate certe imperfezioni, anche se qualcuno sta commettendo un errore o uno sbaglio. Da voi ci si aspetta questo. Acquario, attenzione a che qualcosa non vi va forse di dire o di ammettere si trasformi in motivo di tensione e di attrito. Optate per una sincerità che plachi gli animi. Infine, cari Pesci, Venere, Luna e Mercurio lavorano per voi, per una serenità tutta da vivere e da costruire, per il giusto equilibrio tra realtà e percezione. Starete bene con tutti.
2: 7:40 minuti, grazie a Daria Baietti, il volto e la voce del nostro oroscopo. Come anticipato, dobbiamo parlare insomma della nostra Italia in Nations League, ieri contro la Francia, un bel pareggio. Allora ci racconta tutto Andrea Salvati, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno, e finalmente una bella Italia, possiamo dirlo. Ieri sera contro la Francia la squadra di Mancini ha sofferto, va detto, perché per un tratto della ripresa ha sofferto, ma viene fuori con un pareggio meritato, ferma la Francia dopo aver giocato molto meglio soprattutto il primo tempo, in cui gli azzurri hanno creato le maggiori occasioni, insomma sono andate vicinissime al gol con Ken, l'attaccante del Como si è divorato un'occasione colossale, con la Francia che nei primi 45 minuti non è mai riuscita a tirare in porta. Poi nella ripresa i francesi sono scesi in campo con un altro piglio, con un'altra convinzione, hanno trovato un grandissimo Donnarumma veramente in serata stratosferica, che ha prima negato in tre occasioni il gol ai francesi, poi con un calcio piazzato, un calcio di punizione battuto magistralmente da Olise, hanno trovato il vantaggio, calcio di punizione sul quale il nostro portiere ha solo potuto guardare il pallone e infilarsi in rete. Da lì insomma si poteva pensare che l'Italia crollasse e soccombesse, invece una Francia che forse si piaceva troppo, era un po' troppo leziosa, su un errore in attacco dei francesi, un bel contropiede dell'Italia finalizzato ancora una volta dal nostro Bastoni, ci regala il gol che vale il pareggio. La Francia poi a quel punto in avanti perde un po' forse anche le staffe, il controllo del match, resta in 10 per l'espulsione di Upamecano per doppio giallo, con l'Italia che nel finale ha avuto anche un paio di occasioni per provare a vincere la partita. Detto però che anche la Francia ha avuto con Camavinga un'altra occasione nitida, con i francesi fermati ancora una volta da Donnarumma. Poco importa, però insomma credo che il pareggio di ieri sera sia meritato, un punto importante per l'Italia in questa Nations League.
2: Infatti Andrea, possiamo dire che è un'Italia che sta risalendo da quello che in tanti avevano definito un po' un baratro.
3: Beh, è sicuramente un'Italia in crescita. Nei precedenti collegamenti, nei giorni scorsi ve l'avevo detto, bisognava capire se la vera Italia era quella vista contro il Belgio, quella vista contro la Turchia. Quella vista contro il Belgio, a mio giudizio, era fin troppo brutta per essere la vera Italia, e forse quella vista contro la Turchia era

0: fin troppo bella per essere poi la Veritalia. Io credo che il progetto di Mancini sia in crescita, anche veloce, perché ieri sera l'Italia ha dimostrato di saper affrontare una squadra tecnicamente più forte, una squadra con più talento, ma di sapere organizzarsi di fronte all'avversario e di riuscire a metterlo in difficoltà, perché insomma ieri sera il primo tempo è stato nettamente a favore dell'Italia. E anche la ripresa, a dire il vero, al di là di quel quarto d'ora di fuoco della Francia a inizio ripresa, non è che sia stato poi nettamente dominato dai francesi. Non dimentichiamo però, come vi ho già detto, insomma, che il migliore in campo negli azzurri ieri sera è stato Donnarumma, che ha fatto 4 interventi assolutamente decisivi. Però Donnarumma fa parte della squadra e quindi va bene così. Adesso attenzione al prossimo ultimo appuntamento di questa prima fase, che sarà lunedì a Bologna contro la Turchia, e noi saremo sempre lì per raccontarvelo. Alla prossima!
1: Grazie Andrea Salvati per questo aggiornamento sulla partita della nazionale. Siete su RTL 102.5, Annalisa e Madame Amica.

0: Amica Annalisa insieme a Madame qui su RTL 102.5. Battute conclusive di Non Stop News, c'è ancora spazio per l'attualità perché poi, come detto, dobbiamo ripartire con una nuova stagione di Severino alle 8 con Beppe Severini. Ho sentito il promo in onda in questi giorni, una trasmissione sagace. Ho sentito, e mi ha fatto molto sorridere questa scelta linguistica, perché sagace è assolutamente perfetto, ma non solo. In tanti ci hanno già scritto a proposito del Quizzenium, riprendiamo a giocare con la musica anche in questa stagione di Severini alle 8. Vi terremo assolutamente informati. Allora, dicevamo, tornando sui fatti principali di attualità, in primo piano c'è l'economia. Oggi quasi tutti i giornali aprono con manovra sì all'extra deficit. Il governo vuole uno scostamento da 29 miliardi in due anni. Giorgetti e l'appello alla prudenza. Avevamo già parlato delle parole del ministro e soprattutto delle percentuali che avrebbe riguardato la scelta di quanto togliere a determinate voci. Sono poi quelle voci, la difesa ad esempio, che più fanno magari arrabbiare e preoccupare gli italiani, a fronte poi di tantissimi soldi che adesso devono essere spesi per la questione energetica e di tutti i problemi che da decenni ci trasciniamo, come ad esempio nel comparto sanitario o anche nel comparto istruzione. E poi, insomma, tra le altre notizie c'è anche la politica interna, con questo, possiamo, Ludovica, chiamarlo faccia a faccia tra Conte e Schlein?
1: Beh sì, di fatto oggi sui giornali si parla di una vera e propria sfida che è arrivata in qualche modo dalla segretaria del PD Elly Schlein durante la direzione del partito al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Leggiamo ad esempio su ADN Kronos il messaggio di Schlein: uno non vale uno, e Conte dice si va alle primarie. Ovviamente uno dei nodi resta quello della scelta del candidato premier, e ha detto Elly Schlein sostanzialmente è il leader del partito maggiore, ha detto non è egemonia ma democrazia, e poi si parla ancora di programma. Insomma, queste sono le notizie in primo piano questa mattina, e insomma magari tra poco torneremo a parlarne.
0: Abbiamo anche un appuntamento poi da ricordare, ma lo facciamo tra pochissimo qui su RTL 102.5.

0: Lo sappiamo, l'abbiamo cantata tutti. WhatsApp ritrovata alle 7:54 minuti. Non Stop News, RTL 102.5. Lo dicevamo, tra poco una nuova edizione del giornale orario con tutti gli aggiornamenti che arrivano anche dall'attualità. In primo piano sempre le decisioni del Consiglio dei Ministri legate anche all'economia. Intanto però vi dobbiamo segnalare un appuntamento molto importante che ci sarà nella giornata di domani, che è poi anche questa nuova festa legata a San Francesco.
1: Esatto, domani intanto un appuntamento importante a 2 mesi dalla scomparsa di Don Antonio Mazzi. La Fondazione Exodus insieme all'Associazione Educatori Senza Frontiere invitano tutti a stringersi in un momento di preghiera, di memoria, di affetto e gratitudine dedicata appunto a Don Antonio Mazzi. Proprio l'appuntamento è per domani, domenica 4 ottobre alle ore 16 al Parco Lambro a Milano, proprio dove tutto è iniziato, nella cascina Molino Torrette, dove Don Antonio ha vissuto inizialmente la sua missione educativa, portata poi avanti ed estesa, lo sappiamo, verso tantissime realtà. E la scelta di questa data, quindi nella festa nazionale di San Francesco, non è casuale, perché appunto Don Mazzi si è ispirato tanto e ha ispirato proprio il suo modello educativo alla figura di San Francesco, che torna appunto ad essere una festa nazionale, quindi una data doppiamente importante.
2: San Francesco, 4 di ottobre, santo patrono d'Italia, insieme a Santa Caterina da Siena, è stato dichiarato santo patrono il 18 giugno del 1939. Negli anni 70 era festività, è sempre stata festività, giorno rosso sul calendario, quindi si stava a casa da scuola e dal lavoro, e chi lavorava aveva una maggiorazione sullo stipendio. Negli anni 70, in momento di crisi un po' come adesso, la festività venne tolta proprio per ragioni economiche. Infatti in questi giorni c'è già chi fa un po' i conti alle aziende per capire questo giorno festivo quanto verrà poi a pesare in più per le aziende che devono pagare e insomma per chi invece poi deve ricevere il festivo in busta paga. San Francesco oggi c'è tra l'altro un bellissimo articolo di Aldo Cazzullo, che ha dedicato l'anno scorso un libro a San Francesco. C'è proprio questo pezzo che lui firma: San Francesco, la sua lezione è ancora attuale, gli 800 anni dalla morte, fu un precursore dell'umanesimo. Non a caso San Francesco è stato così preso come santo patrono d'Italia, e la sua festività è tornata ad essere attualissima, perché è un simbolo davvero dell'Italia e unisce, ha dei valori talmente universali e, permettete, anche talmente semplici, che non possono non essere condivisibili. Non ci riferiamo soltanto alla povertà, quindi domani cade di domenica, quindi forse quest'anno la sentiremo un pochino di meno questa festa, ma dall'anno prossimo, con appunto le scuole chiuse, insomma i luoghi di lavoro a riposo, magari ci accorgeremo di più e ci fermeremo un pochino di più a riflettere su questa figura. In ogni caso, domani il Presidente della Repubblica Mattarella parteciperà alla cerimonia per la festa nazionale e lo seguirà Papa Leone poi il 27 di ottobre. Se non ricordo, negli scorsi mesi ad Assisi c'è stata anche l'ostensione delle spoglie, con un sacco di fedeli che sono andati a rendere omaggio al santo. Se vi capita di andare ad Assisi, questa perla non la sa nessuno. La dico così come
1: siamo
2: corona.
1: Tra noi.
2: No, in realtà no, è una roba che ho scoperto recentemente. Nel Museo della Diocesi, credo proprio lì ad Assisi, c'è una cappelletta dedicata a Gino Bartali, perché lui era estremamente religioso e ormai negli ultimi anni è venuta fuori anche la sua storia, è stata fatta anche una serie TV in Rai, del fatto che lui facesse la staffetta per i partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale e portasse alcuni documenti nascosti nel telaio della sua bicicletta. La sua bicicletta so che molte volte viene esposta in questa cappelletta, non so se sia fissa. Sta di fatto che lì ad Assisi, durante il periodo terribile della Seconda Guerra Mondiale, nei vari conventi vennero nascosti tantissimi ebrei, proprio perché con quel briciolo di fede che anche i nazisti e i fascisti avevano, non andavano proprio a controllare nei monasteri, e quindi lì con una tunica così erano tutti frati, erano tutte suore, e così si sono salvati tantissimi ebrei grazie anche alla staffetta del campione di ciclismo.
0: Qui, senti quanta cultura,
2: capisci,
0: stamattina.
2: Ma fin troppa, io direi chiudiamola qui perché sono veramente in imbarazzo, guarda.
0: E soprattutto perché l'avete visto l'orario, sono quasi le 8, il che significa che torna l'appuntamento con Beppe Severgnini.
3: Carlo Acutis, il giovane santo. RTL 102.5 ti invita a vedere il film nelle sale italiane dal 15 al 21 ottobre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Anche a Palagiano, in provincia di Taranto, sono le 8.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È sabato 3 ottobre, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Marafini. In apertura, le decisioni del Consiglio dei Ministri ieri in ambito economico. Alessandra Giannoli.
5: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica, cornice della manovra, e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale 14 miliardi per il 2027 e altri 14 miliardi per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa, 8 miliardi in meno del previsto, e lo 0,3% per l'energia l'anno. Abbiamo approvato in un contesto particolarmente complesso e sempre più complicato fare previsioni, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti. La maggioranza ha trovato dunque l'intesa su un utilizzo parziale della clausola nazionale di salvaguardia per 28 miliardi complessivi divisi a metà tra energia e difesa. Il deficit, ha aggiunto Giorgetti, dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026, ma come sapete non basta. Le nostre previsioni sono, tenendo conto della spesa supplementare consentita dalle regole europee, che salga al 3,5% nel 2027, al 3,3% nel 2028 e al 2,4% nel 2029. Il governo ha anche rivisto le stime di crescita.
0: All'estero, il mio rapporto con la premier italiana Giorgia Meloni è molto buono, mi è sempre piaciuta, lo ha detto Donald Trump, che nel recente passato non le aveva risparmiato anche critiche e attacchi personali. Il capo della Casa Bianca ha anche elogiato l'Unione Europea per la decisione di mettere sul mercato parte delle scorte di carburante.
4: Cambiamo argomento, proseguono le indagini sul tentato dirottamento di mercoledì scorso del volo Dubai Tel Aviv. Immagini di matrice terroristica sono comparse sui social media del sospettato della Fly Dubai, notizia di questi minuti. Secondo la CNN, due post sono stati messi online a poche ore dall'incidente, non è chiaro chi li abbia pubblicati. Intanto è atterrato in Israele il primo volo dopo la ripresa dei collegamenti con gli Emirati Arabi. Massimiliano Mantiloni.
6: È atterrato a Tel Aviv il primo volo che ha riportato a casa cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti dopo la sospensione dei collegamenti a seguito dell'attentato alla Fly Dubai. L'arrivo è avvenuto dopo i drammatici fatti di mercoledì a bordo di un aereo sulla tratta Dubai-Tel Aviv. Il comandante indiano del jet è stato aggredito dal suo copilota, ma è riuscito ad aprire la porta della cabina di pilotaggio permettendo a passeggeri ed equipaggio di sopraffare l'attentatore e di effettuare un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. Le autorità degli Emirati Arabi Uniti non hanno ancora stabilito il movente dell'aggressore.
0: Siamo allo sport, partiamo dal calcio. Francia e Italia hanno pareggiato 1-1 ieri a Parigi nella terza giornata di Nations League. Le reti sono state segnate da Olise Bastoni. Lunedì prossimo a Bologna in programma c'è Italia-Turchia.
4: Chiudiamo con la Formula 1 e con la MotoGP. Enzo Tamborra, buongiorno.
7: Sì, buona giornata. In Giappone è appena partita la sprint race con Marc Marquez che ha subito sorpassato Jorge Martin che scattava dalla pole position. C'è stata anche una caduta che ha coinvolto Alex Marquez di Gianantonio Acosta. La situazione vede Marquez al comando davanti a Jorge Martin e a Bezzecchi in terza posizione, poi Bastianini e Ogura. Per quel che riguarda invece la Formula 1, si sono disputate le terze libere in vista del Gran Premio di Sepang, recupero di quello del Bahrain. Antonelli si è riportato davanti, il bolognese precede le due Red Bull di Verstappen e Jarre, in quarta posizione Russell, in quinta Leclerc, in sesta Hamilton. Alle 10 scatta la caccia alla pole position. È tutto per ora, linea allo studio.
0: E allora prossimi aggiornamenti arriveranno nel corso delle prossime edizioni, per il momento è tutto anche per noi, c'è il meteo e poi la viabilità.
3: Previsioni del tempo.
8: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato 3 ottobre sulla nostra penisola con ancora pressione atmosferica alta, di conseguenza il tempo resta asciutto ed assolato per lo più ovunque, salvo della nuvolosità anche compatta all'estremo nord-ovest, ma in assenza di precipitazioni. Le temperature diurne oltre la norma un po' ovunque resteranno diffusamente prossime ai 25-27 gradi, localmente li potremo anche superare. Per saperne di più vi rimando alla nostra app gratuita Trebi Meteo.
9: Via Radio.
10: E ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete, con una sola eccezione. Sull'Autosole si procede a rilento tra Firenze Sud e Firenze Impruneta verso Bologna. Ricordo che per lavori di ammodernamento sulla 8 Milano-Varese fino alle 20 di domani è chiusa l'entrata di Castellanza in direzione di Milano. In alternativa consigliamo di entrare a Legnano. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Dopo il back to school, il back to BEP, ti piace?
11: Che bello, mi avete chiamato sagace.
2: Ma nello spot ho sentito una trasmissione sagace.
11: Sai cosa vuol dire sagace? Viene dal latino, così faccio il maestrino da subito. Vuol dire, da un verbo si chiama saggire, uno che ha buon fiuto.
2: Ah sì?
11: Esatto, quindi è un grande complimento.
2: Portate
11: non
2: Severini
11: so fiuto
2: a Tartufi,
11: per cosa, ma
2: per Tartufi, portiamo Severini nei boschi, funghi
11: no, sono
2: e Tartufi.
11: Sono molto contento. Guarda, io quando sono stato in giro quest'estate, non molto perché stavo scrivendo, mi dicevano tantissimi, sono veramente, infatti li saluto tutti, ma quando torni con Barbara Severgnini alle 8? E io dicevo 3 ottobre, al punto che negli ultimi tempi io continuo a ripetere 3 ottobre a tutti, uno dice ma Beppe come stai 3 ottobre? Ma che ore saranno 3 ottobre? Sempre 3 ottobre.
2: E siamo tornati perché ogni promessa è debito. Riparte una nuova stagione di Severgnini alle 8 con Beppe Severgnini. E tanti argomenti anche oggi, riprendiamo tutte le abitudini. Allora, il Quizennium, la musica scelta da Beppe con un filo rouge che oggi è il ritorno.
11: Oggi è il ritorno, che sono tornato, era obbligatorio. E infatti il primo, ho visto già un messaggio che dice Get Back dei Beatles. Allora ti informo che una canzone sarà Get Back, poi ne parliamo, una canzone interessante, ma non è il Quizennium.
2: Ok, indizio per il Quizennium?
11: Allora, il Quizennium oggi è, l'indizio è questo, un ritorno di squadra. Un ritorno di squadra, sappiate che ho fatto la prova su
2: gioca con quelle robe
11: intelligenza artificiale, ho provato su Gemini forse e ChatGPT, ho detto allora canzone del XX secolo, indizio quello che ho appena detto,
2: ritorno di squadra
11: e non l'ha trovato, perché io so che qualcuno di voi, e non dovreste, va a vedere questo con l'intelligenza artificiale. No, Barbara ci è arrivata, perché lei è oltre l'intelligenza artificiale.
2: Io non le indovino mai. In ogni caso, ritorno di squadra, dovete indovinare il Millennium Hit scelto da Beppe.
11: È una canzone italiana.
2: È una canzone italiana, questo potrebbe già aiutare tantissimo. 378-378-1025 se volete provare, mettervi alla prova e indovinare la canzone del Millennium Hit, oppure per commentare la puntata, perché oggi tanti argomenti. Non vedo la Trump Tax, oppure la includiamo nel primo argomento?
11: Anche no.
2: Anche no. Quindi apriamo ufficialmente Severgnini alle 8, questo sabato 3 ottobre, senza parlare di Donald Trump. La prossima settimana non garantiamo. Ok, intanto che aspettiamo i vostri messaggi, partiamo con la musica dedicati al ritorno, uno dei miei dischi in assoluto preferiti, e poi vi racconto anche perché immancabili i Talking Heads.

0: Vedi, molti magari non conoscevano i Talking Heads, ma andarono a vedere il film This Must Be the Place di Paolo Sorrentino con Sean Penn nella parte del protagonista, questo Cheyenne, questo rocchettaro, un po' depresso, sono successe un po' di cose nella sua vita e questa è una delle canzoni che traina la colonna sonora di tutto il film, che è molto bello, se non l'avete visto recuperatelo. Il primo disco che ha a che fare con, più che con il ritorno, con l'intelligenza artificiale. Dicevi
1: anche col ritorno, perché se ci pensi This Must Be the Place vuol dire questo deve essere il posto, sì. Uno che torna e dice ecco sono arrivato, questo deve essere il posto, nella mia fantasia c'entrava il ritorno, poi ti sembrava che io non mettessi i Talking Heads, no. Tornando, impossibile,
0: o i Beatles,
1: sono stati una mia grandissima passione, però è anche vero che This Must Be the Place, cioè questo deve essere il posto, e c'è un luogo in cui tutti torniamo a parte Trump, ma oggi non parliamo di Trump. Allora, è l'intelligenza artificiale che ormai molti ho visto chiamano usando le iniziali inglesi AI, sarebbe Artificial Intelligence. Tra l'altro AI a me piace perché è anche un avvertimento, AI ti farà del male, AI. Quindi è perfetta, perché se non stiamo attenti, ho fatto ridere Barbara ed era una risata.
0: No, ma queste associazioni mentali vi giuro che nemmeno io riuscivo
1: a fare. Ok, allora AI o AI, l'intelligenza, per dirvi una cosa, perché avrete letto, sentito di tutto, adesso ho visto che anche la nostra Presidente del Consiglio ha discusso animatamente col Ministro Urso per le fabbriche dei robot, non è questo il tema di cui volevo parlare, ma una cosa su cui credo che dobbiamo interrogarci tutti, ma proprio tutti, ed è questa. Allora, il presidente, oddio, non dobbiamo parlare di Trump, già caduti. Sì. Allora, l'amministrazione americana si è lasciata convincere dai colossi dei big tech, quindi i vari Sam Altman di ChatGPT e di poi quelli di Anthropic, tutti di Google, lo stesso Zuckerberg di Meta, si è lasciata convincere che sull'intelligenza artificiale si autoregolano, che è veramente una follia. Cioè non è possibile di qualcosa di così potente si può autoregolare, che l'ha detto Anthropic, non l'ho detto io, hanno detto guardate che potrebbe prendere in mano internet. Sapete cosa vuol dire se prende in mano l'intelligenza artificiale, mette le mani su internet, quella che usiamo tutti quanti? Allora, e Bill Gates ha fatto un'intervista qualche giorno fa, Bill Gates è mio coetaneo, non è che sempre dice non è il Vangelo, però ha detto una cosa intelligente, guardate che è una follia pensare che chi lavora su queste cose guadagna, si autoregola. Lui dice per esempio permettiamo alle case farmaceutiche di autoregolarsi sui farmaci, no, c'è un'autorità dovunque, anche negli Stati Uniti, che in qualche modo decide questo farmaco sì, questo farmaco non ancora. Vale per i prodotti alimentari, vale per tutto, cioè le autorità di regolamentazione funzionano perché sono degli arbitri, e l'idea di lasciar fare tutto a loro è veramente una follia. Io so perché Trump, oggi non parliamo di Trump, l'abbiamo appena fatto di nuovo, sai perché Trump? Perché lui è convinto che regolamentandosi, quindi limitandosi, dai un vantaggio alla Cina, e questa è la sua ossessione.
0: Quali pensi possano essere, posto che ci stiamo addentrando in un mondo veramente enorme, di cui i very normal people capiscono un milionesimo? Perché quando parli di intelligenza artificiale sembra soltanto quando chiedi a ChatGPT di fare magari una ricerca o di darti qualche indicazione o di metterti, ecco, mi piace molto quando con l'intelligenza artificiale fai la foto del tuo soggiorno e poi chiedi di cambiare l'arredamento. Non è quella roba lì, stiamo parlando
1: è
0: di
1: anche
0: un
1: quella
0: è anche
1: lì.
0: Quella roba lì, però i rischi quando parliamo di un'intelligenza artificiale che prende il sopravvento e può distruggere la razza umana, perché è di quello che si parla.
1: Allora, le armi nucleari, alla fine c'è una catena di comando e di controllo per cui neppure se Putin o Trump impazziscono possono schiacciare un bottone e lanciare la guerra nucleare. Ogni potenza nucleare, anche la Francia o l'Inghilterra o l'India, ha un sistema di controllo, giusto? Ma se questo fosse l'intelligenza artificiale prende il controllo di queste cose, cosa succede? Per esempio, banalmente, guardate che era l'ossessione di Kissinger questa, che aveva visto lontanissimo, ha detto guardate che il controllo delle armi nucleari legato a un automatismo è pericolosissimo, adesso l'automatismo c'è. Guardate che purtroppo è accaduto anche in Medio Oriente e altrove, ormai i droni colpiscono cosa colpire, anche se sotto ci sono esseri umani. Lo decide l'intelligenza artificiale legata alle armi. Ormai non è che c'è un signore dietro uno schermo che dice lì colpiamo questo e non quello.
0: Sì, la valutazione umana.
1: Cioè, infatti le armi sono uno dei temi più delicati. Quindi se l'intelligenza scappa di mano e decide di far partire un attacco nucleare da qualche parte, poi quelli rispondono, non è che voglio spaventare la gente al mattino, però temo di averlo fatto. Però ecco perché non possiamo... Non è pensabile autoregolamentarsi.
0: Ok, questo è un po' il punto. Se volessimo tranquillizzare le persone, posto che anche qui insomma siamo ancora forse lontani, non tantissimo, ma ancora un pochino lontani da queste cose, e noi ne viviamo comunque ai margini perché non è il nostro mestiere. Volessimo tranquillizzare le persone che ci ascoltano a proposito di questo, di questo film di fantascienza, film distopico in cui i robot prendono il sopravvento, cosa potresti dire?
1: Uscite, andate a prendere un cappuccino, una bella giornata di ottobre, domani è San Francesco, dite pensaci tu Francesco che sarà meglio.
0: Ok, dai, allora tra pochissimo vi aggiorno sul Quizenium. Subito diamo la linea velocemente al nostro Enzo Tambora, che sta seguendo la gara sprint, si corre in Giappone per quanto riguarda il moto mondiale. Enzo, a te.
2: Sì, buona giornata. Mancano due giri alla conclusione della gara con Marc Márquez al comando, alle sue spalle c'è Jorge Martin, più indietro Bezzecchi, sorpasso decisivo al via di Marc Márquez su Jorge Martin, poi lo spagnolo della Ducati praticamente corre quasi da solo perché ha un vantaggio notevole rispetto a chi gli sta alle spalle. Da segnalare un incidente subito dopo il via che ha coinvolto tre moto, quella di Alex Márquez, di Gianantonio e Acosta, costretti al ritiro. In questo momento un giro e mezzo alla conclusione. Linea allo studio.
0: Grazie, ci risentiremo più tardi per sapere come è andata a finire. Aggiornamento sul Quizenium, secondo me una persona l'ha indovinato, ma adesso vado a verificare bene. Sull'argomento ci scrivono: mi viene in mente il film Matrix, fosse solo Matrix, ce ne sono tanti altri. Mi viene in mente anche quello con Alberto Sordi, io e Caterina, che si mette in casa il robottino per fare i mestieri e la domestica. E poi
1: sì,
0: alla fine...
1: l'hanno indovinato. Orca, l'hanno
0: miseria,
1: indovinato.
0: L'hanno già indovinato, bravi. Però è perché oggi secondo me è difficilino. Allora, è un ritorno di squadra, giusto?
1: E Massimo è stato molto bravo.
0: Bravissimo. Torniamo tra poco con Severini alle 8.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili. Domenica 4 ottobre, con la lettura e il Corriere della Sera. In edicola il numero gratuito de La lettura delle ragazze e dei ragazzi. Un numero speciale dedicato all'amicizia, tra racconti, test e consigli di lettura.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi.
12: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
12: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Uè uè, quando c'è questa canzone bisogna dire uè uè, è l'inno dell'estate, ma non solo di questa estate, di tutte quelle in cui tanti, tantissimi prendono un treno, un aereo, nonostante i costi, alcuni sono costretti a rinunciare e a tornare al loro paese per riabbracciare le famiglie.
1: Ma
0: per
1: lo fanno
0: l'estate.
1: Volentieri, e poi, certo, e poi mi è piaciuta volentieri. L'immagine delle cos'è, le donne sulle sedie,
0: sì,
1: le nonne.
0: Le madonne nelle chiese, uè uè.
1: E mi ricorda la mia infanzia quando ero nel paese vicino a Crema, perché mi ricordo le mie zie si mettevano come tutte le donne fuori, perché d'estate era il passeggio e quindi stavano in cascina con la sedia fuori, bellissimo. Allora, no, dai Talking Heads, sì? Hai visto
0: Levante, Serena Brancale, anche lei assolutamente
1: al mio paese, quindi non, sì, ci facciamo mancare niente. Tra l'altro io mi sono, da bravo anziano, mi sono concesso qualche una vacanzina con Ortensia, siamo stati in Gallura vicino a Santa Teresa per qualche giorno e sono rimasto veramente sbalordito. Primo, è pieno di gente ed è pieno di stranieri, ma 8 su 10. Io lo chiamo il Paté, Partito Anziani Turisti Europei. Il Paté. Sono dovunque: inglesi, francesi, tedeschi, austriaci, polacchi, slovacchi, olandesi, anche spagnoli. Non hanno persone della mia età, tu li vedi in giro, magari hanno qualche soldino, il tempo ce l'hanno ed è veramente la Sardegna è boomer in questo periodo dell'anno. Credo che quando fanno i conti in Sardegna non fanno, quest'anno è andata, guarda, 4 amici galluresi che anche quando andava bene ti rispondono: come è andata la stagione? Non molto bene. No. Quest'anno mi hanno detto tutte e quattro:
0: davvero?
1: Veramente bene. E quando dicono veramente bene vuol dire che quest'anno in Sardegna ha spaccato. Sono contento per la Sardegna e i miei amici sardi, però quest'anno è stato un anno pazzesco.
0: E adesso ci confermi, insomma, il Paté, questo partito dei pensionati europei che sono lì. Prima di cambiare argomento e tornare a parlare di un fatto di attualità che vi preannuncio è pruriginoso, ma molto pruriginoso, tipo una quarta di seno abbondante, andiamo dal nostro Enzo Tambora, perché si è conclusa la gara sprint motomondiale, si corre in Giappone, domani alle 7 ci sarà la gara. Enzo, a te.
2: Bene anche a Marc Marquez, che ha vinto in Giappone la gara sprint, grande partenza la sua, sorpasso a Jorge Martin che partiva dalla pole position e poi vittoria mai messa in discussione. Marc Marquez, Jorge Martin, Bastianini, questo è il podio, sesto Bezzecchi. Molto molto appassionante la classifica piloti, perché Marc Marquez si riporta sotto Jorge Martin, ora è distante 7 punti dal suo connazionale. È tutto, linea allo studio.
0: Grazie Enzo, ti risentiremo poi nei nostri notiziari e domattina per la gara. Allora, dobbiamo parlare di Sydney Sweeney, che è questa attrice, una biondona, proprio una sex bomb, che è quell'attrice che ha fatto Euphoria, la serie TV che ha lanciato Zendaya, Jacob Elordi, e lei nell'ultima stagione di Euphoria è mezza nuda, è una squattrinata, il marito lo è,
1: e nella pubblicità adesso è nuda del tutto.
0: È nuda del tutto. Avete sentito questa polemica di qualche giorno fa, questa pubblicità in America di un sito di scommesse sportive, e lei è nuda a coprire soltanto un canestro, due palloni. E il mondo delle sportive americane, non solo, perché ne abbiamo parlato anche qui da noi, è insorto.
1: Ecco, io sai perché ho introdotto il tema? Perché volevo veramente sapere cosa ne pensi tu. Perché effettivamente, aggiungo una cosa, questa Sydney Sweeney era già nota negli Stati Uniti e aveva suscitato molte polemiche, perché aveva fatto pubblicità prima per una marca di jeans usando l'espressione American jeans, che American jeans, pronunciato come l'ho fatto io adesso, vuol dire in America la parola jeans, i pantaloni, e geni, quelli della genetica, geni, si pronunciano allo stesso modo, quindi sembrava i geni americani, quindi lei è bionda, cioè gli occhi azzurri. Negli anni di Trump sembrava una, e ci hanno un po' giocato su questa, quindi c'era già stata una polemica politica, sì, diciamo, prima, e adesso è partita questa, perché lei appunto nuda, coprendosi col pallone di qua, il pallone di là, però insomma è nuda, e per un sito di scommesse. Volevo sapere, quando l'ho visto, io quando torno a Severnina alle 8 devo chiedere a Barbara Sala il giudizio, perché in questi casi la Corte di Cassazione, ecco, è Barbara Sala. Prego.
0: Allora, Sydney Sweeney del suo corpo fa quello che vuole, va bene? Non c'è ombra di dubbio, è il suo mestiere fare l'attrice, mostrarsi, spogliarsi, liberissima di farlo, a gratis, a pagamento. Il problema di fondo è perché per una pubblicità abbiamo sempre bisogno del corpo delle donne, a maggior ragione per una pubblicità di un prodotto che per il 90% è diretto agli uomini, un sito di scommesse sportive. Perché ai maschietti dobbiamo propinare una pubblicità dove gli stiamo vendendo qualche cosa attraverso il corpo delle donne? Perché il punto è sempre quello. Perché poi lei può fare quello che vuole, è il suo mestiere. Il problema è il messaggio che stiamo lanciando.
1: Però io faccio l'avvocato del diavolo, che non vuol dire il legale del Milan, è un'altra cosa. L'avvocato del
0: non
1: diavolo
0: non farebbe mai peraltro lui.
1: No. Allora l'avvocato del diavolo dice questo: ma non è che magari un po' più vestito il corpo delle donne e anche il corpo degli uomini, perché se tu guardi la pubblicità di molti profumi o di deodoranti o altre cose, ma i profumi in particolare o anche di case di moda, il corpo maschile è usato un po' allo stesso modo ultimamente.
0: Sì, però c'è una certa corrispondenza col prodotto, cioè il profumo dà un'idea di sensualità, nel senso anche letterale del termine, coinvolge un senso. Quindi è chiaro che tu mi stai trasmettendo, innanzitutto il profumo maschile si rivolge al pubblico maschile, cioè nel senso il corpo maschile in questo caso parla a te, e tu anche un po' fessacchiotto dici: ah, vedi, se io compro Savage, quello con la pubblicità con Johnny Depp, prendo questo dove comunque è vestito, divento come lui. No, Gianfranco Basico, anche se compri Savage resti sempre il Gianfranco Basico che sei, non diventi Johnny Depp, però vai a colpire quella roba lì, no? Il principio di immedesimazione, anche la moda, il sito di scommesse sportive con le bocce de fori, no.
1: Allora, ultima cosa, introduco un tema laterale, ma siamo sempre qua. Io ho notato che durante le partite di pallavolo, guardavo la nazionale, una volta inquadravano per esempio in ricezione, quindi quando battono gli altri, le atlete, le pallavoliste, e aspettavano la battuta degli avversari e inevitabilmente venivano inquadrate da dietro, ho notato, le ultime partite, che queste riprese sono scomparse e inquadrano sempre i primi piani delle giocatrici o anche dell'arbitro, che fanno le facce, che già che Ortensia, tra l'altro, che ha giocato a pallavolo, lei era brava, giocava in Serie B, faceva l'alzatrice, e allora Ortensia dice: ma perché inquadrano sempre le facce che sembrano quasi dei fumetti? E poi mi è venuto in mente perché non inquadrano più le pallavoliste da dietro, che ovviamente sono piegate in avanti, sì, devono aspettare la battuta. Quello è. Io, a me questo sembra un bacchettonismo eccessivo, perché insomma, se giochi a pallavolo, io non lo so, sono dei corpi di atleti che aspettano una battuta.
0: Sì e no. Allora, è stato.
1: Però li hanno levati, guarda che.
0: Li hanno levati anche perché è stato pubblicato questo, chiamiamolo codice etico, adesso dovrei andarmi a riguardare bene la cosa, qualche mese fa, riguardo proprio le riprese televisive di eventi sportivi. La nuova direttiva è non indugiare nelle parti intime delle atlete, o comunque non sessualizzare le atlete, perché poi questo faceva. Perché il problema non è quell'inquadratura lì, perché tu dici una pallavolista, viene anche da domandarsi perché la pallavolista femmina debba indossare questo pantaloncino stretch.
1: Saranno più comode giocare.
0: Chiediamo a loro, perché secondo me.
1: Chiediamo poi a Ortensia. Esatto. Loro avevano i braghettini, me lo ricordo.
0: Esatto, qui poi si andava da un eccesso all'altro, no? Quelli per giocare alla palla corda, no? Con i pantaloni fino alle caviglie. No, non lo so, ma il punto è, non è tanto l'inquadratura. Tu vai sui social a vedere, non lo so, un qualsiasi canale televisivo sportivo pubblica poi le riprese, ma anche di una ginnasta che fa la spaccata. E sotto i commenti degli uomini, tanti Gianfranco
1: I deficienti commentano, ecco, la qualunque,
0: allora, benissimo,
1: cioè voglio, non hai
0: allora,
1: bisogno di una ripresa del
0: però
1: genere.
0: Però l'inguine di questa col costumino è necessario ai fini della cronaca sportiva inquadrarlo? Magari
1: però
0: no.
1: Guarda che il prossimo passo sarà mettere una fascetta nera, perché no, se una
0: no,
1: fa
0: no, me, no nera no
1: una ginnastica
0: blu.
1: Una ginnasta fa la spaccata o una pallavolista o una nuotatrice eccetera eccetera. Bah, io sono un po' perplesso, francamente.
0: Non lo so, si stanno scatenando anche su questo i nostri ascoltatori. 0225 1515, anzi messaggi 378 378 1025. Vi leggiamo tra pochissimo. Adesso continuiamo con la musica scelta da Beppe Severgnini con Severgnini alle 8, Fil Rouge di oggi.

0: Che bella sta canzone. Lei si chiama Chrissy Hynde, Pretenders, e Back to the Chain Gang vuol dire si ritorna alla catena, ai lavori forzati, e quindi il ritorno anche questo. E lei, cappello nero, occhio azzurro, è una delle immagini della mia gioventù, era Chrissy Hynde. Vabbè, la canzone piaceva a me, spero sia piaciuta anche a voi.
1: E aveva adesso a che fare col tema del ritorno.
0: Assolutamente.
1: Andava bene. Posso rubare 30 secondi perché la litigata di prima ha scaturito una valanga di messaggi.
0: Ma non abbiamo litigato.
1: Vabbè, fammela mettere così finiamo sui giornali anche noi. Qualcuno dice: io gioco a pallavolo e tutti noi negli allenamenti usiamo i pantaloncini da basket larghi. Solo nelle partite usiamo quelli stretti e inguinali della divisa e no, non sono comodi. Valentina invece scrive: buongiorno, nel nuoto, tutto compreso i lanci dal trampolino, non è necessario indossare il costume perizoma ridotto. Così, per dire, ci stanno rispondendo delle atlete, eh?
0: No,
1: non sono amiche mie femministe, sono
0: noi,
1: atlete.
0: La cosa bella, per cui è bello essere tornare qui da voi, è che noi abbiamo gente vera che ci risponde, non è che abbiamo i bot. Giusto. Va bene, terzo tema di giornata, vai.
1: La privacy. Attenzione a quello che fate, perché se voi magari filmate un ladro che sta entrando in casa vostra, quell'intorto potreste essere voi.
0: È accaduto, non mi ricordo più dove, ma è accaduto l'altro giorno in Italia da qualche parte, adesso Barbara è brava, scopre anche dove, che la telecamera di una persona e prendeva per un piccolo tratto il giardino dei vicini, e questa persona si è accorto che era entrato un ladro dai vicini e ha chiamato la polizia. Cos'è successo? Il ladro è scappato, ma i vicini la vogliono denunciare per violazione della privacy, cioè quindi, o della privacy per dirla all'inglese. Traduzione: invece di ringraziare, grazie che hai visto il ladro e hai chiamato la polizia, non dovevi vedere quell'angolino nel nostro giardino, ti denunciamo. Allora, perché la cosa un po' mi ha fatto ridere, se fosse successo a me mi sarei arrabbiato come un matto, perché la privacy, io lo dico all'inglese, la privacy o la privacy, è diventata la scusa

0: per quelli che io chiamo i porci comodisti, cioè quelli che si vogliono fare gli affari propri sempre, comunque e dovunque, e la prima cosa è la privacy. Ti racconto una cosa che è successa non più di 3 giorni fa. Sono in spiaggia, dicevo che ero in Gallura, e c'è un genio che con la moto d'acqua, io devo ammettere che ho proprio un'antipatia per le moto d'acqua, scusatemi se producete moto d'acqua, mi scuso, però io proprio le moto d'acqua non le sopporto, che andava in quella parte di Sardegna, quindi Costa Nord, non si vedono mai, dico mai, andava, ma secondo me andava 80-100 all'ora, a una velocità folle, avanti e indietro a, non so, 150 metri dalla riva, quindi già non poteva. E poi a un certo punto tornava e arrivava con la moto d'acqua in spiaggia, scarica una ragazza, avrà avuto una 35 anni, lui una ventina di più, e io mi avvicino, cioè a parte che ha rischiato di farsi picchiare perché giravano dei bambini, e lui gli ho detto ma sono avvicinato, ero lì e gli ho detto ma cosa sta facendo? E lui mi guarda, mi chiama per nome, mi dice: Severnini, ma dai, questa non c'ha l'elica, non faccio male a nessuno, mi faccio, ma lei sta scherzando? Andava a 100 all'ora, se becca una persona l'ammazza, altro che non fa male a nessuno. E la ragazza, siccome io ho fotografato la apposta, ho fotografato lo scafo, la ragazza con aria seccata: lei sta violando la mia privacy. E gli ho detto: signorina, le va proprio malissimo, perché a parte che non sto, io potrei essere un privato cittadino comune e posso fotografare questa scena, ci mancherebbe, siamo uno spazio pubblico, ma io sarei anche un giornalista, quindi ci esiste una roba che si chiama diritto di cronaca, quindi non mi faccio innervosire, perché altrimenti, e non solo ne parlerò a Severnina alle 8 RTL come sto facendo, ma diffondo la fotografia di lei e il genio che correte sulla spiaggia dove fanno il bagno i bambini. Mamma mia,
1: livello rancore, Severnini, non fatelo arrabbiare, che sennò viene qua in diretta e pubblicamente dice tutto quello che avete fatto.
0: Ma non è rancore, è semplicemente che secondo me chiunque dei nostri ascoltatori, video che ci guarda canale 36, giusto, vedi, sì, che mi ricordo, bravo, che vede sta scena, dice: Beppi ha ragione, non si può andare con la moto d'acqua dove i bambini fanno il bagno, ma siamo matti?
1: Tu hai ragione, ma il punto è fare la foto e poi con quella foto cosa fai? Perché molta gente, allora, si richiama il diritto alla privacy, anche qui molta gente non ha capito come usare i social, perché poi quella foto lì
0: la mandi alla capitaneria di porto, okay, per esempio, quella è un'ottima idea,
1: però più che la foto avresti dovuto fare il video di questo che andava, perché se no tu puoi fare la foto di uno che ti sta antipatico.
0: No, se la foto è di una moto d'acqua sulla spiaggia, guarda che basta quella,
1: perché non potrebbe starci.
0: Ma certo che non ci può stare, perché è arrivata lì come l'hanno portata con l'elicottero.
1: Hai ragione anche tu, non fa una piega il ragionamento. Molta gente però posta queste cose sui social ed è lì che nasce il grande, grandissimo problema della privacy che viene violata. Io so che ad esempio anche audio WhatsApp o telefonate registrate anche in tribunale fanno magari un po' fatica, o magari è un discorso diverso e decisamente più importante, però anche lì uno dice: ho registrato questa telefonata per dimostrarvi che sto subendo minacce.
0: Barbara Sala, moto d'acqua sulla spiaggia coi bambini, no, no, no.
1: Questa è l'opinione di Severnini, non fatelo mai arrabbiare in spiaggia, se lo vedete, avete la moto d'acqua, spegnetela, andate a piedi che vi conviene. Tra poco torniamo, state lì su RTL 102.5.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
5: Iperceramica.
6: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
7: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
8: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo

0: compagno a quattro zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
1: Arca Planet, convenienza nostra.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Silverline. Cappe per cucine che ispirano.
5: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Get Back, Get Back. Poteva non esserci Get Back in una cosa,
1: no.
0: Il ritorno al tema. Allora, Get Back, canzone Beatles, naturalmente. Tra l'altro sono fortissimo, loro facevano il melodico e il rock da fuori classe, tutti e due. Questa è stata la canzone con cui hanno aperto e chiuso il concerto sul tetto. Che hanno fatto il 30 gennaio 1969 sul tetto degli Apple, della società Apple, a Savile Row a Londra, e questa canzone poi è entrata nell'album Let It Be. È una canzone fantastica, c'entra molto perché dice get back to where you once belonged, cioè torna al posto cui una volta avevi eri appartenuto. In italiano è più difficile. E i personaggi sono due: c'è questo Jojo che va in California a fumare erba, e questa Loretta che poi è una persona trans. Io credo che non ci sia stato un ragazzo italiano dell'epoca che avesse colto che c'erano due personaggi. Uh-huh. Però Get Back suonava bene, vuol dire torna indietro, fine cosa.
1: Perché all'epoca noi non conoscevamo l'inglese, in Italia non si praticava, e quindi si faceva un po'

0: fatica a tradurre.
1: Ma secondo me molte persone ancora oggi giustamente non stanno a ascoltare, certo, le parole, perché Get Back è bella la canzone, è bella come suona le parole, diciamo,
0: il ritornello,
1: non facciamo,
0: sì,
1: ne ho
0: capito,
1: approfittato per fare un po' il saputello che mi piace.
0: Adesso torniamo sulle pronunce, però non inglesi. Italiani, i nomi delle vie e delle chiese?
1: Allora, una cosa la butto lì ai nostri very normal people che ci ascoltano, poi possiamo tornare sul tema. Ci sono dei termini in ogni città, dei luoghi, che in una città pronunciano in un modo diverso dall'originale, e se lo pronunci come sarebbe corretto dimostri di non essere di quel posto. Esempio, mia nipote Ilaria, l'abbiamo vista ieri sera, abita a Milano in via Valparaiso, che è dalle parti di Parco Solaro, via Valparaiso.
0: Via Valparaiso.
1: Esatto, perché la città cilena che dà il nome alla via è Valparaiso, cioè la valle del paradiso. Ma a Milano, se tu dici Valparaiso, non capiscono, perché a Milano tutti quelli che lavorano o vivono a Milano, noi diciamo Valparaiso. A Crema c'è una parrocchia vicino a casa mia che è Santa Trinita. Da sempre Santa Trinità. Se uno dice
0: Trinità, Santissima Trinità,
1: non sei di Crema.
0: Subito mi sgama.
1: Vado avanti. Londra, c'è un posto, una via in centro che si chiama, scritto, le parole sono Beauchamp's Place, quindi Beauchamp, bei campi, è una parola francese, quindi, ma gli inglesi dicono, se uno va a Londra e dice scusate, can you please tell me where is Beauchamp Place, non capisce nessuno, perché in inglese a Londra si dice Beauchamp Place,
0: che è una parolaccia, scusami. Suona
1: allora,
0: come una parolaccia.
1: Sono sicuro che dove vivete ci sarà qualche inghippo del genere. Un posto che voi pronunciate nel modo scorretto, ma è corretto per voi, quindi è giusto.
0: E si capisce subito che se lo dite in quel modo siete indigeni, siete nati lì per forza. Dai, rifletteteci e magari mandateci un messaggio. A proposito di messaggi, per il quizenium, perché siamo arrivati al momento di scoprirlo, l'indizio era canzone italiana, un ritorno di squadra. Uno ha indovinato verso l'inizio. In tanti avevano segnalato Get Back dei Beatles, ma non era quello. Siete pronti a scoprire qual è il millennium di oggi?
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Eccoci qui, avete segnalato l'indizio, era ritorno di squadra. La parola squadra ha un po' confuso i nostri ascoltatori, perché molti ci hanno segnalato qualcosa che aveva a che fare con il calcio, ma non era assolutamente questo. Pensate alla parola in francese, équipe. Équipe 84, 1971, casa mia.

0: 1971, il nostro Millennium Hit, Equip 84, Casa Mia, Quizenium, oggi indovinato da Massimo, ma quasi in apertura di programma, quindi molto molto bravo. Abbiamo un aggiornamento sulle parole sbagliate?
1: No, mi è piaciuto perché i nostri ascoltatori hanno capito subito. Allora Carmine ci informa che a Napoli c'è Piazza Cavour e Fabrizio ci dice che a Bari c'è Corso Cavour, quindi non Cavour come dovrebbe essere, ma Cavour è l'esempio esattamente, quindi hanno capito il gioco che avevo proposto.
0: Mamma mia,
1: che bello tornare qui, che bello, che bello.
0: Vedi, vi avevamo promesso una puntata sagace e siamo stati sagaci con Beppe Severgnini, che ringraziamo. Severgnini alle 8 torna sabato prossimo, noi vi aspettiamo puntuali.
1: Se mi volete sono qui.
0: Ciao! Anche a Sarno, in provincia di Salerno, le 9 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È sabato 3 ottobre, ben ritrovati da Max Viggiani e Ludovica Marafini. In primo piano le indagini sul tentato dirottamento del volo Dubai-Tel Aviv di mercoledì scorso. Nelle ultime ore sono arrivate novità importanti. Massimiliano Mantiloni.
4: Il copilota sospettato del tentato atto terroristico su un volo Fly Dubai è stato identificato in Hammam al-Hammami, omanita di 29 anni. La CNN riferisce che su un profilo LinkedIn a quel nome poi rimosso sono stati pubblicati a 9 ore dall'incidente 2 post. Il primo con filmati girati dalla cabina di pilotaggio di un Boeing, con riprese di aerei di compagnie israeliane, e una foto di al-Zawahiri che guidò Al-Qaeda dopo Bin Laden. Il secondo con immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme. A bordo del volo Fly Dubai il comandante indiano del jet è stato aggredito dal suo copilota, ma è riuscito a effettuare un atterraggio di emergenza. Intanto a Tel Aviv è arrivato il primo volo che ha riportato a casa cittadini israeliani dagli Emirati, dopo la sospensione proprio dei collegamenti a seguito del fallito attentato alla Fly Dubai.
5: Un anarchico italiano è stato arrestato a Roma con l'accusa di detenzione di materiale con finalità terroristiche. Nel suo telefono cellulare e in altri dispositivi elettronici sono state trovate istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali come la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. L'uomo è accusato anche di lesioni aggravate e permanenti al viso di un pubblico ufficiale durante la manifestazione del 18 aprile scorso a Roma in sostegno ad Alfredo Cospito.
3: Infine lo sport con la MotoGP in Giappone a Motegi e la Formula 1 del Gran Premio del Bahrain, che in via eccezionale, come saprete, si correrà invece a Sepang in Malesia. Buongiorno ad Enzo Tamborra.
6: Buona giornata anche a voi. Cominciamo con la MotoGP, con la Sprint Race del Gran Premio del Giappone, che ha visto un dominatore assoluto, Marc Marquez, su Ducati. Alle sue spalle è salito sul podio Moreira, che ha beneficiato della penalità inflitta a Jorge Martin e Bastianini, che erano arrivati rispettivamente secondo e terzo, per aver superato i limiti della pista. Jorge Martin comunque sul podio, terzo Bastianini, quarto sesto Bezzecchi. Classifica piloti con Marc Marquez, che adesso è a meno 7 da Jorge Martin. Per quel che riguarda la Formula 1, alle 10 la caccia alla pole position del Gran Premio che si disputa a Sepang. Questa mattina nelle terze libere Antonelli, miglior tempo, è tutto, linea allo studio.
5: Grazie a Enzo Tamborra, tutti gli aggiornamenti sempre qui su RTL 102.5, intanto il meteo e poi la viabilità.
2: Previsioni del tempo.
7: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Ci attende un sabato stabile ed assolato quasi ovunque, da segnalare appunto un po' di variabilità sulle regioni di nord-ovest con nubi irregolari e qualche piovasco sulle Alpi occidentali. Ma il dato importante saranno anche le temperature massime, perché si manterranno al di sopra della media del periodo con punte di 30 gradi sulle regioni tirreniche. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.
2: Via Radio.
8: Una buona giornata da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la rete, con delle eccezioni. Sull'Autosole si procede a rilento per materiali dispersi tra la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze. Invece sulla 4 Milano-Brescia ci sono code a tratti per traffico intenso tra Sesto San Giovanni e Milano Est in direzione di Brescia. Ricordo che per lavori di ammodernamento sulla 8 Milano-Varese fino alle 20 di domani è chiusa l'entrata entrata di Castellanza in direzione di Milano. In alternativa si consiglia di entrare a Legnano. Sulla 26 dei Trafori resta chiusa fino al 18 ottobre la stazione di Meina in entrata verso Gravellona Toce e in uscita per chi viene da Genova. Sulla 7 Serravalle Genova è chiusa fino al 15 novembre l'entrata di Serravalle Scrivia. In alternativa si consiglia di entrare a Tortona. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Le 9:04 minuti, buongiorno da chi c'è c'è, chi non c'è non parla, buongiorno a Dario Vanacore.
10: Buongiorno Armando Piccolillo, buongiorno i nostri very normal people anche in questo primo sabato di ottobre.
9: Molto bene, hai sentito Severgnini e Barbara Sala, sei sagace? Sei perspicace?
10: Non so se questa mattina sono abbastanza sagace, ci proveremo.
9: Però noi partiamo anche da questo, dalle parole che utilizziamo, per esempio le parole in inglese che sono nel linguaggio comune, no, di ogni giorno, tipo...
10: Una cosa che va benissimo la definiremmo top.
9: No, no, mamma, io odio quando uno dice top, questa cosa è top. Insomma, tantissime altre frasi che utilizziamo durante la vita quotidiana. Te ne ricordi un'altra oltre al top?
10: Guarda, io vorrei far intervenire i nostri ascoltatori, perché se li diciamo tutti noi poi finisce che esauriamo gli argomenti. E invece 378-378-1025, i protagonisti e le protagoniste sarete voi.
9: Esatto, possiamo cominciare a suonare la nostra prima canzone, Cesare Cremonini, che è la nuova con Paparazzi.

0: con Dracula su RTL 102.5. Vedi, Dracula è rimasto uguale. Se tu devi dire perché dici accendi la abat-jour lì, no, accendi
1: la lampada da comodino, che cioè, vedi come è già più lunga la abat-jour, anche l'elegante,
0: accendi la abat-jour. Cioè, sono molte le parole che le utilizziamo, e scrivono al 378-378-1025 i nostri amici.
1: Ci sono tanti messaggi. Allora, odio chi mi dice, ci scrive Chiara, sono chill, scheduliamo un'ape oggi.
0: Sì, va bene, quelli che dicono, guarda, c'è il

0: con Five More Day Till Summer su RTL 102.5.
1: Abbiamo un po' di messaggi che ci arrivano al 378-378-1025. Ci salutano Anita, Sofia. Sofia e Noemi dicono: salutateci per favore, veloci che stiamo a scuola. Che senso?
0: Ciao ragazze. Allora Dario, c'è qualcosa che non torna. Faccio la spesa da Aldi e spendo ancora meno.
1: Ma certo, non lo sai, Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce fino ai prodotti per la casa. Così possiamo continuare ad avere la qualità di sempre a prezzi bassi ogni giorno.
0: Dici bene e ricordatevelo anche voi, da oggi c'è un motivo in più per fare la spesa da Aldi. Cercate il punto vendita Aldi più vicino su aldi.it. Aldi, spendi meno, vivi meglio! Evviva Aldi! Ragazzi, torniamo tra pochissimo con Parafulmini. Fermi lì.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili. Domenica 4 ottobre, con la lettura e il Corriere della Sera. In edicola il numero gratuito de La lettura delle ragazze e dei ragazzi. Un numero speciale dedicato all'amicizia, tra racconti, test e consigli di lettura.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
8: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Dark Planet, convenienza nostra.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59 euro.
12: Ci basta il nostro suono preferito.
11: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Martin Garrix, Bono and the Age con We Are the People, canzone che ci riabbraccia un po' al calcio, no?
1: Eh sì, perché ci riporta a Euro 2020, questa sì. Era la canzone ufficiale. Per noi italiani è un po' come Seven Nation Army, no? Che ha ispirato il po', perché in quell'anno, così
0: non
1: come
0: esageriamo,
1: nel 2006, su quelle note abbiamo vinto il mondiale. Nel 2021 abbiamo vinto l'europeo.
0: A cosa ha fatto l'Italia ieri?
1: Allora, posso dire?
0: Sì, veloce
1: bene,
0: però.
1: Cioè, no, ho capito. Siamo partiti male con la nuova avventura di Mister Mancini, però ieri comunque abbiamo pareggiato con una delle squadre più titolate del momento.
0: Esatto, che era la Francia.
1: 1-1.
0: Vorrei dire. Sentiamo un vocalino.
2: Salve ragazzi, io volevo confermare la parola location che sta andando di moda alla grande. Perché io domani ho un pranzo per un'associazione sportiva, devo andare giù un po' prima perché devo dare una mano a sistemare la location. Svalutation di Adriano Celentano, mettetela ogni tanto, grazie.
0: La mettiamo, come no, certo che la mettiamo. Team manager, ci sta, manager.
1: A proposito di location va sempre di pari passo con wedding, no? Matrimoni.
0: Ne parliamo tra poco, novità.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Anastasia, One Day in Your Life su RTL 102.5 alle 9.36 minuti. Anche se non è adesso un periodo di saldi quasi finiti, poi ci saranno nel mese di dicembre e troveremo poi le scritte nei negozi, alle vetrine. Sale, sale, ok?
1: Sì, non trovi, dove va? Sale dove?
0: Quasi mai trovi saldi.
1: No, è
0: sconti,
1: difficile.
0: Ormai sale, for sale, in vendita.
1: Purtroppo l'inglese, dico purtroppo perché l'italiano è una lingua bellissima, sì. Prende il sopravvento in determinati contesti. Per esempio, ormai una cosa che disturba un po' è definita cringe, no?
0: Sì.
1: Una cosa che è fuori luogo.
0: Ti stai cringiando, Davide.
1: Meglio cringiare che ghostare. Se vuoi ti posso anche ghostare, Armando Piccolino.
0: Amico Davide dice mi stai gringiando, va bene, i nuovi termini che dovremmo imparare, che cosa vuoi? Bisogna condividere, eh?
1: Certamente, c'è Somber, My Body Isn't Ready.

0: 4 minuti RTL 102.5, sabato 3 ottobre con Dario e Armando e i vostri vocali al 378-378-102.5. Sentiamo.
1: Sentiamo. Arriva.
0: Sì, tra poco lo
1: prima del vocale, guarda, sì. Io ti recupero questo messaggio che ci hanno mandato. Tra poco un meeting e una call con il board.
0: Dai.
1: Condividiamo la vision sugli asset e KPI. Te lo resume tra poco.
0: Sentiamo il vocale.
2: Ehi ragazzi, vogliamo mettere la figura del PM in azienda? Ma cos'è sto PM? Adesso vengono definiti i product manager.
1: Vedi?
2: Gli anelli di collegamento tra noi che progettiamo e realizziamo il componente in azienda e il cliente che lo acquista. I product manager, ragazzi, io.
1: Lui. Ma una volta il PM non era il pubblico ministero, dovevi avere paura del PM. Avevi fatto qualcosa di male, anche del product manager, secondo me, devi preoccupare.
0: Bravissimo, più di quello, secondo me. C'è Ernia con dedica.
3: Che nome dai ad un sogno?

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: All Time High, Nico Santos su RTL 102.5. Alle 10 ci sono le qualifiche per il Gran Premio di Formula 1.
1: Sì, allora è
0: e
1: un
0: noi
1: po'
0: stiamo
1: casino.
0: Vedendo la velocità che facevano l'anno scorso, 2025, con quella di quest'anno.
1: Allora mi commuovo perché l'anno scorso correvano di più, quest'anno sono diventati un po' dei ragionieri
0: perché?
1: In Formula 1. Perché c'è il motore. No, bisogna risparmiare la batteria. Come si risparmia la batteria? Alzando il piede dall'acceleratore.
0: Ma pure in Formula 1 si, adesso si
1: c'è
0: risparmia.
1: Crisi, c'è crisi ovunque qua. Hai capito la benzina quanto è arrivata? Poi torniamo sempre
0: sì,
1: lì.
0: Sì, torniamo sempre lì. Comunque è un discorso di

0: strategie tra la batteria e il consumo di carburante, poi qualcuno sbaglia strategie e succede il patatrac.
1: Chi ha detto Ferrari? Detto tu, io non ho detto.
0: No, Ferrari. Non ho detto Ferrari. Tu hai detto Kimi Antonelli per caso?
1: Di Kimi Antonelli tra poco ti dico una cosa. Ora si balla Woman con Peggy Gou e Ayra Starr.

0: Buongiorno, regà. Devo fare una conference call per scivolare un po' di cash flow. Capite? Buona giornata.
1: Ciao caro,
2: quanto è complessa la vita del 2026.
1: È vero, anche quelli che dicono dai, devo fare un saluto al mio wedding planning.
2: Che il wedding planner sarebbe il team manager del matrimonio, che poi anche lì il team manager, vedi, esatto, pure la, lì c'è l'inglese.
1: La crew, la squadra.
2: La cruccia, dobbiamo prenderci l'abito.
1: Va bene, cose più serie nell'informazione, già pronto Max Vigiani, e chi c'è, chi non c'è non parla, torna tra pochissimo. Quindi cose più serie, Dario.
2: Le notizie arrivano. Anche a Cani Cattini Bagni, in provincia di Siracusa, sono le 10 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È sabato 3 ottobre, buona giornata da Max Vigiani. In apertura un ulteriore aggiornamento sulle indagini sul dirottamento fallito mercoledì scorso del volo Dubai-Tel Aviv. Massimiliano Mantiloni.
5: Il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato che il copilota ha tentato di compiere un atto di terrorismo. Emerge dalle indagini sul volo Fly Dubai, partito dagli Emirati e diretto a Tel Aviv, ma costretto ad atterrare in Arabia Saudita. Il copilota, identificato in Amam Al-Ammami, omanita, 29enne, ha aggredito il pilota utilizzando l'ascia di emergenza e ha cercato di prendere il controllo dell'aereo. Su un profilo LinkedIn a quel nome sono stati pubblicati a 9 ore dall'incidente 2 post. Il primo con filmati girati della cabina di pilota di un Boeing con riprese di aerei di compagnie israeliane e una foto di Al-Zawahiri che guidò Al-Qaeda dopo Bin Laden, il secondo con immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme. Intanto a Tel Aviv è arrivato il volo che ha riportato a casa cittadini israeliani dagli Emirati.
4: Adesso la politica italiana e lo scontro a distanza tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. Alessandra Giannoli.
6: Le destre hanno fallito, vadano a casa, prima si vota meglio è, così Elly Schlein, che intervenendo alla direzione Dem al Nazareno ha riacceso lo scontro con Giorgia Meloni, elencando i flop del governo dopo l'ironia della Premier sull'inconsistenza dei suoi attacchi a Palazzo Chigi. Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io ne espongo 10, ha affermato Elly Schlein sfoderando una lista per inquadrare i risultati deludenti dell'esecutivo: pressione fiscale record, stipendi al palo, prezzi dell'energia alle stelle, povertà in aumento, sanità allo stremo, immobilismo economico e calo della produttività. La replica di Giorgia Meloni è stata quasi immediata. Schlein risponde con una serie di falsità a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani. La controreplica della leader del Partito Democratico: la Presidente del Consiglio può alzare la voce e sbraitare, ma alla fine i fatti restano e lo sanno gli italiani che lo vivono ogni giorno sulla propria pelle.
4: Lo sport, Formula 1 e MotoGP con Enzo Tambora. Ancora buongiorno.
7: Ancora buona giornata. In questo momento il via alle qualifiche a Sepang per quel che riguarda la Formula 1 Sepang, dove si recupera il Gran Premio del Bahrain. Sino a questo momento nelle libere segnali poco indicativi, in quanto nella prima sessione miglior tempo Verstappen, nella seconda Leclerc, nella terza Kimi Antonelli. Staremo a vedere insomma chi riuscirà a giocarsi questa pole position. Questa mattina per quel che riguarda la MotoGP si è disputata la sprint race in Giappone, ha vinto Marc Marquez davanti a Moreira, che ha beneficiato della penalità inflitta a Jorge Martin, diventato terzo, e Bastianini quarto. In classifica generale Marc Marquez è a 7 punti da Martin. È tutto lì nello studio.
4: Grazie, c'è il traffico in via radio.
3: Via radio.
8: Una buona giornata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Su gran parte della nostra rete la circolazione è regolare, con alcune eccezioni. Sulla 4 Milano-Brescia, per traffico intenso in direzione di Brescia, ci sono code a tratti tra Sesto San Giovanni e Milano Est, e a seguire tra Dalmine e Bergamo. Code anche in uscita a Bergamo per chi viene da Milano. Ci spostiamo sulla 7 Serravalle-Genova per segnalare 1 chilometro di coda per lavori in galleria tra Genova Bolzanete e Busalla verso Milano. In prossimità del cantiere si viaggia su una sola corsia. Ricordo che per lavori di ammodernamento sulla 8 Milano Varese fino alle 20 di domani è chiusa l'entrata di Castellanza in direzione di Milano. In alternativa consigliamo di entrare a Legnano. Sulla 26 dei Trafori resta chiusa fino al 18 ottobre la stazione di Meina in entrata verso Gravellonatoce e in uscita per chi viene da Genova.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: RTL 102.5. Ole! Le 10:04. Allora, Dario, chi c'è, c'è, chi non c'è non parla. Abbiamo visto un poco fa nei monitor che c'era Hamilton.
2: Eh sì, eccolo qua, sta proprio uscendo ora dalla corsia dei box. Forza Gigi, portaci il risultato.
1: Ma quale Gigi?
2: Allora, Lewis, sì. Italiano, Luigi per gli amici Gigi.
1: Mamma mia,
2: un giro troppo largo.
1: Ti ricordi di Raikkonen?
2: Raikkonen, l'accento è sulla prima.
1: E Raikkonen, io vabbè. Vedo 2-3 accenti, uno sulle, no?
2: Che poi ha ispirato anche il nome di Andrea Kimi Antonelli.
1: Bravissimo.
2: Il secondo nome di Kimi Antonelli.
1: Allora, dicevamo poco fa di Antonelli che è diventato anche un fumetto.
2: Sì, è diventato uno dei personaggi Disney all'interno di una storia di Topolino, da Kimi Antonelli a Kimi Paperelli, è una storia di qualche settimana fa.
1: Che bello, ma esiste ancora Topolino?
2: Sì. Anche Sinner qualche anno fa è diventato un personaggio Disney.
1: Molto bene, 378-378-1025, questo numero raccoglie i vostri messaggi. Intanto c'è la musica Marrakesh e Guè.

0: bella. The Weeknd e Daft Punk con I Feel It Coming su RTL 102.5 alle 10 e 12 minuti con Dario e Armando. Allora, al 378-378-1025. Buon sabato, ragazzi. Allora, benzina alle stelle, torneremo ad andare in bici, ce lo dice Anita e Babbo Claudio.
1: Bene, avete ragione. Non tanto.
0: Poi ci arriva anche il buongiorno dalla Polonia.
1: Dalla Polonia, allora io rispondo in polacco. Sì. Ho cercato. Dzień dobry.
0: Si dice così?
1: Così pare.
0: Sembri Ivan Drago di quando con Rocky.
1: Non ti permettere che ti spiezzo in due, Armando Piccolillo, hai capito?
0: È proprio così.
1: Va bene.
0: Salutiamo tutti i polacchi che sono all'ascolto, i nostri italiani all'estero e gli stranieri in Italia. Ciao ragazzi!
1: C'è Seifora con Parlar d'amore. Che bella!

0: Stai bene completamente, dei giornalisti su RTL 102.5 alle 10:20 minuti. Allora, Formula 1, domani?
1: Domani a partire dalle 9.
0: Bravo.
1: Abbiamo anche il commento di Carlo Vanzini alla partenza qui,
0: esatto,
1: su RTL 102.5.
0: Abbiamo visto la tuta di uno dei piloti della
1: Leclerc,
0: di Leclerc,
1: sì,
0: che dietro c'ha dei disegni, no? Come se fossero tanti circuiti. E tu spiegavi, Dario, che cosa sono?
1: Sono dei circuitini che raffreddano il pilota, perché all'interno delle vetture l'abitacolo può raggiungere fino a 60 gradi.
0: Ho capito, e quindi così si rinfrescano.
1: È cottura lenta, altro che rinfrescare.
0: Cottura lenta, che bello. Beh, viene tutto dalla Formula 1, le cose tecnologiche per le nostre autovetture, insomma.
1: È vero.
0: Torniamo tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
2: Procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
3: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
4: www.sistemi.com.
5: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
6: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: L'esercito del selfie, Takagi e Ketra e Arisa su RTL 102.5 alle 10 e 29 minuti. Quanti messaggi che arrivano al 378-378-1025, anche sulle parole in inglese che sono diventate ormai di uso comune.
1: Le abbiamo utilizziamo ogni giorno.
0: Esatto, la crew l'abbiamo già detto.
1: La crush.
0: La crush.
1: Che non è l'incidente, che è anche quella, crush.
0: È crashato il computer.
1: Lo utilizziamo, sì. Però crush è scritto con la U, certo. Che significa la persona che mi piace, no? Un po' di sentimento.
0: Molto bene.
1: Non ti vedo convintissimo.
0: Novità.

0: Against All Odds, Take a Look at Me Now di Phil Collins. Okay. Non tutti dicono Against All Odds perché non lo sanno dire tutti. Ti piace
1: tu,
0: come lo
1: tu l'hai detto bene, pensi di averlo detto
0: cosa,
1: bene.
0: Cosa
1: no,
0: ridi,
1: no, scusami. A proposito di contro ogni aspettativa, sì. Perché Against All Odds questo vuol dire.
0: Cioè, esatto.
1: Le Ferrari stanno lì, in vetta, Q2 in corso, Leclerc secondo, Hamilton quarto, Antonelli tempo cancellato, quindi al momento rischia l'eliminazione.
0: Verstappen è primo.
1: Verstappen.
0: Vabbè, okay.
1: Ho capito, no,
0: ma non abbiate paura, amici, se non capite per esempio Q1, Q2, Q3, sì. Prima Dario me lo ha spiegato e l'ho capito, significa in poche parole.
1: Sono tre fasi diverse che vanno a scremare la lista dei piloti che in Q3 andranno a contendersi la pole position.
0: Mamma mia, come sei lungo! Sono 30 piloti, 25 22. Piloti, 22, li dividono per tre. Quindi squadra 1, squadra 2, squadra 3.
1: Non hai capito nulla, perfetto.

0: Leggenda Amico, dove si balla. Dario, io ho fatto una scoperta geniale. Per risparmiare sulla spesa basta spendere meno.
1: No, ma davvero?
0: Certo che sì. La vera scoperta è che puoi farlo da Aldi, perché Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce, fino ai prodotti per la casa. Dario!
1: Così possiamo avere la qualità di sempre a prezzi bassi ogni giorno. E allora che aspettate? Correte anche voi a fare la spesa da Aldi. Cercate il punto vendita più vicino a voi su aldi.it.
0: Possiamo dirlo, evviva
1: evviva
0: Aldi.
1: Ah, pensavo volessi fare tre volte evviva.
0: Evviva,
1: evviva.
2: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Tic tac tac tic. Oh. Quando aspetti il tempo non passa mai, eh?
6: Hai ordinato online o dall'app e non vedi l'ora di riceverlo? Da MeteoWorld siamo già pronti. Ritira gratis in negozio anche in 30 minuti. Scopri tutti i nostri servizi in negozio e online. MeteoWorld.
7: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, data,

0: e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: perso il tempo, tu restami un po' tosta.
1: Malika Yanes e poi su RTL 102.5 alle 10.51 minuti. Allora, i nostri amici vogliono spiegare che cos'è il Q1, il Q2
2: spiegatemi.
1: E il Q3 della Formula 1.
2: Ah, devo spiegarlo io? Allora, sono tre fasi. Ogni fase prevede l'eliminazione di una parte dei concorrenti. Sono 22. Nella prima parte vengono eliminati i piloti, restano 16.
1: Sì, ma comincia il Q2, il Q1 o il Q3? Chi comincia?
2: Q1 inizia.
1: Q2, ok.
2: Q2 è centrale, vengono eliminati fino all'undicesimo, sedicesimo. Okay. Restano gli ultimi 10 che poi si contendono la pole position.
1: Allora, l'abbiamo spiegato. Meglio di così, sei stato bravo, Dario.
2: Grazie, ma imparo dal migliore. Ho un grande maestro.
1: No, perché io non ci ho capito niente. Ma comunque l'hai spiegato davvero molto, ma molto bene.
2: Regia, passate un pezzo con una tabella, quelle lì con i pennarelli, te le disegno le macchinine.
1: Peggy Goo e Aira Star, Whoa Man, sentiamo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Pochi minuti alle 11, come al solito, andiamo a chiudere con un grandissimo successo, tutto italiano. Lui adesso vive in Francia, Italia.
3: Grandi successi che ritornano dal passato, questo precisamente
2: proprio di allegria.
3: A 50 anni, questo va bene così, sì. Ti piace l'allegria? 50 anni per una canzone che ha scritto la storia. Margherita, Riccardo Cocciante.

0: Modelle, no? Sì. Cattedrali?
1: Cattedrali. Era Margherita di Riccardo Cocciante su RTL 102.5. È già pronta la squadra di No Problem Viva l'Italia con Carlo Elli, Charlie Gnocchi e Carolina Rei. Tutti e tre con 3C, come il caffè, quando è bollente il caffè.
0: Ma poi tutti e tre derivati di Carlo.
1: Esatto.
0: A proposito di Carlo, speriamo che Charles Leclerc possa fare qualcosa di buono in questa qualifica in corso, ultimissime fasi.
1: Un'altra volta, come se quell'altra fosse. Va bene, grazie Dario Vanacore.
0: Grazie Armando Piccolillo. Chi c'è, chi non c'è, non parla. Si ritrova sabato prossimo.
1: Addio piacendo. Ciao. Anche a Genova, in questo istante, sono le 11 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È sabato 3 ottobre, buona giornata da Max Viggiani. Nelle scorse ore il presidente americano Donald Trump è tornato a parlare del rapporto con Giorgia Meloni. Massimiliano Mantiloni.
4: Il mio rapporto con Meloni è molto buono, mi è sempre piaciuta. Donald Trump ha così risposto a una domanda dei giornalisti sui suoi attacchi passati alla presidente italiana del Consiglio, poi elogiato l'Europa sul rilascio delle riserve strategiche e annuncia che non vieterà l'export di diesel. È tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato del 3 novembre. L'unica condizione è che siano spesi in America, ha detto il presidente, parlando ad un comizio in Alabama in cui è ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le elezioni di midterm. Abbiamo dovuto fare il lavoro sporco contro i bulli del Medio Oriente, andava fatto anni fa, ha dichiarato. E ancora, fingete che sulla scheda elettorale ci sia il mio nome, dobbiamo battere i comunisti, ha insistito con gli elettori.
3: Un drone ha violato oggi lo spazio aereo lituano. Il servizio di crisi del governo di Vilnius ha invitato la popolazione, in caso di necessità, a raggiungere i rifugi antiaerei più vicini. Adesso la cronaca italiana da Reggio Emilia. Tommaso Angelini.
5: Si è tolto la vita in carcere Menei Stafanus, il 26enne arrestato domenica scorsa a Reggio Emilia dopo aver aggredito e ferito tre persone, tutte sconosciute. Il giovane è stato trovato impiccato nella sua cella poco dopo le 20 di ieri sera. L'aggressione era avvenuta in un distributore di benzina. Stafanus aveva colpito con un cacciavite una donna e poi aveva investito due persone intervenute per soccorrerla. Era stato arrestato nel giro di un'ora. Nato a Reggio Emilia da una famiglia di origine egiziana, era seguito dal centro di salute mentale e aveva anche problemi di tossicodipendenza.
3: Lo sport con la Formula 1 e la pole position del Gran Premio del Bahrain, se non sbaglio, è arrivata proprio poco fa. Enzo Tamborra, a te.
6: Proprio così, in queste qualifiche Sepang è tornato super Max Verstappen, su alla pole position con 3 decimi di vantaggio però su uno spettacolare Lewis Hamilton, che dunque partirà in prima fila. In seconda fila l'altra Red Bull di Hajar con Kimi Antonelli, in terza Leclerc Norris, in quarta Piastri Russell. È tutto per ora, linea allo studio.
3: Grazie. Infine una brevissima di tennis, arrivata poco fa, slitta di nuovo dopo 3 mesi il ritorno in campo di Jannik Sinner. Il campione altoatesino, infatti numero uno al mondo, lo ricordiamo, salterà per problemi fisici al ginocchio anche il torneo Master 1000 di Shanghai. È davvero tutto, c'è il traffico.
2: Via Radio.
7: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione risulta stabile su tutta la rete gestita con solo poche eccezioni. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia, e code anche in uscita presso la stazione di Berna.

0: Bergamo. Per lavori di ammodernamento ci spostiamo sulla A7 Serravalle Genova, dove si sono formati 2 chilometri di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Sulla A14 Bologna-Taranto invece vi ricordiamo che sempre per lavori rimarrà chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino al 27 novembre e che in alternativa è possibile utilizzare la stazione di Bologna-Casalecchio. Infine sulla A1 Milano-Napoli, a seguito di un incidente, si sono formati 2 chilometri di coda tra Fabbro e Orvieto per chi viaggia in direzione della capitale. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre fate buon viaggio.
1: Grazie, ci risentiamo a mezzogiorno.
2: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Io cosa dovrei dire a questo punto? È stato un bel coro oppure faccio
4: finta
3: di niente?
4: Coro.
3: È stato un bel coro?
4: Sì.
3: Vabbè, se è stato un bel coro, diciamo. È stato un ottimo coro! Giusto per cominciare questa seconda delle 3 puntate di No Problem Viva l'Italia, sabato 3 di ottobre, appello, Charlie Gnocchi,
5: Carlo Elli
6: e Carolina!
7: Carolina! Sposo io, ti sposo.
3: Però sbrigati.
5: Allora dicono così tutti prima di conoscerla. Noi 4 anni che la conosciamo sappiamo che è un osso durissimo.
4: No, anche perché ragazzi mercoledì è il mio compleanno, cioè qui gli anni passano.
5: Ma dai, non vogliamo dire quanti sono,
4: ma sì, che
5: sappiamo
4: importa.
5: Che tu bleffi.
3: Sono ancora ma sono ancora pochi. Sono
4: blefaro, che hai detto?
5: Bleffi.
3: Allora c'è il Power Hit, ultimo, tutto.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Billie Eilish, Justin Bieber con
1: io.
0: Bad Guy.
1: Io.
0: Su RTL 102.5. Carolina. Non lo so.
1: Cosa succede adesso?
0: Ma no, andiamo avanti così per un minuto.
1: No, e allora io volevo sottoporvi un problema, un quesito.
0: Dai.
1: Oggi dovrò essere, oltre a essere qui, a Napoli a fare un firmacopie. Quindi
0: sì,
1: oggi pomeriggio
0: sì,
1: sarò a Napoli
2: libro.
1: Per tutti gli amici
2: anticipiamo
1: napoletani.
2: Anticipiamo una cosa, hai scritto un libro di grande successo e ti richiedono
1: sì,
2: tutti per presentarlo.
1: Ora, il problema non è questo. Il problema è che questa mattina mi sono svegliata con la faccia che crollava a pezzi. Tutti i pezzi di pelle morta che
2: davvero?
1: Si staccava.
2: Ma io ho una vita che lo dico che c'hai la faccia, ma non solo, che crolli a pezzi. Tutti dicono che sei una gnocca spaziale, dico, guardate che crolla, eh.
1: Ora, il
0: posso
1: problema...
0: dirti che non si vede, però,
1: no,
0: però qualcosa si nota.
1: Ok, allora il problema è il seguente: quando ci sono delle giornate importanti in cui magari dovete fare qualcosa
2: sì,
1: e vi capita un imprevisto, a me è capitata la pelle spellata stamattina, ma ad esempio un grande classico è il giorno del matrimonio, l'herpes che spunta, piuttosto che ti si macchia il vestito prima di entrare ad un appuntamento importantissimo di lavoro. Ecco, io sono curiosa di sapere come si gestiscono queste cose e quali sono le cose
2: che vi capitano. Dai, ci sta, ci sta. Un amore

0: Stitches! Shawn Mendes su RTL 102.5. Allora, questa mattina ricordiamo Carolina si è guardata allo specchio e ha visto che perdeva un
1: po' sfaldata,
0: di... Si è sfaldata la fronte, ha cominciato a perdere la pelle.
1: Allora facciamo la domanda, se ti va, Carolina.
2: Sì, si chiamano incidenti di percorso.
1: Sì, 378-378-1025. Avevate un impegno importante, sì, ma vi è capitato un incidente di percorso. Può essere legato al fisico, ma anche legato, non so, alla tinta dei capelli.
0: A me è capitato la tinta dei capelli il giorno prima, il giorno dopo mi sono guardato allo specchio e ho visto i capelli che erano rosa.
2: No, hai visto i capelli che non c'erano più.
0: È capitata anche quella, guarda, all'improvviso.
2: 378-378-1025, i vostri vocali, vi aspettiamo.
3: Cos'è successo davvero in settimana? Spiegato alla radio senza filtri e col telefono aperto. La domenica mattina ci si confronta con l'indignato speciale. Dalle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
9: Iperceramica.
10: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Da Arca Planet, convenienza nostra.
11: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Macklemore and Ryan Lewis su RTL 102.5. Vuoi dire qualcosa?
1: Sì, voglio dire che non so se tu lo sai del programma Viva l'Italia.
0: Non ti preoccupi quando fai
1: no,
0: così.
1: No, perché ieri l'Italia ha pareggiato con la Francia, davvero? Che è una delle più grandi squadre del mondo, e noi diciamo Viva l'Italia,

0: forse certo, questo molto bene. Modo dissociato di esprimersi. Stavamo parlando di un'altra cosa.
1: No, perché sai perché questo? Perché non si ricorda il tema lanciato poco fa.
0: Qual era il tema, Charlie?
2: Il tema era che quando vi capita un piccolo disguido, vedi l'herpes.
1: Che è una roba che non si può dire in radio.
3: Sentiamo un vocale.
4: Buongiorno ragazzi, Elisabetta da Bassano.
2: Ciao.
4: Quando mi sono sposata io 30 anni fa, ero riuscita a farmi crescere le unghie, o naturali logicamente, perché non c'erano ancora le unghie finte come adesso.
1: Ecco.
4: Ma avevo l'Apollo, e l'Apollo dovevo schiacciare un bottone per accendere i fanali. Mi è scivolato il dito e si è rotto l'unghia. L'ho attaccata con l'Attac.
1: L'Attac!
0: Mamma mia!
2: La con l'Attac è pubblicità, ma l'Attac è
1: sì. Novità, New It, Max Pezzali.
5: Eravamo giovani.

0: È il titolo della canzone, eh?
1: American
0: Girls, davvero, giuro. Harry Styles su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia. E tanti messaggi a 378-378-1025. Ne vogliamo sentire subito uno?
2: Sì, magari, perché sono divertenti. Dai.
3: Buongiorno RTL.
0: Ciao.
3: Allora, il giorno prima del mio matrimonio, il 22 settembre 96,
0: sì,
3: facendo sopralluogo al ristorante, pioveva, sì, e scendendo, sì, rapidamente dalla macchina mi sono, sì, dato una sportellata nel setto nasale.
0: Aia,
3: che fortunatamente non si è rotto, ma sanguinavo e mi venne fuori subito un ematoma. Santa la truccatrice del giorno dopo che è riuscita a tamponare il tutto.
4: Però in chiesa mi era rimasta la voce nasale.
0: Vuoi prendere tu per moglie?
1: Sì. Sono io il marito.
5: Esatto.
1: Vabbè, ragazzi, imprevisti capitano. Ad una mia amica aveva un colloquio importantissimissimo, sì, di, sì, lavoro. Hanno fatto i capelli di una tonalità sbagliata, un po' troppo accesa, e quindi...
0: Senti, ma è il stesso discorso, solito discorso, parlo per un amico, in realtà eri tu?
1: Possibile.
2: Allora, voglio dire agli amici di Napoli che oggi vedranno Carolina Rei che comunque non si sta sfaldando perché la stiamo tenendo collata.
1: Vabbè, 378-378-1025.
0: Sienna Spyro.

0: Ossa nostra Gaia su RTL 102.5 alle 11:44 minuti. Prego Charlie, so che
1: allora
0: vuol dire
1: con
0: qualcosa.
1: La guida di Carolelli stiamo andando a Vavuma, sta andando alla
2: dove
1: grande
2: andando?
1: A Vavuma, a Vavuma, sì, a Vavuma si diceva una volta.
0: Carolelli anche... sta in Estonia Vavuma.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì, sei anche il mago della lenticchia, quindi se avete bisogno di lenticchie lui le prepara, le porterà anche con
0: soldi. Lenticchie,
2: no, imprevisto dell'ultimo minuto, vi trovate senza cena?
0: Arriva Carlo con le lenticchie.
1: Io porto i fagioli e Cavallone porta i ceci.
0: Donne arrivano le lenticchie.
2: Va bene, stiamo parlando di imprevisti.

0: in giornate importanti. Sì, Morena scrive: 41 anni fa, 27 luglio, giorno del mio matrimonio, mio marito Papillon Rosa, una cacca di mosca bella bella sul papillon. Abbiamo staccato, lavato, asciugato con il phon e io avevo un enorme brufolo sulla guancia destra.
1: Domanda, quanto è grande una cacca di mosca?
0: Dai.
1: No, non lo so.
0: Va bene, 378-378-1025, i vostri imprevisti spiacevoli in giornate memorabili.
1: Arriva J-Ax. Morire.

0: Chemical, Post Malone su RTL 102.5. Post frittata, quando succede la situazione imprevista prima di un incontro importante o, come abbiamo letto, anche prima di un matrimonio.
1: Assolutamente.
2: Beh,
1: sentiamo.
2: Gli imprevisti da matrimonio vanno fortissimo.
0: Fortissimo.
2: Un'amica
0: fortissimo.
2: Scrive: 3 agosto raggiungo la chiesa, trovo mio marito con la gamba ingessata. Praticamente la sera prima va a giocare a calcetto, si è rotto il piede. Abbiamo fatto un matrimonio con il piede ingessato.
1: Matrimonio ingessato, matrimonio fortunato.
0: Vuol dire che il matrimonio comincia a zoppicare in quel caso.
2: Sentiamo un vocale.
3: Ciao, vai. Ragazzi.
1: Ciao.
3: Allora,
1: vai.
3: Il giorno del mio matrimonio,
1: sì,
3: un po' di anni fa, praticamente mangiando un confetto,
1: sì,
3: un confetto,
1: confetto
3: a rinfresco pre-matrimonio, ok?
1: Sì.
3: Mi si è spezzato un dente.
1: Aia.
3: Da lì dovevo capire che c'era qualcosa che non andava.
1: Ma non nel matrimonio.
3: Era un segnale.
1: Era un segnale
3: mi
1: sui tuoi denti.
3: Ragazzi, tenete sotto controllo i segnali che vi arrivano.
1: Tenete sotto controllo i denti.
0: Secondo me l'ha fatto apposta.
2: Era un segnale di cambiare dentista.
1: Era un segnale. Lavati i denti.
0: Vabbè, continuate a mandare i vostri messaggi al 378 378
1: 1025.
0: Certo che i matrimoni vanno veramente forte, però.

0: male c'è che c'è di male, grande, uno dei grandi successi dell'Indimenticabile Pino Daniele su RTL 102.5. No problem, viva l'Italia. Allora, intanto sentiamo questo vocale.
1: Dai, sentiamo.
2: È per la volta capitale. Che praticamente con la macchinetta dei capelli ho sgarrato e mi sono dovuto pelare.
0: È capitato anche a me.
3: Si sgarra, si sgarra.
0: Al momento ho lasciato così.
4: Ah, che ti è partito.
3: Che
4: ti
3: c'è
4: partito.
3: Di male? Che c'è di male?
0: Eccolo il commentino di Gigi. Allora, poi c'è un messaggio anche.
4: C'è un messaggio, Monica di Genova. A me è capitato il giorno del battesimo di mio figlio Flavio. Ha pensato di fare un bel rigurgitone sulla camicia del papà durante proprio una benedizione. Un saluto a voi e un abbraccio speciale.
0: È un classico, il rigurgito del bambino. È un classico.
4: Certo, poi va in giro tutto il pomeriggio col rigurgitone.
0: Ma del figlio,
3: È come una, è come una medaglia. Quando, una medaglia.
0: Quando fa il resto e dici che è santa.
4: È papà santa.
0: Proprio il rigurgitino santo, ecco.
4: Qual è stato il tuo imprevisto della vita, Charlie?
3: Il mio imprevisto.
0: Mica uno.
4: È quello che ha provocato questo risultato.
0: Dopo
4: secondo
0: me lo dico.
4: Me.
0: Che ne ha talmente tanti che non si
3: dopo
0: ricorda.
3: Dopo lo dico.
0: Dai. Anche a Colli a Volturno, in provincia di Isernia, mezzogiorno.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura abbiamo scelto di parlarvi di tennis perché in notizia di questa tarda mattinata il numero uno al mondo, Jannik Sinner, salterà un altro torneo, il Master 1000 di Shanghai. Dopo tre mesi di quasi inattività a causa di problemi ad un ginocchio, aumentano quindi gli interrogativi sul possibile ritorno in campo. Enzo Damborra.
7: Eh sì, perché stavolta davvero sembravano maturi i tempi per il ritorno in campo del numero uno del mondo che, lo ricordiamo, non gioca una gara ufficiale della finale di Wimbledon vinta su Zverev lo scorso 12 luglio. Ci avevo sperato, ha detto lo stesso Sinner sul proprio profilo Instagram. Probabilmente la recente visita al centro ortopedico di Lione non ha dato gli esiti sperati. A questo punto Zverev potrebbe attaccare il suo regno, ma deve vincere sia a Pechino che a Shanghai.
6: Per la Formula 1, Verstappen ha conquistato la pole position del Gran Premio del Bahrain, che in via eccezionale si correrà domani in Malesia. L'olandese della Red Bull ha preceduto questa mattina nelle qualifiche la Ferrari di Hamilton. Adesso le altre notizie di oggi, partendo da quella legata ad una nuova violazione dello spazio aereo della Lituania con un drone. Massimiliano Mantiloni.
8: Allarme dopo che un drone avrebbe violato lo spazio aereo della Lituania. La popolazione era stata invitata a individuare i rifugi più prossimi. L'aeroporto di Vilnius aveva interrotto le sue operazioni mentre gli aerei della NATO si erano levati in volo. Poi l'allarme è rientrato e è stato confermato che non vi era alcuna minaccia. Non saprei dire se si sia trattato di uccelli o di qualche altro oggetto, ha precisato il direttore dell'unità di crisi. Nella notte attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte Nord. Due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud, il sindaco della capitale ucraina riferisce che la situazione è drammatica a causa degli attacchi alle infrastrutture civili. Raid anche sulla città di Ostomel, nella regione di Kiev, colpiti alcuni magazzini, ferite 4 persone.
6: Cambiamo argomento, occupiamoci infine delle indagini a Roma sul terrorismo che hanno portato all'arresto di un anarchico. Ludovica Marafini, buongiorno.
9: Buongiorno a te Max, un'indagine è partita dopo il ferimento al volto con una bottiglia lo scorso 18 aprile di un agente della Digos nel corso di una manifestazione che si teneva nella capitale a sostegno dell'anarchico Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis. Per questo l'uomo deve rispondere dei reati di lesioni aggravate permanenti al viso e di resistenza a pubblico ufficiale, ma adesso anche di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nel corso della perquisizione e dei successivi approfondimenti, infatti, gli investigatori avrebbero scoperto sui suoi dispositivi elettronici istruzioni su come preparare ordigni e sabotare servizi pubblici essenziali come la rete ferroviaria o gli istituti penitenziari. L'uomo è stato arrestato.
6: Grazie, c'è il traffico in Via Radio.
5: Via Radio.
10: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione risulta stabile su tutta la rete gestita con solo poche eccezioni. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia e code anche in uscita presso la stazione di Bergamo. Per lavori di ammodernamento ci spostiamo sulla A7 Serravalle-Genova dove si sono formati 2 km di coda tra Genova-Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Code anche sulla A9 Lainato fermate Como-Chiasso tra Como Centro e Chiasso per le operazioni doganali. Per chi viaggia in direzione della Svizzera, mentre sempre per lavori sulla A14 Bologna-Taranto, troviamo un chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre fate un buon viaggio.
6: Grazie per averci seguito, ci risentiamo dopo.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: No problem!
1: Viva l'Italia!
0: Un po' meglio del primo, siamo sulla strada giusta. Sì, va bene, dai,
1: grazie.
0: Cominciamo questa seconda ora della seconda puntata di No Problem Viva l'Italia per questo lungo fine settimana, il sabato 3 di ottobre. Tutto a posto? Siete pronti?
1: Ma insomma! Certo.
2: Lo sai, Carlo, ho saputo una cosa nuova oggi.
1: Che cosa hai saputo?
2: Ho saputo dai ragazzi dell'Autostrade per l'Italia che bisogna allacciare
0: le cinture di sicurezza
2: dei sedili posteriori.
0: Ma
2: se uno ha una due posti come me,
0: cioè due posti va bene, due posti, due cinture.
1: Io pensavo che tu avessi scoperto oggi che Carlo è il king delle lenticchie.
2: Allora lui porterà al compleanno di Carolina Rey un set di un chilo di lenticchie,
0: anche 8,
1: che
0: guarda,
1: metteremo anche in palio nel gioco di oggi,
2: perché lui le prepara.
0: Le lenticchie si possono essere usate anche per fare la tombola,
2: e
0: no?
2: Poi portano fortuna se ne mangi tante.
0: Vabbè,
1: il king della lenticchia.
0: Vabbè,
1: ce l'abbiamo noi.
0: Miley, eccola.
3: Let's go.

0: Solo che la vita, Jovanotti su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia, mezzogiorno e 12 minuti con Charlie Gnocchi,
1: Caloelli
0: e Carolina. Oggi con un body fantastico, devo dire la verità, chi è lo stilista di questo body?
2: Non te lo posso dire, se non
0: è il ministro a body. Ah, che bella battuta, vi piace?
2: Mamma mia, ma queste le fai nel tuo spettacolo?
0: Sì,
3: soprattutto se faccio spettacolo.
0: Improvvisate così, stasera presenterà il tuo spettacolo.
1: Al Festival della Prevenzione, andate a Fidenza.
0: Charlie,
1: eh? Un'ora e mezzo di spettacolo, però la gente va via dopo un quarto d'ora.
2: Ma scusa, nonostante l'assenza del pubblico, tu continui lo stesso?
1: Sì, diciamo, i miei spettacoli sono surreali, ci sono io e i miei parenti a Fidenza, sì. Ho 4,
0: pensa che a un
1: fratelli.
0: Certo punto il tecnico del suono se ne va
2: un po' come succede qui in radio, che lui dopo le 13 continua a parlare da solo.
0: Esatto, proprio così.
1: Non allora, parliamo di me, parliamo dei nostri veri nomi.
0: Ma certo, people. Certo, dovremmo avere un altro vocale.
1: Dai, ce l'abbiamo.
4: Ciao a tutti, buongiorno. Ciao. Il mio matrimonio del 3 agosto di tanti anni fa, sì. Matrimonio in campagna, abbiamo messo le citronelle per le zanzare. E io passando con lo strascico, il mio vestito ha preso fuoco e per fortuna avevo degli invitati vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti, ma il mio abito è diventato un abito a gonna corta.
1: Ah, bello, bello.
0: Insomma, dai, bello. Ha creato questo abito all'ultimo momento.
2: Il cambio d'abito.

0: Juliet, Camila Cabello.
1: Salutiamola, salutiamola.
0: Salutiamo Camila, va.
1: Sì, perché è la figlia del grande allenatore Fabio Cabello.
2: No, e poi sai cosa succede a Camila ogni giorno? Ha un diavolo per capelli.
0: Che succede invece dal 23 ottobre?
2: Dal 23 ottobre arriva in tutta Italia Gloria, il musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi.
0: Sì. Un grande spettacolo che porta in scena l'emozione, le passioni e i successi di uno dei più amati artisti della musica italiana.
1: Acquistate ora il vostro biglietto per Gloria, il musical, su gloriaelmusical.it. Gloria, il musical.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: 3, 2, 1, go!
10: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile fiscale e vi porta su un altro pianeta.
11: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
10: www.sistemi.com.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Mohamed Ali, Marco Mengoni su RTL 102.5. A proposito dei nostri veri normal people, al 378-378-1025, le disavventure capitate all'ultimo momento. Vogliamo sentire questo vocale?
1: Voglio ricordare che non è facile spiegarle bene, perché ci vuole.

0: anche, dai, sentiamo, dai.
1: Un giorno scendo in macchina che devo cambiare il segnale. C'era il riflesso di un amo da pesca nel portaoggetti sopra il cruscotto. Praticamente l'aveva dimenticato la ragazza di mio figlio. Ha detto: ah, ce lo prendo, che così glielo porto. Devo togliere la chiave dal quadro della macchina. Con la sinistra ho preso quel coso, togliendo il quadro, ho picchiato dentro, ho picchiato con l'altra mano. Ragazzi, non so come è successo. Praticamente mi sono trovata l'amo incastrato nel pollice sinistro con l'indice destro.
2: Non ho capito.
1: Dunque avevo le due mani incastrate con.
2: Vabbè, dai.
1: Avevo la bicicletta.
0: Facciamo così. Proponiamo la seconda puntata dopo, perché adesso abbiamo una bella novità musicale, quella di Taylor Swift.

0: Kings One Republic su RTL 102.5. Prima stavamo ascoltando un audio molto, un vocale molto,
1: sì,
0: lungo,
1: molto bello
0: di un nostro very normal people. C'è qualcuno che scrive: mi sono persa, dov'è che ce l'aveva questo amo?
1: Sì.
0: Ma non l'abbiamo capito neanche
1: praticamente
0: noi.
1: Praticamente sei impigliato in un
0: amo. Abbiamo riascoltato, ma niente, non siamo arrivati
1: a lei è un pesce, metà donna, cioè, metà pesce.
0: Aveva un problema con l'amo.
2: No,
0: no, basta.
2: Cambiare il segnale.
0: Sì.
2: So di un
0: ma basta.
3: Ma prendiamo un podcast a puntate.
0: Ma a finire, poverina.
2: Praticamente.
0: Ecco, sì. Ecco,
3: no,
0: ecco.
3: Praticamente.
0: Che niente, è successo? Anche lei sei,
3: era un podcast a puntate.
0: Era in diretta.
3: va bene.
1: Ci sta,
3: bene.
1: Ci sta. No, brava, comunque.
0: Abbiamo
1: brava.
0: Qualche vocale chiaro.
1: Dai, sentiamo.
4: Buongiorno, ragazzi.
0: Buongiorno.
4: Allora, mia nipote doveva battezzare il bambino. Tutto pronto. Salgono in macchina per ultimo. Sale il bambino. Mio nipote, nel momento di metterlo sul seggiolino, sull'ovetto, i pantaloni si strappano, non scucito, si strappano.
3: Si è strappato
4: 10 minuti
3: pantaloni.
4: Prima
0: che è strappato? Che è successo?
3: Niente,
0: che c'è
3: vabbè,
0: moving to the sun.

0: Un giorno scendo in macchina perché devo cambiare il segnale.
1: C'era Colin Angels per i Train su RTL 102.5. Ma che stai? È partito ancora? Ma sentiamo per caso un messaggio ancora?
2: Ciao, buongiorno a tutti. Per il nostro matrimonio, in pienissima cerimonia liturgica, è squillato un cellulare. Era il mio. Pensavo che mia moglie mi mangiasse.
3: Comunque ormai ci siamo spostati sul filone cerimonie, eh? Disastri da cerimonie. Ne vogliamo sentire un altro.
1: Un'altra, dai. L'ultimo anche.
3: Chiudiamo con questo. No,
1: se no possiamo anche leggere invece una notizia che ha a che fare con il matrimonio.
4: Ce l'ha. Buongiorno Antonio da Roma, RTL anche mia. Io tanti anni fa

0: a un amico mio che si è sposato, tutti gli facevano le buste che i soldi, io dentro la busta gli ci ho messo il numero da avvocato mio. E posso dire che a distanza di tempo mi ha chiamato, mi ha detto grazie. E sono stato lungimirante.
1: Lungimirante.
2: Posso dirvi una cosa? Al cavaliere nero. Cosa so?

0: canta, canta. Demons, Imagine Dragons, su RTL 102. Ancora.
1: Basta, è un messaggio lungo.
2: Pietà.
0: Tanto guarda, si è persa lei, ma ci siamo persi anche noi.
3: Che fine ha fatto l'amo poi?
4: Non te lo dico che fine ha fatto.
2: Secondo me posso dirvi, è rimasta da sola.
0: Allora.
2: Che comunque potrebbe essere, perché non so se lo sapete, ma esiste la sologamia.
3: La sologamia. Cosa? Spiegacelo.
0: Allora, la sologamia è quella che riguarda te.
4: La sologamia.
2: La sologamia è uno che decide di sposarsi da solo, quindi di non essere monogamo, quindi avere una relazione con un'altra persona. Poligamo, ma è sologamo, cioè sta con se stesso.
0: Sì.
2: E una ragazza, Laura, si è sposata da sola, ha invitato 70 persone, si è fatta dare i regali, si è vestita da sposa e si è messa l'anello.
3: Ha fatto anche il prete, ha fatto anche il prete lei.
0: Non è mica una brutta idea, però.
3: Ha fatto da mangiare.
2: A 40 anni, ma la domanda è: se poi dovesse incontrare invece un uomo, un'altra persona,
0: si deve separare da se stessa? Prima.
2: Forse si deve.
3: Ma la domanda è: ma tutte le rotelle ce le ha a posto? Ma capitano tutti a noi.
1: Cambiare il segnale.
0: Posso dire una cosa?
2: Sei il numero uno.
0: Spegnetela per cortesia. Oh, c'è la musica su RTL 102.5. Lose Myself, The Bosa.

0: sempre.
1: Interagisce con te.
0: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Oh.
3: Adesso
2: che, esatto,
3: mi sposo da sola.
2: È proprio questo, immaginavo, guarda.
3: Certo, così, e poi vado a Napoli.
2: Allora, prima di salutarci, c'è un gran bel Millennium Hit, risale agli anni 70 questa, eh. Parlo di Spacer, di Sheila and B Devotion. Dai, dai.
4: La più bella di Sheila.
5: Quando scendo in macchina, che devo cambiare il segnale.
3: Aiuto!
2: Basta!
3: Stanotte me la sogno.
2: Ci sta.
3: Scendo in macchina, prendo l'amo.
6: Ma l'amo dove è finito sto amo?
2: Poi rimane da sola e comincia a dire amo o non amo.
6: Attenti.
3: Oppure,
6: alla pesca.
3: Dai, amo.
2: Comunque, come ultima trasmissione nostra non è stata male, devo dire la verità.
3: Mi mancherete.
2: Spacer!

0: Lei dice faccio la spesa.
1: E io dico, chi ti ha detto di entrare a parlare?
0: Ma è una canzone che abbiamo sentito 50 anni. Che basta.
2: Devo cambiare il segnale.
3: Con questa commedia.
0: Posso dire una cosa? Sheila and Devotion è quella di Love Me Baby with Devotion.
1: Sì, non solo.
0: Love Me Baby with
3: Grazie
0: Devotion.
3: Per questa informazione.
1: Anche in Sing in the Rain.
4: Ma quante ne sa quest'uomo? Mamma mia.
1: C'ha una certa, Paolo.
0: Paolo, canta con me. Love Me Baby with Devotion.
3: Paolo.
4: Eccomi. Buongiorno, ormai ragazzi. Buongiorno.
3: È tradizione. Mi sei mancato.
1: Paolo, ho detto poco fa che questa sarà praticamente l'ultima trasmissione nostra, per cui grazie per essere intervenuto e per salutarci.
4: Ma infatti ho ricevuto questa comunicazione, volevo farvi i miei complimenti per l'ottimo risultato ottenuto. Bravi.
3: Fai un commiato. Bravi.
4: Siete stati divertenti. Adesso dove vi posso sentire? Poi in quale radio web vi posso ascoltare?
3: Al telefono, se ci chiami ti rispondiamo.
1: Va bene, dai. Allora
0: dai.
1: Saluti. Grazie. Ciao gli gnocchi.
0: A Carlo Elli.
3: E Carolina.
0: Solo una comunicazione, se avete bisogno di lenticchie, Carlo Elli viene per voi.
3: The King della lenticchia.
1: Esatto. Grazie a Gigi Resta e a Fabio Romano. Forse ci sentiamo domani. Ciao Paolo.
4: Ciao ragazzi.
3: Ciao.
4: Paolo.
3: Ciao.
1: Anche a Castel

0: Mauro in provincia di Campobasso, sono le 13.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Ludovica Marafini. In primo piano in questa edizione le indagini sul volo Fly Dubai. Secondo gli Emirati Arabi il copilota pianificava un attentato. Tommaso Angelini.
3: Sì, Ludovica, e tra l'altro sappiamo anche il nome. È Amam Al-Ammami, cittadino dell'Oman, il copilota della Fly Dubai, sospettato dalle autorità di aver tentato un attentato terroristico sul volo Dubai Tel Aviv, poi atterrato in Arabia Saudita. Secondo le ricostruzioni avrebbe aggredito il comandante con l'ascia presente nella cabina e tentato di prendere il controllo dell'aereo prima di essere fermato. Al-Ammami era stato pilota di Oman Air per 7 anni, ma nel 2025 era stato allontanato perché si era radicalizzato e gli era stato tolto il tesserino di volo. Non è chiaro se Fly Dubai fosse stata informata. Sul suo profilo social, poi rimosso, aveva condiviso immagini di aerei israeliani e di due ex terroristi, tra cui l'ex leader di Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri. Secondo le autorità quei contenuti potrebbero indicare l'intenzione di compiere un attentato. Quanto all'ascia, non è stata introdotta clandestinamente. Le norme internazionali impongono che sia presente in cabina come strumento di emergenza per permettere all'equipaggio di rompere parti dell'aereo e creare una via d'uscita in caso di incidente. A te.
2: Grazie Tommaso. Altro flash dall'estero, perché Mosca lancia un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città, e quanto si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Siamo alla politica italiana con il via libera, arrivato ieri in Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica. Ci spiega tutto Massimiliano Mantiloni.
4: Uno scostamento da 29 miliardi, 14,4 a testa, energia e difesa nel biennio 2027-2028. Si prevedono misure sull'energia per famiglie, trasporto pubblico degli studenti, investimenti green per le imprese. Sulla difesa interventi su personale e investimenti in linea con gli impegni assunti con la NATO nel documento programmatico di finanza pubblica. Base per la prossima manovra finanziaria, a causa dello shock energetico vengono indicati meno 0,3 punti di PIL nel 2027-28. Il debito pubblico è in temporaneo rialzo, appesantito dalla coda dei bonus edilizi, ma non emergerebbe la necessità di una correzione di bilancio per il 2027, mentre nel 2028 e nel 2029 si potrebbero creare spazi di bilancio per una manovra moderatamente espansiva. Il ministro dell'Economia Giorgetti parla di approccio prudente sulla manovra.
2: A proposito di numeri, sono più di 10.000 i distributori che hanno aderito al price cap sui carburanti, vale a dire più di un punto vendita su due, quanto rileva il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha fatto sapere che nel 52% degli impianti il prezzo della benzina è sotto i 2 euro al litro, quello del gasolio sotto i 2,20 euro. Ora la cronaca che ci porta nella provincia di Treviso. Nella notte tra giovedì e venerdì gli operatori del 118 sono stati chiamati per il malore di un bambino di un anno trovato in arresto cardiaco. Il piccolo, che non aveva patologie pregresse, è morto dopo l'arrivo in pronto soccorso. Sarà effettuata l'autopsia. Infine cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo sull'ampissima pagina sportiva tra calcio, motori e tennis. Allora partiamo proprio da qui, Enzo Tamborra, a te.
5: Proprio così, buona giornata. Apriamo con il tennis, perché si allunga lo stop di Jannik Sinner, il numero uno del mondo, ricordiamo, fermo dalla finale vinta a Wimbledon il 12 luglio, ha rinunciato a partecipare anche al Masters 1000 di Shanghai per i problemi che lo affliggono al ginocchio destro. A questo punto è anche a rischio la leadership nella classifica mondiale, con Zverev in corsia di sorpasso. Ed ora il calcio, con gli echi molto positivi del pareggio 1-1 dell'Italia di Mancini a Parigi contro la forte Francia di Zidane, una prestazione, quella degli azzurri, in linea di continuità con quella esibita in Turchia, dove si imposero per 4-1. Sugli scudi Donnarumma, autore di 3 parate prodigiose, prossimo impegno in Nations League lunedì sera alle 20.45 al Dallara, quando l'Italia affronterà la Turchia. Ed ora per la Formula 1 di Max Verstappen, la pole position del Gran Premio che si disputerà domani sul circuito di Sakhir, in prima fila con lui la Ferrari di Lewis Hamilton, in seconda fila Antonelli e Leclerc, infine per la MotoGP a Max Marquez il Gran Premio breve per quel che riguarda la gara in Giappone. Ed è tutto lì nello studio.
2: Grazie, è tutto anche per noi. Adesso il meteo, poi la viabilità.
1: Previsioni del tempo.
6: Un saluto, ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore non mancheranno ampi spazi soleggiati sul nostro territorio. Persiste infatti l'alta pressione, da segnalare solo un po' di variabilità sulle regioni di nord-ovest, con della nuvolosità a carattere irregolare in transito e anche qualche piovasco sulle Alpi occidentali. Massime oltre la media, punte di 30 gradi sulle regioni tirreniche. Dettagli sull'app di Trabimeteo.
1: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, la

0: Circolazione risulta stabile su tutta la rete gestita, con solo poche eccezioni. Partiamo dalla notizia principale sulla A14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente tra tre autovetture si sono formati 3 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona e tempi di percorrenza di circa 35 minuti. Per lavori di ammodernamento andiamo sulla A7 Serravalle-Genova, dove si è formato 1 km di coda tra Genova-Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Code anche sulla A9 Lainate-Como-Chiasso tra Como Centro e Chiasso per le operazioni doganali in atto e per chi viaggia in direzione della Svizzera, e code anche tra Como Monte Olimpino e Como Grandate nella direzione opposta a causa del traffico intenso. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, come sempre fate buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da parte nostra, più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: E allora, Weekend! Oh, buon sabato a tutti, all'ascolto. Paolo!
4: Eccomi!
3: Paolo.
4: Buongiorno, cara Amelia! Hello!
3: Ma buongiorno!
4: Hello!
3: Sì, no, oggi è una bellissima giornata, ti devo dire. Ho fatto 2 ore di viaggio, quindi ci tengo a salutare tutti gli amici in ascolto che stanno viaggiando in questo momento.
4: Bene, bene. Yeah. Sono tanti i nostri veri normal people che durante il sabato ne approfittano, nella giornata magari non lavorativa, di effettuare spostamenti e scelgono come sottofondo, tra l'altro, il nostro programma Hello Weekend, che in realtà è l'abbreviazione di E allora Weekend.
3: E allora Weekend. Voglio anche salutare oggi, ci tengo, guarda, oggi particolarmente a fare i saluti, non
4: sì,
3: so perché.
4: Vabbè, falli.
3: Però voglio farli a Fernando, Massimo, Erika che ci seguono costantemente sui social.
4: Vero.
3: Infatti grazie, li ringraziamo per essere sempre con noi.
4: Nostro tema, io ho voglia di musica, partirei con un Cesare Cremonini e la sua Paparazzi.
3: Vamos.

0: Sisi.
1: Sì, con lei soprattutto Adele te la fa semplice con questa voce meravigliosa. Su RTL 102.5 le 13:14 con Paolo Cavallone e Amelia Villano.
2: Grazie cari amici che siete sulla Social TV e sapete in anteprima di quello che chiacchiereremo tra pochissimo. Infatti la signorina Amelia Villano in quel di Roma mi ha raccontato di essere un'esperta di pesca.
1: No, non allora... è un'esperta di pesca, sicuramente l'ho praticata fino ai
2: con
1: miei
2: chi?
1: 14 anni con mio padre. Mio padre, mie zie anche, mi piaceva tantissimo. Io mi dedicavo alle rane, però non so
2: alle
1: perché.
2: Rane?
1: A pescare le rane.
2: Le rane?
1: Sì.
2: Se, guarda, nella zona del Vercellese ti prendono subito al volo, come pescatrice di rane, te lo garantisco, lì è una delle specialità del luogo. Dai che c'è Napoleone su RTL 102.5. Era l'estate.

0: When I see you again, quando vedo te ancora una volta capisco che è sabato o domenica, cara Amelia. Wiz Khalifa e Charlie Puth su RTL 102.5.
1: Allora, quanto pare c'è qualcuno che ha iniziato a pushare, push in palestra.
0: Ma possiamo dire, possiamo utilizzare la lingua italiana, per favore?
1: Spingere.
0: Meno male.
1: Che sta spingendo in palestra, preferisci.
0: Uno dopo un'ora che fa attività e voglia pushare, la gente non si avvicina neanche. Che dice scusa, è una pushata continua.
1: Guarda, questa lasciamola perdere. Comunque salutiamo Paolo Pio Maria Melillo.
0: Sì, il pushatore. Il pushatore delle 13:22.
1: Sì.
0: Se siete in palestra, divertitevi con noi perché la nostra musica arriva.
2: Cos'è successo davvero in settimana? Spiegato alla radio senza filtri e col telefono aperto. La domenica mattina ci si confronta con l'indignato speciale. Dalle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
5: Iperceramica.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Gloria, il musical sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
12: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino Bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Cheap Thrills.
1: Cheap Thrills, sia St. Paul su RTL 102.5, Hello Weekend, le 13.31.
0: Ci siamo.
1: Sì Paolo, ci siamo.
0: Siamo noi due, Paolo Cavallone e Amelia Villano, fino alle 15 insieme, ed essendo un sabato immaginiamo che i giovani dell'età di Amelia il sabato
1: perché
0: sera...
1: solamente i giovani, diciamo tutti,
0: ma,
1: comunque.
0: Ma noi...
1: Anche tu, sicuramente avrai un programma per questa sera.
0: Certo, i boomer vanno in balera e i giovani invece cosa fanno di bello il sabato sera? Dai, sentiamo,
1: ma
0: una Amelia.
1: Per quanto riguarda me, infatti, io resto volentieri a casa vedermi un film.
0: Con chi?
1: Ma con nessuno. Anche perché la compagnia è molto importante.
0: Sì.
1: Non voglio disturbatori. Se devi guardare un film con me, mo ciao.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Sleeper. Le 13.39 qui su RTL 102.5 ci scrivono i nostri veri normal. A proposito del film di vedere, da vedere insieme, c'è molto silenzio.
1: Fernando dice: io non parlo, non tocco. Se vuoi vengo a guardare il film con te, Amelia. Non ti preoccupare, Fernando.
0: Sì,
1: come se avessi accettato.
0: Pensavo.
1: Però c'è Madonna che può guardarlo con te. Dai.
0: Dance.
1: E poi una dance story insieme.

0: Anna. Sono 30 gradi.
1: Sì,
0: beh, in realtà una costante di 28 a settembre c'è stata, eh.
1: Bello.
0: 28 gradi.
1: Complimenti allora, a chi ha scelto le vacanze in questo periodo. Va bene. Di cosa vogliamo parlare con i nostri veri Norman? Raccontaci.
0: Allora, stavamo parlando di con chi scegli di guardare un film importante. Allora, c'è Caterina che conferma, dice: "Hai ragione, sono anche io. Con me

0: e preferisco guardare un film da sola senza nessuno intorno che continua a fare commenti o peggio ancora spoilerare.
1: Allora,
0: Caterina,
1: ecco, giusto? C'è venuto a chiedervi una cosa, cari amici. Qual è il film che oggi i giovani dicono fareste il rewatch? Cioè, qual è quel film che vi è talmente piaciuto che dici, ma guarda, stasera lo riguarderei.
0: Poi vuoi sapere il tuo. Olivia Rodrigo.

preghiera, una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

canzone che però non ascoltasti. Tanto lo so che con nessuno avrai più riso e pianto come con me. Lo so io, ma anche te. Quasi 30 anni.

0: perché potremmo ritornare.
1: Tiziano Ferro su RTL 102.5, le 13.52 con Paolo Cavallone e Amelia Villano. Potremmo ritornare?
2: Quando? Sì, sì. Domani? Sì.
1: No, adesso ah, beh, anche. No. Anche adesso, soprattutto riguardo ai film, perché stiamo parlando dei rewatch.
2: Dei rewatch.
1: Importanti.
2: Bene, potremmo ritornare quindi, dicevi, sull'argomento cinema. La domanda che abbiamo fatto a voi, cari veri normal people, è se c'è un film che vi ha conquistato, che ad esempio stasera vado a casa o rivedrei volentieri quel film. Allora, cosa scrivono intanto?
1: Allora, ciao ragazzi, Gianni da Paoli. Un film che ho visto tante volte e rivedrei volentieri è Titanic. Bellissima storia d'amore sfociata in una tragedia. E beh, sì, ce lo ricordiamo tutti. Anche a me piacerebbe fare quel film.
2: Senti, sentiamo un vero enorme, dai.
3: Sicuramente Il Signore degli Anelli.
2: Vedi?
3: Visto, rivisto, rivisto e lo rivedrei altre mille volte.
2: Ecco, e poi dopo io voglio segnalare Andrea, che ci dà veramente la pietra miliare del cinema italiano. Rivedrebbe Alex l'Ariete con Alberto Tomba.

0: purtroppo anche lei nel club dei 27, Amy Winehouse, Back to Black, qui su RTL 102.5. Film che rivedreste con piacere, vai, che dicono?
1: Ciao ragazzi, Salvatore, il film che rivedrei volentieri è Ghost. Io e mia moglie lo vediamo una volta all'anno e quello che piange sono sempre io. Ma quanto ti capisco, tra l'altro anche stasera io volevo vedere Ghost.
0: Anche
1: l'ho
0: tu?
1: Detto,
0: anche
1: l'ho
0: tu?
1: Detto.
0: Ah,
1: sì, sì, sì.
0: Beh, non ci resta che piangere, ce l'hanno segnalato in tanti, con Benigni e Troisi, film meraviglioso.
1: E tu invece il tuo non me l'hai detto?
0: Io sono d'accordo con un amico che dice ragazzo di campagna con Pozzetto. Ogni volta che lo rivedo fa sempre ridere.
1: Anche a Novalesa, in provincia di Torino, sono le 14.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. Apriamo con la guerra in Ucraina. Mosca avverte i diplomatici e cittadini stranieri di lasciare Kiev, mentre dalla capitale ucraina chiedono più soldi per la guerra. Massimiliano Mantiloni.
4: Mosca è tornata ad esortare i diplomatici e gli stranieri presenti a Kiev a lasciare la città, avvertendo che le sue forze continueranno a sferrare massicci attacchi di rappresaglia contro la capitale ucraina. Kiev è stata particolarmente presa di mira nelle ultime settimane. Il sindaco ha definito la situazione estremamente drammatica e ha accusato Mosca di devastare la città, colpendo le sue infrastrutture e la logistica. Nella notte attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte Nord. Due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa, in aggiunta dunque 45 miliardi già previsti dal prestito europeo. Sarebbero in corso contatti tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già il Consiglio europeo di ottobre.
3: Si è tolto la vita in carcere il 26enne arrestato domenica a Reggio Emilio dopo aver aggredito e ferito tre persone a un distributore di benzina. Il giovane, trovato impiccato in cella ieri sera, aveva colpito una donna con un cacciavite e investito altre due persone intervenute per fermarlo. Era in cura al centro di salute mentale. Cambiamo argomento. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito a Monaco la piena sintonia con il Principe Alberto II sulla difesa del multilateralismo, della dignità degli Stati e dello Stato di diritto. Il Presidente ha sottolineato anche i profondi legami tra Italia e Principato e ha elogiato l'impegno di Monaco nella tutela dell'ambiente, definendolo prezioso per il futuro del pianeta. Il Capo dello Stato ha parlato anche del Mar Mediterraneo. Ascoltiamolo.
5: Si è creata un'intesa, che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che, come abbiamo detto ieri, concordemente il Principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
3: Infine il tennis. Yannick Sinner rinuncia anche al Masters 1000 di Shanghai e salta l'intera trasferta asiatica. Una rinuncia che complica ulteriormente per l'azzurro l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo con Alexander Zverev sempre più vicino. Era l'ultima notizia, ora il traffico.
2: Via Radio.
6: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole con poche eccezioni. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona segnaliamo 3 km di coda per interventi di ammodernamento della rete con tempo di percorrenza di mezz'ora rispetto ai consueti 10 minuti. Sulla 9 Lanate-Chiasso invece, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, registriamo una coda per il traffico in uscita dall'Italia. Vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla 26 Genova-Gravellona-Toce rimane chiusa fino alle 17 del 18 ottobre la stazione di Meina, sia in entrata in direzione di Gravellona sia in uscita provenendo da Genova. Ricordo in chiusura che ancora per lavori sulla 8 Milano-Varese resta chiusa l'entrata di Castellanza verso Milano fino alle ore 20 di domani. In alternativa è possibile entrare alla stazione di Legnano. Queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: È tutto anche per noi. Ciao weekend.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5.
0: Hello Weekend! Sì, è l'appuntamento del sabato e della domenica fra le 13 e le 15, condotto abilmente da Amelia Villano in quel di Roma. Amici, buongiorno cara.
1: Sì, buongiorno, buongiorno Paolo Cavallone. Stiamo parlando di questi film che ci piacerebbe rivedere volentieri questa sera, ma anche subito, se a casa qualcuno, perché no, uno ne approfitta.
0: Sì. Anziché ascoltare noi, metti su un film e via.
1: No, dopo. Ma no. Che dici? Dopo, no. Era scontato questo, no?
0: Senti, ripartiamo con un gran bel duo. Che dice? Hai visto chi c'è?
1: Yes, Biagio Antonacci e Safe.

0: Emma, il paradiso non esiste. Ma che dici? No, vieni in diretta con noi, con Paolo Cavallone, ha voglia.
1: Sì,
0: ha voglia,
1: sì,
0: c'è tanto paradiso.
1: Allora, se sono io un paradiso, pensa all'inferno.
0: Allora, torniamo sui film. Dai. Allora, i nostri ascoltatori qui al 378-378-1025. Un film che mi rivedrei con tanto piacere è L'attimo fuggente, molto bello, Caterina, sì.
1: Un altro amico dice Ciclone, nella scena dove dice Ceccherini, do il ramato, che sulla via, chi l'ha visto sa, c'è da sorridere. E invece un amico ci dice una cosa interessante, sentiamo.
2: Io vado controcorrente

0: e dico che il film che non rivedrai mai perché è troppo duro, troppo commovente, è Io e Marley, la storia della vita di un cane in una famiglia.
1: Vero.
2: Concordo. Bruno Mars.

0: You can call me Mamacita. Mamacita, che bonita, che bonita. Black Eyed Peas, Ozuna, J. Ray Soul, qui su RTL 102.5. Buon sabato, cari amici, e buon Hello Weekend fino alle 15. Ma che succede dal 23 ottobre?
1: Allora, che succede? Succede che arriva in tutta Italia Gloria, il musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi.
0: È vero, un grande spettacolo che porta in scena le emozioni, le passioni e i successi di uno dei più amati artisti della musica italiana.
1: E quindi acquistate ora il vostro biglietto per Gloria, il musical, su gloriailmusical.it. Gloria, Gloria.
0: Manchi tu nell'aria. Gloria. Via, tutti al musical, amici.
1: Su.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
3: Iperceramica.
4: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
5: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Sveglia! Da Arc Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arc Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Arc Planet, convenienza nostra.
10: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
11: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza.

0: Dolore.
1: Ma la vita come cose. Dolore. Sì, sì, sono proprio loro, le 14:27 su RTL 102.5. Cosa sussurri, Paolo?
2: No, dicevo malavita, tu sussurri cosa fare delle cose. Niente, dico niente.
1: Continuo a non capire niente.
2: È voluto.
1: Ma davvero. Allora, andiamo avanti con i nostri film. Sentiamo un vocale, va.
3: Il film che guarderei ancora e che ho già guardato centinaia di volte, costringendo pure mia madre a guardarlo, ecco, con me.
1: Qual è? Sì. Qual è?
3: Constantine.
2: Oh là.
3: E adesso non vedo l'ora che esca il 2.
2: Bene,
3: ciao,
2: bene.
3: Buona giornata.

0: Phantom Planet. Sono le 14.34, avete scelto RTL 102.5, canzone, tra l'altro, visto che parliamo di film, di una serie televisiva.
1: Dio sì, io innamoratissima di Ryan, protagonista, poi chi ovviamente, tu magari di Melissa, non lo so.
0: Però Melissa?
1: Loro due, Ryan e Melissa, erano ovviamente
0: i protagonisti della serie, certo. Dio sì, benissimo. Dov'è ambientata sta serie, che non la conosco benissimo?
1: È California.
0: Anche chi l'avrebbe detto? Pensa. Ma Genova e Napoli sono due nostre belle città, Alfa e Gigi D'Alessio. Sì.

0: musica vi accompagna sempre la grandissima Madcon, Ray Dalton.
1: E perché no, anche se avete voglia di vedere un film, questa sera ci sono i nostri amici che lo suggeriscono, perché abbiamo chiesto appunto
0: il rewatch.
1: Il rewatch, ci sono alcuni molto belli, sì. Io rivedrei La vita è bella di Roberto Benigni.
0: Beh, grande, grande film.
1: Ti saluto Angelo. Poi sì. Ancora, 63 anni, non mi frega niente, non toccatemi Harry Potter e nessuno te lo tocca. Stai tranquillo. E poi ancora c'è Dirty Dancing.
0: Grande, grande film Dirty Dancing con il mitico Patrick Swayze, purtroppo anche lui protagonista di Ghost, altro film segnalato, anche un altro grande
1: segnalato,
0: attore.
1: Anche da me, perché voglio rivederlo questa sera. Tu vuoi rivedere Grease, probabilmente.
0: Sì. L'ho visto troppe volte da ragazzino. Sentiamo invece un vocale, dai.
2: Il film che ho già guardato diverse volte, ma non mi stancherò mai di riguardarlo, Grease. È Real Steel. Alla fine un po' strappalacrime,
0: sì.
2: Però
0: c'è da piangere.
2: Mi piace tantissimo.
0: C'è da piangere. Io non amo i film da piangere, ti dirò. Già piango guardando Starsky Hutch, quindi figurati guardare un film che strappa lacrime.
1: Io sono in un mood romantico, invece. Anche quelli da, sai, dove si sbaglia per fare un meraviglioso errore. Magari se te lo canta Gianna Nannini, un meraviglioso errore.

0: Sono i news, sono i news. E chi no, altrimenti su RTL 102.5 alle 14.49.
1: Chi c'è?
0: E ci sono anche i nostri ascoltatori, dai, sentiamo un vocale.
2: Un film che rivedrei, se capita lo rivedo sempre, I ponti di Madison County.
1: Clint, grande.
2: Grande Eastwood. Sono una romanticona, lo ammetto, però ogni volta che lo vedo mi emoziono e l'avrò visto non so più quante volte.
1: Bene.
2: Un abbraccio a voi di RTL 102.5 e buon sabato a tutti.
1: Grazie, ma che precisione.
0: Grazie,
1: ma,
0: hai visto.
1: Bacio, cara nostra amica.
0: Ci piacciono questi ascoltatori. Sì, infatti ne approfittiamo per salutare tutti perché ci avete scritto in tantissimi. Per voi c'è Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci qua a chiudere la puntata di oggi di Hello Weekend il consueto Millennium che chiude tutti gli appuntamenti di RTL 102.5, una canzone che va a sbloccare un grande ricordo, no?
3: Sì, un bellissimo ricordo, restiamo sul tema romantico.
2: A voglia.
3: Perché appunto sta per arrivare Romeo and Juliet, Dire Straits.

0: Dino Nino, all about it. Romeo and Juliet dei Dire Straits, in chiusura dell'appuntamento di oggi con Hello Weekend, insieme a Paolo Cavallone e Amelia Villano.
1: Bene, bene, siamo stati molto romantici.
0: Beh, siamo divertiti con tanti veri normal people che ci hanno dato un suggerimento per vedere un film questa sera.
1: Allora, io ne approfitto per ricordare l'ultimo film che mi è venuto in mente, che stasera lo sostituisco a Ghost.
0: Cosa guardi?
1: Ed è E.T. l'extraterrestre.
0: Ah, con la famosa colonna sonora. Ora e ti mi dice niente e ti, eccola lì, no, no, non credo.
1: Allora andiamo ai saluti direttamente, dai. Per favore, ciao Paolo, no.
0: Ciao Amelia, allora, grazie Angelo, ciao, Vicari, a Cristian Alberton. Arriva Mai Visto la Radio con chi?
1: Con Tommy, Angelini e Andrea Salvati.
0: A domani,
1: ciao, ciao. Anche Alessano in provincia di Lecce, sono le 15.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Nicola Pompei. È stato identificato il copilota del volo Fly Dubai che pianificava un atto terroristico. Emergono inoltre nuovi dettagli sulle modalità dell'aggressione al comandante in cabina. Alessandra Giannoli.
4: Aman al-Hammami ha cercato di compiere un atto di terrorismo, così il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti, sugli sviluppi delle indagini dopo quanto accaduto mercoledì a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ma costretto ad atterrare in uno scalo saudita. Il copilota, riferisce la stessa fonte, ha cercato di prendere il controllo dell'aereo dopo aver ferito con l'ascia d'emergenza il comandante che, lo ricordiamo, è riuscito ad aprire la porta della cabina consentendo ad alcuni passeggeri di neutralizzare l'aggressore e riportare in quota il velivolo in picchiata. L'Arabia ha fatto sapere inoltre che il copilota aveva lasciato l'Oman dopo che le autorità locali gli avevano vietato di volare per timori legati a idee estremiste maturate dopo un viaggio in Siria. Gli account social del 29enne sono stati ritrovati video e foto di esponenti di Al-Qaeda e di aerei israeliani pubblicati subito dopo il tentativo di dirottamento.
3: Cambiamo argomento. Quasi 29 miliardi di euro in due anni per energia e difesa grazie alla clausola di salvaguardia, 14,4 miliardi a ciascun settore nel 2027 e 2028. Per l'energia il governo prevede aiuti a famiglie, imprese e studenti, compreso il trasporto pubblico, oltre a misure per le rinnovabili e un nuovo energy release. Alla difesa andranno risorse per rafforzare capacità operative e tecnologiche in linea.

0: con gli obiettivi della NATO. Passiamo al tennis. I problemi al ginocchio purtroppo non danno tregua a Jannik Sinner, costretto a rinunciare anche al Master 1000 di Shanghai. Enzo Tamborra.
1: La prudenza non è mai troppa. È probabilmente questo il principio che sta spingendo Jannik Sinner a rinunciare a un torneo dopo l'altro. Eppure sembrava che a Shanghai, dove si giocherà un Master 1000 dal 7 al 18 ottobre, i tempi fossero maturi per rivederlo in campo, a quasi tre mesi dall'ultima bellissima apparizione, quella del fantastico bis sull'erba di Wimbledon. Ci speravo, ha scritto il numero uno del mondo sui suoi social, ma la resa dei conti resterà ancora fermo per infiammazione tendinea extraarticolare al ginocchio destro. Niente di particolarmente grave, a meno che non si cronicizzi. E questo evidentemente che Sinner vuole evitare, anche a costo di mettere a rischio la sua leadership nel tennis mondiale, adesso che Alexander Zverev fiuta il sorpasso. Ricordiamo che nel finale di stagione sono in calendario, tra gli altri, anche la Coppa Davis e gli ATP Finals.
2: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete con poche eccezioni. Partiamo dalla 9 Lenate Chiasso, dove tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera registriamo una coda per il traffico in uscita dall'Italia. Sulla vicina A4 Milano Brescia invece, per traffico intenso, troviamo una coda all'altezza della barriera di Milano Est verso Milano. Inoltre, per lavori sulla 14 Bologna Taranto ci sono rallentamenti tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. E vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla 26 Genova Gravellona Toce rimane chiusa fino alle 17 del 18 ottobre la stazione di Meina, sia in entrata in direzione di Gravellona Toce sia in uscita provenendo da Genova. E ricordo in chiusura che ancora per lavori sulla 8 Milano Varese resta chiusa l'entrata di Castellanza verso Milano fino alle ore 20 di domani. In alternativa è possibile entrare alla stazione di Legnano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
0: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Ed eccoci qua, sabato 3 ottobre, buon pomeriggio, viva RTL 102.5, viva mai visto la radio, soprattutto dopo la partita di ieri sera dell'Italia, un pareggio di grande orgoglio conquistato in Francia contro la Francia. Avremo modo di parlarne insieme a Tommaso Angelini, detto Tommy.
5: E insieme ad Andrea Salvati, detto Andrea.
4: Perché... No, gli amici in infanzia e in gioventù mi chiamavano Andro. Anche Andro. Perché proprio si capisce il nome vero delle... Ma comunque, poco importa. Allora, vabbè, sono dura a trascorrere bene. Insieme. Stamattina ci sono state anche le qualifiche del Gran Premio del Bahrain a Sepang, in Malesia. Capisci tu come evolve il mondo? Come questa globalizzazione avvicina e unisce tutto. Il Gran Premio del Bahrain si corre in Malesia.
5: Tra l'altro vicinissimo. Bahrain, Sepang,
4: hanno portato tutto, le panchine, il podio, le bandiere, tutto. Avevo modo di parlarne con una gran pole position di Max Verstappen, ma un bel secondo posto di Lewis Hamilton, con musica bellissima in queste due ore, Tommy. Tipo
5: Ernia con Dedica, partiamo.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

fa per me.

0: Stammi vicino, canta Vasco Rossi qui su RTL 102.5, mai visto alla radio. Allora siamo stati vicini a questa nazionale che aveva sofferto l'esordio col Belgio, poi invece vedi piano piano una vittoria straripante con la Turchia, ieri una bella partita.
1: E soprattutto una partita con un bel pareggio con la Francia, dove tutti quanti ci aspettavamo, no? Ti ricordi anche nel podcast di RTL 102.5 avevamo detto che rischiamo un'imbarcata e invece alla fine non è stata così.
0: Però avevamo detto che era la giusta partita per capire veramente quale fosse il livello dell'Italia, se quello visto con il Belgio dove era troppo brutta per essere vera o quella vista con la Turchia dove a mio giudizio è stata fin troppo bella per essere vera. Ieri sera insomma è stata una bella Italia,
1: una bella Italia che tra l'altro ha rischiato anche di vincerla, tra virgolette, soprattutto dopo l'espulsione di Upamecano. C'è Olivia Dean, Baby Steps.

0: pianti.
1: Allora, non me ne vogliono i fan di Achille Lauro, ma secondo me questa è la sua canzone più bella in assoluto. Poi la musica è fatta di gusti, questa è la mia preferita di Achille Lauro. Ecco.
2: Va bene. E invece chi era il tuo chi è stato il tuo preferito nella partita tra Francia e Italia ieri 1-1?
1: Te l'ho detto, a me, vabbè, credo che sia scontato dire Donnarumma perché ha fatto una partita veramente incredibile. Però se parliamo invece dei giocatori, a me è piaciuto moltissimo, per quel poco che ha giocato, non ha giocato tantissimo, Vergara. Ecco, a me Vergara è piaciuto molto.
2: Vabbè. Sarebbe bello vederlo un po' di più anche col Napoli, sì, non sì, me ne vogliono sì, gli amici, sì, non ce ne vogliono gli amici.
1: È solo questione di tempo, eh. Aspetta che si rompa qualcun altro a Napoli, vedi che gioca sempre.
3: Cosa è successo davvero in settimana? Spiegato alla radio senza filtri e col telefono aperto. La domenica mattina ci si confronta con l'indignato speciale. Dalle 9 su

0: RTL 102.5. Very Normal People.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Gloria, il musical, sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston? Houston?
4: Ovunque voi siate, Sistemi c'è. E vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
5: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
4: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
6: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.

0: Friday night, this Friday night, chiude così che ti pare qui su RTL 102.5. Questa secondo me è la canzone, caro Tommy, che ieri sera tornando da Parigi hanno proprio cantato a squarciagola in karaoke sul volo Parigi-Firenze. Saranno arrivati Roma?
1: Forse Firenze-Pisa.
0: Vabbè, insomma, questa bella Italia. Adesso attenzione però alla partita con la Turchia, perché poi lunedì rischi di arrivarci con un grande entusiasmo.
1: Con un grande entusiasmo, ma chissà, magari in questo momento può servire alla nazionale italiana. La Turchia, insomma, non sta benissimo. Ha perso ieri con il Belgio per 3-0. Non un momento facile per Vincenzo Montella. Maluma e Shakira, Quella. Agua.

0: Nostalgia Blanco qui su RTL 102.5, l'inconfondibile tono di Blanco. Sai chi è stato anche il vero protagonista, secondo me, un grande riscatto personale in queste ultime partite d'Italia?
1: Chi?
0: Bastoni. Uno dei giocatori più criticati, più insomma, più al centro di tutto, dopo Zenica, invece insomma con due gol in due partite,
1: E poi tra l'altro ieri come un ninja,
0: hai visto,
1: perché a un certo punto
0: proprio
1: la costruzione dal basso della Francia, e lui che è arrivato a rubare il pallone è arrivato a tu per tu con Maignan, ha fatto partire il tiro gol. Bellissimo.
0: Quindi insomma speriamo anche di averlo ritrovato, che è un grandissimo giocatore, nonché un amico che saluto. Ciao Alessandro, potremmo scrivergli,
1: Proviamo a scrivergli.
0: Vediamo cosa risponde. Ci stai prendendo gusto, perché ragazzi, due gol in due partite, insomma, da un difensore poi non è proprio quello che ti aspetti più di tutti possa segnare,
1: E magari non c'è due senza tre, perché adesso torna la Turchia.
0: Esatto,
1: chi lo sa. Sienna Spyro, Great Expectation.

0: E questa è Sienna Spyro, secondo me una delle più grandi rivelazioni musicali degli ultimi mesi, perché ha lo stesso nome di mia figlia, che le ha portato molto, molto fortuna. Spyro, mia figlia si chiama Spyro.
1: Spyro, esatto.
0: Senti, ora c'è chi per risparmiare deve per forza rinunciare e chi invece fa la spesa da Aldi.
2: Sentite qui, Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce fino ai prodotti per la casa.
0: Così possiamo avere la qualità di sempre a prezzi bassi ogni giorno. Allora, che aspettate? Cercate il punto vendita più vicino su aldi.it. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ulala!
3: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
4: Dark Planet, convenienza nostra.
5: 2 verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.

0: pranzo,
1: aperitivo
0: e un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa!
0: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui

0: Madre.
1: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
3: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: see someone special. Don't go to war with yourself. Just turn, just turn, just turn it on.
1: E questi sono i Coldplay con Miracles, Someone Special, qui su RTL 102.5 alle 15.50. Allora, abbiamo parlato di bastoni.
2: Abbiamo parlato di bastoni.
1: Tanti, insomma, dicono asso di bastone. È stata una cosa. C'è un amico che dice che non è juventino, io preferisco Gatti. Va bene, insomma, anche Gatti è un bel giocatore.
2: Ognuno ha le proprie preferenze. Ci sarà qualcuno della Roma e dirà: va bene, io preferisco Mancini, e qualcun altro dell'Atalanta e dice Scalvini. L'importante è che giochino in nazionale e che facciano bene. Poi il resto da dove
1: ma
2: vengono.
1: Anche perché vedi, si è visto nelle ultime due partite finalmente la grinta, la voglia, la garra, come si
2: quella
1: dice.
2: Quella che era mancata tracce, col Belgio. Esatto, ti ricordi? Ne avevamo parlato.
1: Con tante altre occasioni. Il tuo preferito di ieri sera chi è stato invece?
2: Io giochi facile, Kayode. Per me rimane Kayode, sia la partita contro la Turchia che ieri. Abbiamo trovato un gran bel terzino destro.
1: È vero, gran giocatore. Una bella scoperta questa di Mancini. Questa invece non è una scoperta, ormai è una conferma. Somber, my body isn't ready. It's

0: FIBA con il Diablo a chiudere questa prima ora di Mai Vista la Radio, 15:58 qui su RTL 102.5. Insomma, abbiamo parlato della partita con la Francia, adesso bisogna concentrarsi su questa con la Turchia. Dicevamo di fare attenzione ora, non cavalcare troppo l'ali dell'entusiasmo, anche perché la Turchia ha un disperato bisogno di fare il risultato. Certo, se quella vista contro di noi a Bursa la settimana scorsa dovrebbe essere abbastanza partita easy, easy.
1: Tra l'altro giocavamo appunto da loro, quindi ci aspettavamo un clima molto ostile e invece ne siamo usciti alla grande. Casa nostra diventa ancora più complicato per i turchi, sì. Vincenzo Montella, che non stanno attraversando un buon periodo anche a livello proprio interno con il commissario tecnico. Restate con noi.
2: Carlo Acutis, il giovane santo. RTL 102.5 ti invita a vedere il film nelle sale italiane dal 15 al 21 ottobre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche ad Argusto, in provincia di Catanzaro, pochi secondi alle 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Di nuovo buon pomeriggio da Nicola Pompei. In apertura gli ultimi aggiornamenti sul conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca nelle scorse ore ha lanciato un nuovo avvertimento ai diplomatici e ai cittadini stranieri che si trovano a Kiev. Scopriamo quale con Alessandra Giannoli. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio. Mosca, come dicevi, ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo ha riferito il Ministero degli Esteri russo, annunciando ulteriori massicci attacchi contro obiettivi militari nella capitale e in altre città. La scorsa notte le forze del Cremlino hanno attaccato l'Ucraina con oltre 150 droni, colpendo un secondo importante ponte a Kiev con l'obiettivo di bloccare gli spostamenti delle truppe ucraine. In mattinata è stata presa di mira anche la regione di Odessa, dove in un raid che ha coinvolto una nave mercantile civile è morto un marinaio. Intanto si apprende che l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi in più di quanto previsto per poter continuare a resistere all'invasione, in aggiunta ai 45 miliardi già previsti dal prestito UE. In corso contatti tra Bruxelles e Zelensky. Rientrato in Lituania l'allarme per la violazione dello spazio aereo da parte di un drone.
3: Grazie, siamo alla politica italiana con il via libera arrivato ieri in Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica. Ci dice tutto Massimiliano Mantiloni.
5: Uno scostamento da 29 miliardi, 14,4 a testa, energia e difesa nel biennio 2027-2028. Si prevedono misure sull'energia per famiglie, trasporto pubblico degli studenti, investimenti green per le imprese. Sulla difesa interventi su personale e investimenti in linea con gli impegni assunti con la NATO nel documento programmatico di finanza pubblica. Base per la prossima manovra finanziaria, a causa dello shock energetico, vengono indicati meno 0,3 punti di PIL nel 2027-28. Il debito pubblico è in temporaneo rialzo, appesantito dalla coda dei bonus edilizi, ma non emergerebbe la necessità di una correzione di bilancio per il 2027, mentre nel 2028 e nel 2029 si potrebbero creare spazi di bilancio per una manovra moderatamente espansiva. Il ministro dell'Economia Giorgetti parla di approccio prudente sulla manovra.
3: Passiamo allo sport infine con la Formula 1. Max Verstappen ha conquistato la pole nel Gran Premio del Bahrain, disputato però a Sepang in Malesia. L'olandese della Red Bull precede la Ferrari di Lewis Hamilton, terzo Ajar, penalizzato di 5 posizioni, in griglia sale quindi Antonelli terzo, mentre Leclerc è quarto. Domani alle 9 parte la gara. È tutto con le principali notizie dall'Italia e dal mondo, ora c'è il traffico.
2: Via Radio.
6: Buon pomeriggio e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete e vediamo le segnalazioni più importanti. A cominciare dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Santa Maria Capovetere e il bivio con la 30 Caserta-Salerno in direzione di Napoli, segnaliamo 2 km di coda per un incidente tra due moto. Sulla 14 Bologna-Taranto, per un incidente in galleria, troviamo inoltre 1 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara. Il traffico defluisce su una sola corsia. Andiamo sulla 9 Lanate-Chiasso, qui tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera registriamo una coda per il traffico diretto in territorio elvetico. Nella medesima direzione segnaliamo anche una coda tra Como Centro e Como Monte Olimpino per un veicolo in panne. E in chiusura, per interventi di ammodernamento sulla 7 Serravalle-Genova troviamo una coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
3: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima? passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Ed eccoci qua, mi hai visto la radio RTL 102.5, caro Tommy Angelini, caro Andrea Salvati. Bene, cari tutti i nostri very normal, people, all'ascolto ovunque. Tra l'altro è ottobre, ma sembra il 32 agosto, oggi è 33 agosto, perché insomma ci sono ancora temperature molto belle. È un anno bello, eh? Cioè, se abbiamo sofferto tanto il caldo quest'estate, adesso è veramente bello, piacevole e godibile.
1: Si sta bene, c'è chi ne approfitta per andare al mare, c'è chi ne approfitta per fare qualche gita fuori porta, in campagna, al lago, chi ne ha, chi più ne ha più ne mette. C'è invece, come il nostro amico Mimmo al 378 378 1025, che ne ha approfittato per fare i lupini messi a mollo nell'acqua ieri sera, cotti nel pentolone di rame per 5 ore. Pazzo. E penso che adesso si sia fatto un gran bello spaghetto con i lupini.
0: Sì, esatto, saranno contenti i vicini, soprattutto per questo 5 ore di... L'importante è che nonostante la temperatura siate in giro, ascoltiate sempre RTL 102.5, perché arriva
1: Ariete con Angelina Mango, che bella vita.

0: Celestial Canted Ed Sheeran è qui su RTL 102.5. Allora, ci sono voci, mi raccontavi, caro Tommy, anche fuori onda, sì, per gli amici che ci seguono, di uno che si candida per un clamoroso ritorno, eh?
1: È il signor Alexandre Pato, che ha parlato del Milan di Gerry Cardinale al Festival dello Sport di Trento, ha detto che sarebbe pronto a tornare anche per soli sei mesi al Milan. Sì. Non gioca dal 2023.
0: Quindi sono tre anni che è fermo, esatto.
1: Esatto, e aveva annunciato infatti il suo ritiro a calcio nel 2025.
0: Quindi vorrebbe tornare per fare il cuoco per sei mesi, no? Cosa vuole fare?
1: No, no, vorrebbe proprio giocare. Vorrebbe giocare lì davanti, no, pensavo, con Gonzalo Ramos.
0: Pensavo che magari in questo periodo in attività aveva fatto un corso di cucina e voleva venire a dedicarsi.
1: Non credo.

0: Calcutta con 2:16:18 qui su RTL 105. Allora, al di là di Pato, insomma, che vuole tornare, sono tanti però gli svincolati che insomma sono sulla piazza e potrebbero trovare spazio anche in Italia. Uno clamoroso è Icardi. Hai visto? C'è stata che ha fatto anche un post sui suoi canali social perché tanta gente gli dava del disoccupato e lui ha detto: io non sono disoccupato, mi sto godendo il mio tempo per cercare la soluzione giusta per la mia vita e comunque ricordate, io non ho bisogno di lavorare, sarei bene così, non cambierebbe nulla nella mia vita se non dovessero. Io su questa cosa, caro Mauro, non sono tanto sicuro. E tra Wanda Nara di là che insomma chiede
1: era vicino alla Lazio, lui,
0: era vicino
1: poi
0: alla Lazio,
1: non è andato.
0: Esatto, poi non è andato, chissà come mai. Sarebbe stato bello rivederlo in Italia, però
1: sarebbe stato molto bello.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
5: Iperceramica.
6: Silverline, le cappe progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre, partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà. Raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi.
12: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
12: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
13: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
14: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.

0: Panic a The Disco High Hopes su RTL 102.5 alle 16:28 in questo istante. Allora tornerà poi il campionato, perché non bisogna tralasciare, è vero che ce lo siamo un po' dimenticato, perché insomma la nazionale sta prendendo per la prima volta questa lunga pausa. Facciamo un po' di considerazioni: per alcuni sarà stato un bene questa lunga pausa, per altri probabilmente un male.
1: Può essere, perché comunque ci sono alcune squadre, vedi il Milan e la Juventus, no, ne parlavamo fuori onda, che magari potrebbero trarre vantaggio per provare a ricompattarsi, a rimettersi insieme e soprattutto a lavorare meglio con l'allenatore. Per altri chissà, magari per l'Inter e per la Roma potrebbe essere un problema, visto che stavano viaggiando molto bene in campionato.
0: Ecco, e ti salutano i loro tifosi alla crebette.

il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

dal buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Bel disco, a me uno, un disco insomma è sempre piaciuto tanto e anche ora continua a farlo. Allora, è fermo il campionato di calcio, si gioca la nazionale, stiamo seguendo con grande attenzione, con grande passione, ma c'è un italiano fermo che invece desta un po' di preoccupazioni.
1: Esatto, e si tratta di Yannick Sinner. Oggi è uscita la notizia perché insomma lui ha annunciato sui suoi social che non parteciperà neanche al Master 1000 di Shanghai. Non gioca dal 12 luglio, da quando ha vinto per la seconda volta Wimbledon, e ha saltato nell'ordine con Shanghai 3 ATP di 3 ATP 1000, quindi Montreal e Cincinnati, uno Slam, l'US Open e la TP 500 di Pechino.
0: Ecco.
1: Insomma, tre mesi si parla, c'è sempre quel problemino al ginocchio che continua a dargli fastidio e sembra che sia anche un problema cronico, quindi è una roba che poi comunque tornerà nel tempo a dargli fastidio e che non gli consente di tornare a giocare in tempi brevi.
0: Quindi lui insomma preferisce curarsi bene onde evitare che poi si cronicizzi questo dolore. Tra l'altro è vero che ormai non si capisce più la verità, cosa è vero, cosa è finto, insomma gira questa foto sui social dove lui si è fatto una foto con un tifoso fuori da una clinica proprio ortopedica. Magari era di passaggio, ha avuto la sfortuna che ha fatto la foto proprio lì davanti.
1: Penso che fosse andato proprio

0: Insomma, oggi, caro Tommy, ci hanno fatto una scaletta bella, bella estiva. Enrique Iglesias con Bailando. Fortunato Enrique Iglesias. Perché comunque, primo di tutti, la sua più grande fortuna è essere figlio di uno dei più grandi artisti internazionali della storia della musica, il grande Julio. Esatto.
1: Grande Julio.
0: Poi, comunque, anche lui, insomma, un bel ragazzo. Famoso, altro,
1: famoso,
0: credo,
1: bravo,
0: che stia sempre insieme alla tennista da ormai tantissimi anni, se non ricordo.
1: Quale tennista? Io non ero informato.
0: Come? Kournikova, Anna Kournikova.
1: Ah, davvero? Sì, sì, sì.
0: Anna Kournikova, esatto. Qua hanno anche diversi figli e stanno insieme. Sono una bella storia d'amore, anche un vero amore, vedi? Uno pensa, chissà questo qua e quante ne ha. Sì, sì,
1: e
0: quello sicuramente.
1: Fedele.
0: Però, comunque, sì. Uno che a me piace tantissimo è lui, invece. Napoleone, questa è?
1: Cucù, Maria.
0: Bene.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E che ricordo ci sblocca, caro Tommy? Che ricordo ci sblocca, eh? A me nessuno, sinceramente, è una canzone alla quale io non ho nessun legame legato a qualche ricordo particolare. Però sembra una canzone meravigliosa da ascoltare. Tu hai qualche ricordo? Ti sblocca?
3: La Mario ha un ricordo, no? Mario. Zero ricordi del. Manco, vabbè.
2: Neanche alla Mario.
3: Vabbè, allora, neanche la Mario. Che non gradisce. Non gradisce.
2: Come non gradisce?
3: Non gradisce.
2: Non è una cosa diversa. Vabbè, ma questo, insomma, noi ci dissociamo, come dice sempre Tommy, da questa cosa.
3: Socio nel dubbio.
2: È una canzone meravigliosa, nonostante in me non sblocchi alcun ricordo, però chissà mai da qui in avanti magari. Vabbè, comunque loro sono gli Scorpions e questa è Still Loving You. Time.

0: Questi erano gli Scorpions con Still Loving You, direttamente dagli anni 90, a chiudere questa puntata di Mai Visto alla radio. Noi ci risentiamo poi domani sarà un'altra giornata intensa, perché insomma avremo il risultato del Gran Premio del Bahrain che si corre in Malesia.
1: Esatto, che si corre quest'anno, insomma, non solo, in maniera modo esclusivo.
0: Non solo, avremo anche il risultato della MotoGP che invece si corre a Motegi,
1: sì, in Giappone. Domani, alle 7 del mattino, doppietta.
0: Esatto, doppietta, come i tempi d'oro. Grazie allora a Tommy Angelini.
1: E grazie a mister Andrea Salvati.
0: Grazie a tutti voi e viva RTL, ciao!
1: Anche a Rovetta, in provincia di Bergamo, le 17 in punto. Buon pomeriggio.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Nicolo Pompei. In apertura andiamo all'estero, in Spagna. Dopo la bocciatura dei decreti casa per arginare la crisi abitativa, la gente si è riversata in strada per manifestare. Oggi a Madrid decine di migliaia di persone stanno protestando appunto per il diritto alla casa. Si tratta di circa 70.000 persone secondo le autorità, mentre il sindacato degli inquilini che ha organizzato la protesta parla di 500.000 partecipanti. I cortei si sono svolti anche in numerose altre città spagnole. Scontri ad esempio a Valencia, un arresto e 9 poliziotti feriti. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ribadisce a Monaco la piena sintonia con il Principe Alberto II sulla difesa del lateralismo, della dignità degli Stati e dello Stato di diritto. Il Presidente sottolinea i profondi legami tra Italia e Principato e ha elogiato l'impegno di Monaco nella tutela dell'ambiente, definendo prezioso per il futuro del pianeta il loro impegno. Il Capo dello Stato ha parlato anche del Mar Mediterraneo attraversato da crisi umanitarie. Ascoltiamolo allora.
4: Si è creata un'intesa, che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che come abbiamo detto ieri, concordemente il Principe ed io, desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
3: Chiudiamo con lo sport, il tennis. I problemi al ginocchio non danno tregua al numero uno del mondo, Jannik Sinner, costretto a rinunciare anche al Masters 1000 di Shanghai. Enzo Tambor.
5: La prudenza non è mai troppa. È probabilmente questo il principio che sta spingendo Jannik Sinner a rinunciare a un torneo dopo l'altro. Eppure sembrava che a Shanghai, dove si giocherà un Masters 1000 dal 7 al 18 ottobre, i tempi fossero maturi per rivederlo in campo, a quasi 3 mesi dall'ultima bellissima apparizione, quella del fantastico bis sull'erba di Wimbledon. Ci speravo, ha scritto il numero uno del mondo sui suoi social, ma la resa dei conti resterà ancora fermo per infiammazione tendinea extraarticolare al ginocchio destro. Niente di particolarmente grave, a meno che non si cronicizzi. E questo evidentemente che Sinner vuole evitare, anche a costo di mettere a rischio la sua leadership nel tennis mondiale, adesso che Alexander Zverev fiuta il sorpasso. Ricordiamo che nel finale di stagione sono in calendario, tra gli altri, anche la Coppa Davis e gli ATP Finals.
3: È tutto, c'è il traffico.
2: Via Radio.
6: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, salvo

0: Poche eccezioni. Partiamo dunque dalla 9, lanate Chiasso, dove tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera registriamo una coda per il traffico in uscita dall'Italia. Sulla 7 Serra Valle Genova invece segnaliamo un chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano per interventi di ammodernamento della rete e con tempo di percorrenza di un quarto d'ora circa. Vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla 26 Genova Gravellona-Toce rimane chiusa fino alle 17 del 18 ottobre la stazione di Meina, sia in entrata in direzione di Gravellona-Toce sia in uscita provenendo da Genova. Ricordo in chiusura che ancora per lavori sulla 8 Milano-Varese resta chiusa l'entrata di Castellanza in direzione di Milano fino alle ore 20 di domani. In alternativa è possibile entrare alla stazione di Legnano. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
1: Grazie, è tutto anche per noi. Ora arriva la Mario con Pop Around the Clock.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima? Passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Come? E allora buon sabato, vuol dire che ci siamo. Benvenuti in diretta dagli studi di Roma per quanto vi riguarda di RTL 102.5. Sono la Mario. Come va? Very normal people del mio cuore. 17.04, appuntamento di due ore. Due, vengono, signori, vengono con Pop Around the Clock. Non abbiamo la Serie A perché sta giocando la nazionale. Questo vuol dire che avremo un sacco di cose da raccontarci. Avremo tantissima buona musica da ascoltare. Ci faremo un sacco di domande e proveremo anche a darci qualche risposta. Ma voglio dire, poi il dubbio fa parte, no, della consistenza dell'esistenza dell'essere umano. Lasciatemi essere così filosofica e poetica anche durante un sabato qualunque, un sabato italiano. Il bello essere in diretta con voi. Dunque, qualche minuto fa, perché voi lo sapete, io mi incontro con Pompei, mi incontro con Angelini, parliamo dei fatti nostri, ogni tanto vengono fuori delle provocazioni, delle suggestioni, eccetera eccetera. Oggi forse voglio essere un po' politicamente scorretta, facciamo così: al 378 378 1025, vi raccontate di quel difetto che proprio non riuscite a superare quando incontrate una persona?
4: Let's go.

quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: costretta a dire addio.
1: E ti aspetti di vedere Santana all'improvviso su Bellezza, Incanto e Nostalgia, Alessandro Amoroso. Prima abbiamo ritrovato Miley, che non è più Cyrus, ma è Miley e basta, e va bene così. Noi siamo quelli di Pop Round the Clock, RTL 102.5. Buonasera, veni normal people del mio cuore, benvenuti. Mi state raccontando così, tatam, in apertura, qual è quel difetto che non riuscite a superare quando incontrate una persona. Non è detto che debba essere

0: Per forza amore, ma parliamone. 378-378-1025. Sento una voce.
1: La Mario.
0: Ciao.
1: Allora, io non sopporto assolutamente le persone che tirano su col naso. Mi sale il crimine. Ciao. Buon ciao. Sabato a tutti.
0: Sentiamone un altro.
2: Ma se è quella che mi piace, non posso non dirgli: Madonna, come si fresca.
0: E vabbè, amico mio, qua però siamo andati fuori tema, perché io voglio sapere qual è quel difetto che non vi piace. Ma perché ci stiamo raccontando queste cose? Perché prima, parlando con Pompei, insomma, sapete che io e Nick siamo distanti anagraficamente, diverse generazioni, però ci sono delle cose su cui poi spesso e volentieri ci ritroviamo e allora commentiamo un po' come se fossimo due bro. Ecco, ci stavamo dicendo che se c'è una cosa che proprio non riusciamo a superare, a maggior ragione quando abbiamo a che fare con l'altro sesso, e quindi magari una conoscenza potrebbe rivelarsi qualcosa in più, è una voce brutta. E che vi devo dire, ragazzi, sarà anche colpa del lavoro che facciamo, però io, se sento uno che c'ha una voce brutta, mi sale il crimine, come diceva l'amica di prima. 378 378 1025. Qual è il vostro difetto insuperabile? C'è Peggy Goo.

0: Grasso, questa è RTL 102.5. Buon sabato, very normal people del mio cuore, e grazie perché come sempre io vi lancio un appello, rispondete in massa sempre con grande onestà intellettuale, quindi questa cosa fa in modo che io vi ami ancora di più, se mai fosse possibile. Sì, ogni weekend succede che aumenta. Allora, quali sono quei difetti che non riusciamo a superare, che veramente mal sopportiamo quando si tratta di incominciare una relazione che può essere di tipo amicale o di tipo amoroso, ma anche banalmente sessuale, con un'altra persona? Ce ne sono? Cioè, oppure ci sta bene tutto?
1: Cosa è successo davvero in settimana? Spiegato alla radio senza filtri e col telefono aperto. La domenica mattina ci si confronta con l'indignato speciale. Dalle 9 su RTL 102.5. Very normal people.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
4: Da Arca Planet, convenienza nostra.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da 1 chilo a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Questa settimana da Aldi, tante offerte. Come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99€. E uva bianca senza semi da 500 grammi, coltivate in Italia, a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Mi piace questo singolo firmato Linkin Park, Burn It Down, adesso su RTL 102.5. Al volo sento subito una voce, amici.
1: Il difetto che non sopporto è quando mi danno opinioni che io non ho chiesto.
0: E il web è pieno, allora, ancora?
2: Non sopporto quelli che cercano di parlare il dialetto non proprio. Che lo dica a fare?
0: Ma lo sai che sono d'accordo? Comunque la scienza dice che su 3 pregi che ci possono far star bene, basta un difetto per mandare tutta l'aria. Capito come siamo messi?

0: adesso fa ballare dei fisici stupendi sul canale 36 del digitale terrestre. Se state guardando RTL 102.5, ecco, una cosa che a me piace molto è guardare dei corpi belli, sia al maschile che al femminile. Sa Sandir, qual è un difetto che evidentemente tollero poco. Sentiamo un vocalino al 378 378 102.5.
1: Ciao, grazie. Mario, io ciao. Di solito sono abbastanza condiscendente, però non sopporto assolutamente quelli che hanno le scarpe a punta. Io mi chiedo, ma cosa ci fanno? Ci schiacciano le formiche negli angoli?
0: Ma lo sai che anche io ho odiato il mio attuale compagno, siamo insieme da 10 anni, la prima volta che l'ho visto aveva delle scarpe a punta, mi sembrava un imbecille, e invece sono passati 10. Ancora una voce.
2: Io non riesco a sopportare sì. Le persone che non tengono la cosiddetta distanza sociale, se sono persone che conosco ma che non sono molto in confidenza. Le persone che non tengono la distanza sociale, oppure le persone che mentre parlano continuano a toccarti.
0: Allora ripetete con me, ripetete con la Mario: se ci sono delle cose che mi danno fastidio, è cosa buona e giusta che io non le tolleri, ok? Intanto parliamo d'amore con Safe.

0: Sinclair insieme a Keisa, insieme qui su Rete Leciato dei 5. Subito una vocina.
1: Il congiuntivo non tollero. Chi sbaglia il congiuntivo.
0: Bravo, invece sapete che cosa mi mette davvero di buon umore, soprattutto ultimamente? Fare la spesa da Aldi. Sì, Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce fino a prodotti per la casa. Così possiamo avere tutta la qualità che cerchiamo a prezzi bassi ogni giorno. Ricordiamolo, anche noi da oggi c'è un motivo in più per fare la spesa da Aldi. Cerchiamo il punto vendita Aldi più vicino su aldi.it. Aldi, come diciamo sempre, spendi meno e vivi meglio, decisamente meglio.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
4: Febal casa, Febal casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Ora basta, ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
7: Ma no, abito qui dietro.
6: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
7: È naturale, uso i software Sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
6: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
7: www.sistemi.com. L'intelligenza artificiale per noi è naturale.
8: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
9: Sono Gianmarco Tamberi.
10: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
9: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
10: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
8: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.

0: No, non mi sentirete fare nessun commento sul matrimonio di Damiano, sulla presenza dei Måneskin, su Sanremo, sui vestiti, sul banchetto, perché di sta roba, lo sapete bene, viene malpito il mio cuore, non me ne frega nulla. Se fanno nuovi singoli belli o brutti, ne parleremo. Mi interessa invece ritornare al mondo dei difetti, perché io lo capisco, stiamo parlando all'interno di Pop Around the Clock, qui su Rete Tele 102.5, andare a sottolineare un difetto magari anche durante un primo appuntamento sicuramente non è una cosa che uno farebbe a cuor leggero, a parte la sottoscritta che è circondata da una zanzara malefica, però è una roba che va fatta, cioè che è normale, un atteggiamento legittimato dal cervello, dalle sinapsi, dai gangli, lo dice la scienza. Cioè tu puoi avere davanti la persona migliore del mondo, ok? Però di fronte, lo dicevo prima e lo ripeto, a tre pregi c'è poi un difetto che viene fuori, tac, quel difetto colpisce e affonda. Sentiamo una voce, va?
1: Mi dà veramente fastidio quando l'altra persona,
0: sì?
1: Parla solo lei e non riesce neanche a inserirti per dire alcunché, non ce la posso fare, devono parlare solo loro e quello non è un dialogo, è un monologo.
0: Ma no, ma quello è un ego riferito che deve essere mandato a quel paese senza passare dal via e senza soprattutto che si abbia un minimo di senso di colpa. Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio. Un amore.

0: Ragazzi, io non so e forse non sapremo mai i legami reali tra l'impero dei Carter, Beyoncé, consorte, Puff Daddy, P. Daddy. Però è innegabile, Beyoncé ha una voce che proprio niente, mi scioglie anche i tatuaggi. Ci sono altre voci che mi sciolgono le vostre, sentiamo.
1: Io non sopporto quelli che sbattono la bocca quando mangiano, è più forte di me. Ciao.
0: Ciao tesoro, non sopportiamo il sudore, non sopportiamo il cattivo odore, non sopportiamo il secco con il condizionale, non sopportiamo chi si veste male, non sopportiamo chi occupa in maniera goffa lo spazio. Ma avete scritto veramente di tutto, di più, ma anche altre cose devono venire fuori, secondo me. Qua siamo soltanto all'inizio. E anche a Rapagnano, che è in provincia di Fermo, sono le 18 e 12 secondi.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Tommaso Angelini. Apriamo con le proteste in Spagna dopo il no al decreto casa. Alessandra Giannoli.
4: Cittadini in piazza a Madrid per il diritto alla casa all'impanni della bocciatura in Parlamento di due decreti legge d'urgenza contenenti misure per fronteggiare la crisi abitativa nella capitale spagnola. Migliaia di persone si sono riversate nella centrale Plaza de Cibeles, 70.000 secondo le autorità, 500.000 per i partecipanti. Arriverà presto lo storico sciopero generale per il diritto alla casa, ha dichiarato la portavoce del sindacato degli inquilini di Madrid, che ha organizzato la protesta. Protesta accompagnata dal tintinnio delle chiavi tenute in mano dai manifestanti. I cortei sono svolti anche numerosi e altre città iberiche, a Valencia la marcia contro la speculazione immobiliare sfociata in scontri tra dimostranti e polizia, usati gas lacrimogeni per disperdere la folla, 5 persone sono state arrestate, 9 agenti sono rimasti feriti.
3: Grazie Alessandra, cambiamo argomento. Archiviata dal GIP di Caltanissetta l'inchiesta sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio a carico di ignoti. Il filone riguardava la pista del dossier mafia appalti, considerata tra le ipotesi che avrebbero potuto attribuire e spiegare gli attentati costati la vita a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo e gli agenti delle scorte. Ora le indagini sul volo Fly Dubai, è stato identificato il copilota del volo che pianificava un attentato terroristico. Nicolò Pompei.
5: È Amam Alamami, cittadino dell'Oman, il copilota della Fly Dubai, sospettato dalle autorità di aver tentato un attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv, poi atterrato in Arabia Saudita. Secondo le ricostruzioni, avrebbe aggredito il comandante con l'ascia presente nella cabina e tentato di prendere il controllo dell'aereo prima di essere fermato. Alamami era stato pilota di Oman Air per 7 anni, ma nel 2025 era stato allontanato perché si era radicalizzato e gli era stato tolto il tesserino. Non è chiaro se Fly Dubai fosse stata informata. Sui social aveva condiviso immagini di aerei israeliani e di 2 ex terroristi, tra cui l'ex leader di Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Secondo le autorità, quei contenuti potrebbero indicare l'intenzione di compiere un attentato. Quanto all'ascia, non è stata introdotta clandestinamente. Le norme internazionali impongono che sia presente in cabina come strumento di emergenza per permettere all'equipaggio di rompere parti dell'aereo e creare una via di uscita in caso di incidente.
3: Infine chiudiamo con lo sport, il ciclismo, doppio oro per Demi Vollering una settimana dopo il primo titolo mondiale. L'olandese conquista anche gli europei di ciclismo su strada in Slovenia. Quarto posto invece per Elisa Longoborghini. È tutto, ora gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
6: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La circolazione è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni, a partire dalla tangenziale di Bologna, dove a seguito di un tamponamento tra 3 auto segnaliamo 1 chilometro di coda tra Borgo Panigale e l'uscita 1 Bazzanese in direzione della 1 Milano-Napoli. Sulla 7 Serra Valle Genova invece, per interventi di ammodernamento della rete, si sono formati 2 chilometri di coda tra Bolzaneto e Ronco Scrivia in direzione di Milano. E restando sulla 7, vi ricordo che per programmati lavori rimane chiusa l'entrata di Serra Valle Scrivia.

0: in direzione di Milano e in alternativa consigliamo di entrare a Tortona. Ancora per lavori vi informiamo che sulla 26 Genova Gravellona Toce rimane chiusa fino alle 17 del 18 ottobre la stazione di Maina sia in entrata in direzione di Gravellona Toce e sia in uscita per chi proviene da Genova. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia, è tutto, fate buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, c'è la Mario, Pop Around the Clock.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Very normal people del mio cuore, stimatori di, ma anche odiatori, di Pop Around the Clock, perché poi per la legge dei grandi numeri ci abbiamo quello e ci abbiamo anche l'altro, noi qua su RTL 102.5 ci mancherebbe altro. Allora, ci sono io, sono la Mario, ci siete voi che mi state facendo l'elenco dei difetti, quelle robe che mal sopportate quando si tratta di avere a che fare con una persona per la prima volta, che si tratti di amicizia, di amore o di sesso. Adesso però guardiamoci nel profondo e raccontiamo i nostri difetti. 378 378 1025. Tanto paparazzi!

0: lo dico io a te, Bruno Mars, you are my treasure, meraviglia su RTL 102.5, pop around the clock, 18:10. Adesso proviamo a fare i conti con noi stessi, cioè i nostri difetti. È non facile, sentiamo.
1: Ehi, cara Mario, sono Simona da Ostia Lido. Il mio peggior difetto è che sono una granchia, chierona. Buona serata a tutti.
0: Vabbè, dipende dal contesto, no? C'è delle volte in cui uno diventa chiacchierona perché si sa che bisogna riempire degli spazi quando c'è quel silenzio che crea imbarazzo, che vuol significare magari altro, non si vuole dire la verità e allora parla, ce ne sarebbe da dire sull'argomento. Ma in ogni modo, ritorniamo al mondo dei difetti. Quelli degli altri siamo tutti bravi a riconoscerli, ma al 378-378-1025 adesso dobbiamo fare l'upgrade. Il mio peggiore difetto è... qual è?
2: Ti ho sentita comunque tremare. E provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: E lui è Alex Warren, l'abbiamo ritrovato nella selezione musicale ovviamente di Pop Around the Clock qui su RTL 102.5. Sentiamo come siamo messi con la comprensione dei nostri difetti.
1: Come grazie, dice Regina. Ultimo in una sua canzone, sì? Sono un cazzo d'acquario. E dopo questa premessa sono lunatica, permalosa, come dice mio marito, rompo le balle e poi non mi tengo per me quello che penso.
0: Amica mia, come ti capisco, è un capricorno, eh?

0: 825 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Pioggia di fatture da Saturno.
8: Fatture processate.
7: Pratiche nebulose.
8: Già chiuse.
9: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
10: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
14: Iperceramica.
15: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
16: Sono Gianmarco Tamberi.
17: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
16: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
17: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
15: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
18: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35° anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.

0: Ecco, Lola Young tocca un tasto dolente per molti di noi se parliamo di difetti degli altri o anche difetti nostri. L'abbiamo ritrovata adesso su Rettiele 102.5 con Messi disordinata. In tanti me lo state scrivendo al 378-378-1025. Il mio difetto è essere disordinata, però andare a cercare poi il disordine a casa degli altri e lamentarmi. Sentiamo un vocale.
1: Allora, il mio peggior difetto è di essere precisa nelle mie cose e soprattutto

0: soprattutto gelosa delle mie cose. Se qualcuno me li sposta, me li tocca, io non dico che mi arrabbio, ma quasi.
1: Novità adesso per Pezzali.

Oddio, sto male ogni volta che li sento, nel senso che sto molto molto bene, come scrive qualcuno al 378 378 1025. Questi sono i Red che ci piacciono, Red Hot Chili Peppers, Dani California. Ma a proposito di roba che ci piace, cioè di Red Hot che ci piacciono, alla fine del 2026 dovrebbe arrivare un nuovo lavoro, incrociamo le dita, perché spesso e volentieri, no, questi grandi gruppi che hanno fatto la storia, poi quando si trovano a realizzare qualcosa di nuovo, ditemi se anche a voi capita sta roba e c'è della delusione diffusa. Non vorrei restare delusa pure stavolta, magari vi starete domandando: vabbè Mario, ma allora chi è che già t'ha deluso? Evitiamo di parlarne, amici di RTL 102.5, e andiamo avanti con la vocina di Anna.

0: RTL 102.5, Pop Round the Clock, dei difetti che ci appartengono. Vediamo se ci riconosciamo in questo vocale.
1: Sono Marco da Palermo.
0: Ciao Marco.
1: Il mio più grande difetto,
0: sì?
1: È l'essere veramente disponibile con tutti.
0: Perché oggi viviamo in una società in cui essere disponibili a un certo punto si trasforma in un difetto. Potrebbe essere questa una considerazione da fare, ma alle 18.43 magari una roba troppo filosofica che possiamo rimandare a domani. I vostri difettucci stanno arrivando e arriva pure Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Disco, la cassa dritta salverà il mondo, ne sono certa. Italo Disco, The Colors, Rete Le 105, Pop Around the Clock, ancora una vocina.
1: Di difetti ne ho veramente tanti. Ma il difetto, quello, il principale, sì, è quello di dirti le cose in faccia così come stanno, senza tanti problemi, senza vedere chi sei, chi non sei. Non mi interessa, se ti devo dire una cosa te la dico, punto e basta.
0: Bisognerebbe riflettere anche su sta roba, perché io sono come te, sono come voi, perché tanto questo amico non è il solo, già siamo in due qua e quindi ce ne saranno molti altri. Però poi uno si dice, vabbè, ma chi c'è di fronte? Ce l'ha le spalle abbastanza larghe per sopportare che tu sia un fiume in piena e che quindi stai lì a travolgere, non lo so. Arriva Madonna.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Tutto torna con la scelta di oggi del Millennium Hit. Per quale motivo? Perché abbiamo parlato di difetti, i difetti degli altri, i nostri difetti. Quando è che vengono fuori i difetti? I difetti vengono fuori soprattutto nelle storie d'amore, magari non all'inizio, dove siamo tutti bravi a fingere, però poi ad un certo punto la vera verità è quella, diventa tangibile, quindi succede che a volte uno è acqua, altre volte è sale, poi l'acqua e il sale si incontrano, elementi fondamentali per la sopravvivenza. Ma com'è un amore fatto di acqua e sale? Ce lo raccontano loro adesso su RTL 102.5, Mina e Adriano Celentano.

0: Mamma mia, quando neanche sapevamo sillabare la parola autotune, ragazzi, veniva fuori sto singolo che è una cosa. Ho i tatuaggi che stanno prendendo vita, c'è Carocci che si commuove, è partito con l'accendino, manco fume, ha tirato fuori l'accendino. Acqua e sale, Mina, Adriano Celentano, intanto però al di là di tutto la notizia è arrivata, Carocci in studio, quindi si può partire con Shaker, perché su Giorgia Surina non avevo dubbi, la vedo sempre con la sua bellezza, leggiadra, arrivare in studio, visto che noi siamo in diretta poi con gli amici di TikTok H24, io monitoro anche la zona Milano, per cui un bacio a Giorgia Surina, un bacio a Carocci che qua è il momento di Shaker. Ovviamente dobbiamo capire un attimo cosa succede nel mondo, c'è Pompei che adesso indossa la giacca e si prepara per le news. Io sono la Mario, ritorno domani alle 17, buon sabato a tutti, ciao ciao ciao ciao ciao. E anche a San Bellino, amici miei, che in provincia di Rodrigo, di Rovigo, sono le 19.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ben ritrovati in Andrea Salvati in Spagna. Dopo la bocciatura dei decreti per arginare la crisi abitativa, decine di migliaia di persone hanno protestato per il diritto alla casa. Sentiamo Alessandra Giannoli.
3: Arriverà presto lo sciopero generale per il diritto alla casa, reclamato oggi dai partecipanti alle proteste che si sono svolte in tutta la Spagna. A prometterlo è stata la portavoce del sindacato degli inquilini di Madrid all'indomani della bocciatura in Parlamento di un doppio pacchetto di misure per fronteggiare l'emergenza abitativa. Nella capitale migliaia di persone si sono riversate nella centrale Plaza de Cibeles, 70.000 secondo le autorità, 500.000 per i dimostranti, per denunciare la grave situazione che grava sui cittadini. A Valencia la marcia contro la speculazione immobiliare è sfociata in scontri con la polizia, 5 persone sono state arrestate, 9 agenti sono rimasti feriti. Lo stop ai decreti messi a punto dal governo per fare fronte all'emergenza casa di fatto apre una crisi politica. Sanchez davanti a un bivio, a breve il premier dovrà decidere se imboccare o meno la strada delle elezioni anticipate.
2: Grazie ad Alessandra Giannoli. Mosca lancia un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città, si legge così in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russi. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 di 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi fra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze. E ora la politica con al centro del dibattito la nuova manovra economica. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
4: 14 miliardi di aumento delle spese militari indebitando il futuro del paese, afferma la segretaria del PD Elly Schlein da Foggia. Con la sanità allo stremo e gli stipendi troppo bassi mangiati dall'inflazione, pare che per Giorgia Meloni la priorità sia battere il record storico di aumento della spesa militare. Il governo ha dato il via libera allo scostamento di bilancio da 29 miliardi, 14,4 a testa, a energia e difesa nel biennio 2027-2028 e la Schlein rincara la dose. Dopo 4 anni di governo Meloni, l'Italia sta peggio, l'economia è ferma, la crescita al palo. Dalla Leopolda di Firenze il leader d'Italia Viva Matteo Renzi avverte: continuare a litigare nel centro-sinistra significa regalare il paese e il Quirinale alla Meloni, quindi la replica il leader dei 5 Stelle Conte. Clint Eastwood diceva: se vuoi una garanzia comprati un tostapane, non ho bisogno di dare garanzie, ho bisogno di portare i voti in una scommessa che abbia chiari i paletti per tutti.
2: Ed ora la pagina sportiva, Nicolò Pompei.
5: Buonasera Andrea, partiamo dal tennis perché oggi purtroppo Jannik Sinner ha annunciato sui suoi canali social che non giocherà il Master 1000 di Shanghai. Ancora una scelta all'insegna della prudenza, quindi il problema resta l'infiammazione tendinea extraarticolare al ginocchio destro, una patologia non grave ma che richiede tempi lunghi di recupero e che può presentare il rischio di ricadute. Sinner non gioca un torneo dal 12 luglio, dalla finale vinta a Wimbledon, e ora la posizione numero 1 del ranking è a rischio. Zverev, vincendo sia Pechino che Shanghai, riuscirebbe infatti a superarlo. Passiamo ai motori. Formula 1, Max Verstappen conquista la pole nel Gran Premio del Bahrain, disputato però a Sepang in Malesia. L'olandese della Red Bull precede la Ferrari di Lewis Hamilton. Terzo Hajar, penalizzato di 5 posizioni in griglia, quindi sale Kimi Antonelli terzo, mentre Leclerc è quarto. Domani alle 9 la gara. Il motomondiale anche. Marc Marquez su Ducati ha vinto la gara sprint del Gran Premio del Giappone. Terzo dopo penalità Martin, che però domani partirà in pole nella corsa lunga alle 7 del mattino, ora italiana. A te.
2: Grazie Nicolò Pompei, è tutto per questa edizione.

0: Ora le previsioni del tempo e poi le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia.
1: Previsioni del tempo.
2: Un saluto e una buona serata da Vanessa Minotti. Nella giornata di domenica il sole splenderà su tutto il nostro territorio per la presenza di un campo anticiclonico. Clima molto mite con temperature massime che si manterranno ancora oltre la media del periodo, temperature minime invece frizzanti. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Travimeteo.
1: Via Radio.
3: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 7 Serra Valle Genova, tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia verso Milano, un chilometro di coda per lavori in galleria, il traffico defluisce su una sola corsia. Sempre sulla 7 per lavori di ammodernamento è chiusa Serra Valle Scrivia in entrata verso Milano fino alle 6 del 15 novembre. Sulla 27 Venezia Belluno tra Moiano Veneto e la tangenziale di Mestre verso Venezia, coda per il mancato assorbimento della viabilità ordinaria. Sulla 14 Bologna Taranto per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino alle 5 del 27 novembre. In alternativa si consiglia Bologna Casalecchio. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: RTL 19.5 minuti di questo sabato sera, sabato 3 ottobre, Giorgia Surina insieme a voi, insieme anche a Emanuele Carocci.
5: Sì.
4: Ciao, buonasera, come stai?
5: Ciao amica mia, tutto bene, devo dire qui a Roma, buongiorno Giorgina, buongiorno, buon pomeriggio. Sì. Tra me e te Mario, oggi siamo messi bene, te voglio dire. No, scusa che stavo chiacchierando con la Mario, che ti saluta Giorgia.
4: Grazie, hai grazie, le mando un grande abbraccio, è sempre troppo gentile come sempre.
5: Ti vuole bene, ha detto che
4: non
5: ti vuole
4: vero,
5: bene.
4: Non è vero, non ho detto così.
5: Vabbè. No, allora dico questo intanto, sì, per iniziare, ciao amici, due ore passare insieme, ma anche da voi in giro per l'Italia ci sono ancora le zanzare, scusate.
4: Ecco, diciamocelo subito, in quali zone d'Italia mandateci sì, un messaggio al 378 378 1025, in quali zone d'Italia ci sono insieme a voi anche le zanzare, insomma, in questo questa ottobrata.
5: Pensate, questi i contenuti di oggi di Shaker.
4: Poi parliamo dell'uomo, sì, del maschio vero, insomma di tante altre cose. Non c'è il calcio, lo sappiamo benissimo, quindi ruota libera. Naturalmente, benvenuti a Shaker.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Allora, la musica di RTL 105, 19:13, questo è Shaker. Come dicevamo, stiamo parlando così in apertura di zanzare perché abbiamo capito che è un tema che ci accomuna sì. Tutti. Tanti messaggi al 378-378-105, le zanzare sono tutte a casa mia. Riconosco anche le varie specie, con una ci ho fatto amicizia, tanto punge solo me, mio marito lo schifano, Simona da Ostia Lido.
1: Ci sta. Poi ho scoperto quanto campano ste maledette zanzare, ho scoperto adesso. Sì. Allora, vivo una zanzara mediamente dai 12 giorni ai 132 giorni. Attenzione, ma la specie più comune in Italia si chiama la Culex. Che allora, se una zanzara si chiama Culex, a me un dubbio mi viene.
0: Fermati qua.

0: anche Kasabian con Goodbye Kiss su Rettiere 105, 19:21 minuti. Se avete bisogno di una bella notizia, noi ce l'abbiamo. Sentite. Vai. Qui Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce fino ai prodotti per la casa.
1: Eh già, così possiamo avere la qualità di sempre a prezzi bassi ogni giorno, ed è proprio vero, c'è sempre un motivo in più per fare la spesa da Aldi. Cercate il punto vendita Aldi più vicino su aldi.it. Aldi, spendi meno e vivi meglio.
0: E viviamo meglio naturalmente anche con voi, i vostri messaggi al 378-378-105. Stiamo chiacchierando un po' di zanzare.
1: Eccola! Eccola presa, qui! Eccola!
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
6: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
7: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza.

0: artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.

0: Elodie, le 19.30, buon sabato con Shaker. Allora Gio, stamattina ho letto un articolo, intervistavano la Lambertucci.
1: Sì.
0: Lambertucci, quindi grande conduttrice, ma mi soffermo sul titolo. Per restare giovani bisogna saper perdonare. E quindi come siamo messi?
1: Come siamo messi? Malissimo.
0: Moriamo domani, dici.
1: Sì, decisamente, male pure. Nel senso che rosico proprio tanto. No, io sono una di quelle che fa fatica a perdonare, ma ci sto lavorando. Tu invece?
0: No, io invece sono uno bravo. Però tra poco ne parliamo con gli ascoltatori, cioè riuscire o meno a saper perdonare.

0: E ci sono loro i Backstreet Boys, As Long As You Love Me, che bello riascoltarli, no? Su Rete Radio 5, sì.
1: Saluto gli amici di Radio Visione, mi sono messo un po' la giacchettella, il maglioncino come i Backstreet Boys.
0: Ma non avete idea così del balletto che ha fatto durante questo pezzo? L'ha sentito particolarmente. Allora, parliamo di perdono, perché stiamo parlando appunto di questo. C'è perdono e perdono, non tutte le colpe sono degne di essere perdonate. Detto ciò, sono una che perdona quasi tutto, anche i tradimenti in amore, ma quelli degli amici no, non ci riesco. Anche se ci provo non sarà più come prima, è quello che stavo dicendo io.
1: Allora, avete ragione, ma la Lambertucci, che è il nostro punto di riferimento, l'autrice, diciamo, di questo momento del programma, dice che per vivere più a lungo bisogna saper perdonare. Quindi cercate di buttare via tutte le parti negative, no?
0: Cioè, che fatica, però. Meglio un bel broncio, quando passi non ti saluto, no?
1: Oh, tu rosichi proprio pesante, capito? Ma addio.

0: La valigia fa molto rosicare. E poi coppie che si sono lasciate perché lui ha rubato l'ultimo pezzo di dolce al piatto che divideva con la fidanzata.
1: Questo è imperdonabile.
0: Sai, c'è questa roba che si divide, perché spesso si dice no, ne prendiamo uno in due per non sentirci in colpa,
1: sì,
0: che
1: esatto,
0: ingrassiamo.
1: Esatto.
0: Però l'ultimo pezzo.
1: No, se lo mangia tutto lui?
0: Capito? E quindi gente che litiga.

0: La musica non c'è, c'è Coez su RTL 105, 19:52. Allora, continuiamo a parlare, sì, del perdono, perché è un tema che vi sta appassionando tantissimo, al 378-378-105, questo vocale.
1: Ciao ragazzi, sono Irene. Io sono una persona che non sono capace a tenere rancore. Per me il perdono è una cosa che viene naturale. Non ho rancori, non ho bisogno di perdonare nessuno. E questa cosa mi fa star bene.
2: Perfetto, esattamente è l'opposto di Giorgia.
0: Uguale,
2: cioè,
0: esatto.
2: La signora mi si...
0: Allora, la signora la chiamo, Irene, la chiamo, così almeno ci facciamo una chiacchiera, perché io devo imparare un po' di cose.
2: Sì, sì. Comunque leggo, allora, segreti per perdonare. Bisogna innanzitutto farlo per noi stessi,
0: sì,
2: perché si vive meglio.
0: Sì.
2: E poi dovreste scrivere il motivo per il quale siete nervosi, bruciare sul foglio questo motivo. E alla fine, da quel momento in poi, starei meglio.
0: Tac, con la luna piena, magari, no? Con una foglia di salvia.
2: Sì, sì. Sì.

0: All That She Wants, Ace of Base, 19:58. Allora abbiamo ancora veramente un paio di minuti e lo uso per leggervi un altro messaggio riguardo al perdono, perché ripeto, questa cosa probabilmente ci ha preso tanto a tutti. 378 378 125. Perdonare è facile se dell'altro non ti importa nulla, ma se entrano in giochi i sentimenti è molto ma molto difficile.
1: Vabbè, devo dire molto molto seria. Gli ascoltatori sono divisi. Allora, gli ascoltatori sono divisi con grande forza sul saper perdonare o meno o sulle zanzare. Quindi pensate.
0: Ma tu la perdoni la zanzara che ti ha appena.
1: No, no, anzi. Guarda, posso dire, l'acquisto migliore, credo, della mia vita, in assoluto, è quella racchettina. La racchettina da 4,50 euro che ti dà.
0: Ma non ti fa un po' impressione che la...
1: Ma veramente, guarda, ti
0: dai,
1: giuro, la mia vita è così triste che il momento più bello è la zanzara quando...

0: E anche a Savignano Irpino, in provincia di Avellino, sono quasi le 20.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. In apertura agli esteri, Mosca invia i suoi diplomatici a lasciare Kiev per l'intensificazione degli attacchi. Pronta la risposta del presidente Zelensky, che minaccia di fare altrettanto. Tommaso Angelini.
3: Mosca avverte diplomatici e cittadini stranieri di lasciare Kiev, annunciando nuovi massicci attacchi di rappresaglia sulla capitale. I raid russi hanno colpito anche il ponte nord, dopo quelli contro il ponte sud, provocando pesanti disagi a Kiev. Secondo una ricostruzione del New York Times, il Cremlino starebbe preparando una maxi offensiva contro il sistema energetico ucraino, con un possibile impiego di fino a 1000 missili, droni e bombe per mettere sotto pressione il paese in vista dell'inverno. Kiev prepara la risposta. Zelensky ha annunciato nuovi attacchi contro raffinerie e infrastrutture russe, rivendicando raid a lungo raggio nelle regioni di Samara e Bryansk, oltre a operazioni nel Mar Nero. Sul fronte finanziario, l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 di altri 70 miliardi di euro, oltre ai 45 già previsti dal prestito europeo, per continuare a sostenere lo sforzo bellico.
2: Il GIP di Caltanissetta ha archiviato il filone di inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, costate la vita a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte dei due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti. Un senatore degli Stati Uniti ha bloccato un disegno di legge che vorrebbe rendere l'ora legale permanente tutto l'anno nel paese. Il presidente Trump, per ripicca, ha pubblicato su Threw il suo numero di telefono con l'invito ai cittadini a chiamarlo. Sofia Goggia parla dopo il virus che l'ha colpita durante gli allenamenti in Argentina. La sciatrice bergamasca ha detto ai microfoni di Sky Sport di aver preso un virus poco comune, accusando dolori articolari particolarmente forti e strani. Ora la fase acuta è passata, ha aggiunto, ma sentiamo le parole di Sofia Goggia.
4: Ho iniziato ad accusare dei dolori articolari, sono tornata in Italia, ho fatto 2 settimane avanti e indietro dall'ospedale. Mi hanno riscontrato che sono stata punta dalla zanzara infetta e ho preso il virus della chikungunya. E sulla coda di quel virus ho preso anche questo parvovirus B19, che è un virus veramente poco comune tra gli adulti, perché solitamente lo fanno solo i bambini piccoli. Tutte le cose che ho avuto coincidono con questi due virus, quindi adesso non c'è una cura, sto aspettando che passi. Sicuramente la fase acuta l'ho passata.
2: Meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
5: Saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una domenica stabile e soleggiata da nord a sud. Persiste infatti un campo anticiclonico con il sole che splenderà su tutto il nostro territorio. Le temperature massime continueranno a mantenersi al di sopra della media del periodo, con i valori più elevati sulle regioni tirreniche e oltre i 25 gradi. Ma per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
6: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 7 Serravalle Genova, per lavori di ammodernamento, è chiusa Serravalle Scrivia in entrata verso Milano fino alle 6 del 15 novembre. Sulla 4 Milano Brescia, tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, code per un tamponamento tra due auto, con il traffico che scorre su due corsie. Sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento, è chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino alle 5 del 27 novembre. Sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est verso la città, code per il mancato assorbimento della viabilità cittadina. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: RTL 24 minuti, siamo tornati, eccoci qui su Rina Carocci, queste Shaker, 2 ore insieme ogni sabato e domenica, e adesso appunto fino alle 21 saremo insieme in vostra compagnia in questo sabato 3 ottobre. Allora Carocci, io so che volevi parlare di un tema molto divertente.
7: Allora, qual è? Quello della mia vita o quello... Cioè, allora, il senso è questo. Sembra che chi fa il primo passo è sempre di più la donna. Questo è un po' il grande tema. Tra poco approfondiamo, se vuoi.
0: Assolutamente. Bene. Sì.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: meravigliosa Dua Lipa, Training Brava. Season su Rete 105, che tra l'altro posso dirlo, forse si trasferisce vicino a casa mia. Pare.
1: Brava! Venga a trovarti, esatto, Gio, esatto, venga esatto, a trovarti. Allora.
0: Se la invito a cena, poi ti chiamo, va bene.
2: Ma guarda, veramente vengo a piedi.
0: Allora, a proposito, parlavamo di chi fa il primo passo tra uomo e donna di solito, no?
1: Allora, arriva questo numero, il 70% degli italiani riconosce il fatto che le donne fanno ormai il primo passo.
0: Sì.
1: Cioè, poi ognuno fa come gli pare, partiamo da questo presupposto, però solitamente era il maschietto, no? Che così magari provava...
0: Ci hanno insegnato un po' così, col principe azzurro, poi faceva un po' tutto lui, invece no.
1: Adesso invece sembra esattamente il contrario, cioè che noi maschi siamo un po' spaventati, un po' non lo so qual è il problema. Non io, Giorgia, voglio dirti, anzi Giorgia, se vuoi questa sera andiamo a cena fuori.
0: Tesoro, siamo a 600 km di distanza, via chat, via videochiamata?
1: Era per fare così lo spreglio. Ecco. Però ecco, la domanda però nasce spontanea, Gio. Sì. Falla tu la domanda.
0: Falla. Chi ci prova prima?
1: Potevi fare in modo più carina.
0: 378-378-1025, risponete numerosi.
1: Grazie, Noemi, musica e dopo leggiamo i messaggi. No. Vai.

0: E c'è anche il P con Shaken su Rete alle 102.5, 18 minuti. Ciao ragazzi, chi fa il primo passo? Dipende da chi ho davanti. Se lui è particolarmente tonto, ci penso io, altrimenti lascio fare a lui, Simona.
1: Perché per la fine però scelgono sempre le donne.
0: Alla fine sì, penso. Ce n'è un altro. A mio parere sono sempre le donne a provarci. Effettivamente i maschi lo vogliono scritto a caratteri cubitali sui cartelloni perché non capiscono.
1: Sì. No, devo dire che non capiamo. Quelli
0: no,
1: effetti.
0: No.
1: Però io mi sono sempre divertito anche a prendere una miriade di due di picche in realtà.
0: Vero?
1: Però,
0: sono belli?
1: Sì. No,
0: e poi ce ne racconti uno.
1: Guarda, c'ho una lista interminabile. Se dai. Andiamo avanti fino alle 9 con i due di picche.
0: Dai.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Gloria, il musical. Sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Polti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.

scarsa è quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera, ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Maroon 5, 2029, RTL 1025, bravi che ascoltate sempre questa radio in diretta H24 fino alle 21 nel weekend noi, quindi Carocci insieme alla Sorina. Gio, a quanto pare, insomma, siete voi donne a cercare sempre di più l'approccio con i maschietti, no?
1: Dici,
0: insomma,
1: sì,
0: così dicono, così dicono. Ma fortunatamente su YouTube spopolano i video, i metodi infallibili per approcciarti ad una ragazza.
2: Ok, vai.
0: Segnalo infallibili. Allora, primo posto c'è mettere il like a tutte le foto senza senso, che secondo me sei più uno stalker, però non lo so. E poi dire le frasi ad effetto. Se vuoi, tra poco prendiamo in esame le frasi da dire o da non dire.
2: Mi viene già la nausea, guarda. Le frasi ad effetto mi... No.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci, portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto.

Per me, quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

L'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: What Happens Tomorrow, sono i Duran Duran su RTL 105, 20 e 37 minuti di questo sabato sera, siamo insieme a voi Giorgia Surina e Emanuele Carocci in una puntata di Shaker e parliamo chiaramente anche di voi, di quello che ci state raccontando al 378-378-1025 in modo di approcciarsi alle donne. O chi fa il primo passo?
1: Sì, sì.
0: Allora, cioè, ho letto delle frasi ad effetto, corretto?
1: Sì, ma poi eleganti, per niente cringe. Allora, ad esempio, Gio, se vuoi davvero rimorchiare, no, amico all'ascolto, dovresti dire una frase del... Vediamo a Giorgia che effetto fa. Sì. Ciao, vedo nel tuo futuro che tra 5 minuti berremo un caffè insieme. Che ne pensi?
0: Carino,
1: oppure, oppure, sei un'opera d'arte, ma fortunatamente non siamo in un museo. Facendo anche la pausa, capito, d'attore.

0: Che pitocco che sei.
1: Grazie. Ci sono invece messaggi degli ascoltatori, tra poco li leggiamo perché anche gli ascoltatori dicono la loro sulle frasi ad effetto, no? Cosa poter dire?
0: Guarda, non a caso il nostro amico Riccardo dice: il modo per approcciarsi alle donne oggigiorno è dire ciao, ho il pieno alla macchina.
1: La possiamo utilizzare anche questa, bravo. Funziona.

0: Ordinary, Sam Smith, queste Promises su RTL 102.5:20 e 51 minuti. Allora, buonasera ragazzi, secondo me parliamo di primo passo. La scelta è equa, nel senso che l'attimo, il momento lo crea lo sguardo, la situazione che per entrambi va bene. La differenza che sottolinea questa scelta è la donna, perché è la donna che sceglie, è la donna che dice sì, è la donna che respinge e soprattutto è quella che ha il coraggio di dire basta. Enrica da Ferrara. Io vabbè, farei un applauso a Enrica perché è un messaggio stupendo, ma soprattutto proprio molto ben pensato. Brava, brava.
1: Stefano, bravo Stefano. Se l'avesse scritto un maschio non avrebbe fatto gli applausi, mi sembra evidente.
0: Sì, ma il maschio non l'ha scritto, per cui... Cioè,
1: il maschio ha scritto ho il pieno di benzina, esatto. E una gran frase. La differenza uomo-donna, ci sta, ci sta.
2: L'estate

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Carocci, questo è il momento, no, che celebra un po' la musica in tutti i suoi, in tutta la sua potenza, no? Perché attraversa proprio il tempo e sblocca i ricordi.
3: Sì, sì. Cioè, allora, adesso il conduttore potrebbe dire tante informazioni, arrangiamenti, no? Darti tutte le storie di quella. Invece io quando ho letto il titolo ho detto: Madonna, che pezzo che arriva. Tutto qua. Perché quando arriva Michael Jackson, dico, sai che c'è? Io mi siedo da una parte, ascolto.
2: E viva la sincerità, ma questo è forse il modo giusto, no? Per approcciare a un pezzo di questo genere. Girl is mine.

0: È lui, è Michael Jackson, The Girl Is Mine. Questo è il nostro Millennium Hit che chiude questa puntata di Shaker, 20 e 59 minuti, quindi siamo proprio veramente agli ultimi sgoccioli dei pochi secondi che ci rimangono, purtroppo, perché siamo divertiti.
1: Siamo stati molto bene, ma il film lo devi recuperare, Gio, perché non l'hai visto.
0: È vero, di Michael Jackson stavamo naturalmente parlando di questo. Ma nel frattempo anche noi torniamo, l'appuntamento è per domani sera, sempre dalle 19 alle 21, sempre con Shaker, Giorgia Sorina ed Emanuele Carocci e tutti voi, chiaramente.
1: Sì. Ci sentiamo domani, a partire dalle 19, baci, buona serata.
0: Ciao. E anche a Pau, in provincia di Oristano, sono le 21 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Subito una notizia di poco fa. Un uomo di 40 anni e il figlio di 10 anni sono rimasti feriti. Il padre sarebbe in pericolo di vita dopo essere precipitati in momenti diversi da un terrazzino all'interno di una sala ricevimenti a Vieste, in provincia di Foggia, durante una festa di nozze. Il 40enne sarebbe caduto nel tentativo di soccorrere il figlio. Il minore avrebbe riportato la frattura di un arto inferiore, mentre il padre è in prognosi riservata in condizioni ritenute molto gravi. In Spagna continua la protesta contro la bocciatura del decreto casa, che potrebbe portare anche alla caduta del governo Sanchez. Alessandra Giannoli.
4: Cittadini in piazza a Madrid per il diritto alla casa all'impanni della bocciatura in Parlamento di due decreti legge d'urgenza contenenti misure per fronteggiare la crisi abitativa nella capitale spagnola. Migliaia di persone si sono riversate nella centrale Plaza de Cibeles, 70.000 secondo le autorità, 500.000 per i partecipanti. Arriverà presto lo storico sciopero generale per il diritto alla casa, ha dichiarato la portavoce del sindacato degli inquilini di Madrid, che ha organizzato la protesta. Protesta accompagnata dal tintinnio delle chiavi tenute in mano dai manifestanti. I cortei si sono svolti anche in numerose altre città iberiche, a Valencia, la marcia contro la speculazione immobiliare sfociata in scontri tra dimostranti e polizia, usati gas lacrimogeni per disperdere la folla. 5 persone sono state arrestate, 9 agenti sono rimasti feriti.
3: Marcello Foes con L'immensa distrazione, edito da Einaudi, ha vinto la 64esima edizione del premio Campiello con 83 voti. I voti espressi sono stati 282 su 300 votanti della giuria popolare di lettori anonimi. Ora parliamo di Yannick Sinner, che rinuncia anche al torneo di Shanghai. Enzo Tamborra.
5: La prudenza non è mai troppa. È probabilmente questo il principio che sta spingendo Yannick Sinner a rinunciare a un torneo dopo l'altro. Eppure sembrava che a Shanghai, dove si giocherà un Master 1000 dal 7 al 18 ottobre, i tempi fossero maturi per rivederlo in campo, a quasi 3 mesi dall'ultima bellissima apparizione, quella del fantastico bis sull'erba di Wimbledon. Ci speravo, ha scritto il numero uno del mondo sui suoi social, ma la resa dei conti resterà ancora fermo per infiammazione tendinea extraarticolare al ginocchio destro. Niente di particolarmente grave, a meno che non si cronicizzi. E questo evidentemente che Sinner vuole evitare, anche a costo di mettere a rischio la sua leadership nel tennis mondiale, adesso che Alexander Zverev fiuta il sorpasso. Ricordiamo che nel finale di stagione sono in calendario, tra gli altri, anche la Coppa Davis e gli ATP Finals.
3: E siamo al traffico.
2: Via Radio.
6: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 7 Sara Valle Genova, per lavori di ammodernamento è chiusa a Serra Valle Scrive in entrata verso Milano fino alle 6 del 15 novembre. E sulla 14 Bologna Taranto, per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino alle 5 del 27 novembre. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: RTL 102.5 in diretta dal Very Normal Building. Va ora in onda lo show radiofonico, la suite 102.5 con Silvia Signore
1: e Mauro Corvino.
0: Settimana
1: buonasera.
0: intensa per quanto ci riguarda, perché tu hai fatto le tue cose, io ho fatto le mie cose.
1: Perché io lavoro solo il weekend, sì. Sono stata tranquilla, sì. Ma io non sono Silvia, sì. Stasera sono la sorella gemella, l'alter ego, quella, sì, liscia.
0: Quella liscia e quella sportiva.
1: Sì, perché sono in tuta, no? Vabbè, ma certo, le donne possono essere anche attraenti in tuta, non dobbiamo per forza indossare,
0: certo,
1: un tacco,
0: certo,
1: una minigonna.
0: Certo, certo, sarebbe meglio, però va bene così.
1: Ma come?
0: No, amici, raccontateci il vostro weekend, cosa state organizzando al 378-378-1025 e salutiamo Stefano Mungi e Beppe Di Dio che sono in diretta.
1: Buonasera, grazie.
0: In regia con noi fino a mezzanotte, pensate, loro volevano andare un'ora via prima.
1: Invece no, qua dovete rimanere.
0: Power It.

0: Abbiamo analizzato, no, la tua tuta, sei venuta in tuta stasera. Io apprezzo, da uomo apprezzo, nel senso che a me piace quando una donna varia il suo outfit.
1: Esatto, non bisogna per forza mettere sempre una minigonna.
0: Poi è una tuta elegante, però ci scrive Luca da Milano al 378-378-1025. Buonasera, in tuta solo per andare a buttare la spazzatura. Un
1: sì,
0: bacio.
1: Però dipende da tuta e tuta.
0: O dalla spazzatura.
1: Anche, no, però no. Una persona può essere non elegante, però può essere cool.
0: Certo.
1: Anche in tuta.
0: Certo.
1: Ma lo devi sapere, Mauro, noi stasera abbiamo uno swag gap.
0: Che cos'è? La cosa che si magna?
1: No,
0: roba
1: praticamente
0: fusion.
1: No, praticamente si usa questo termine quando si indica il divario di stile quando una coppia quando esce. Tipo stasera
0: sì.
1: Tu sei cool con la camicia, io sono in tuta e quindi c'è questo swag gap.
0: E quindi grazie a questo swag gap ci possiamo accoppiare?
1: No!

0: te.
1: Swag swap. Aspetta, ripeti.
0: No.
1: Swag swap. Swag
0: gap.
1: Ah, c'è il gap nello swag.
0: Swag gap. Gap. Vabbè, significa.
1: Sta roba qui, sì, dove in coppia si va praticamente scoppiati, nel senso che uno è vestito magari un po' più trasandato, l'altro un po' più precisino.
0: È la classica, diciamo, scena dove una donna esce, sì, magari minigonna, tacchi, e sì, lui in tuta.
1: In tuta. Io ne vedo. Però ritornando alla donna in tuta, io mi ricordo Mel C, te la ricordi? Sporty Spice?
0: No.
1: Quella delle Spice Girl, quella no, è sempre in tuta.
0: No.
1: Comunque ha fatto sempre la sua bella figura, no, insomma. No, non te lo ricordi.
0: No. Bene.
1: Quindi finisce qui la suite 102.5, non ci sono più,
0: vabbè,
1: argomentazioni.
0: Non prendetela però.
1: Ma voi rimanete lo stesso qui, incollati alla radio e alla TV.
2: RTL 102.5. Cos'è successo davvero in settimana? Spiegato alla radio senza filtri e col telefono aperto. La domenica mattina ci si confronta con l'indignato speciale. Dalle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ed io fino a mezzanotte nella suite 102.5. Sono le 21:27 di sabato 3 ottobre 2026. Abbiamo accennato, abbiamo cominciato inconsapevolmente a parlare di outfit. E non so se hai visto le immagini di Elodie alla Paris Fashion Week.
1: Bellissima, devo dire.
0: Usa il commento con tecnico.
1: Vestito rosso.
0: Sì, se vuoi te lo commento subito.
1: Comunque, ma che stai combinando? Ma tanto, Elodie, è a te.
0: No, ma non c'entra, però sono immagini forti, capito?

Panca le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si resti a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Run DMC insieme a Steven Tyler degli Aerosmith, Walk This Way su RTL 102.5. Un po' di messaggi che ci sono arrivati al
1: 378 378 102.5. Vai.
0: Stamattina sveglia presto per andare al lago per goderci gli ultimi scampoli d'estate. Carlo scampoli. E Ginevra di Biella. Sì, però l'estate è finita da un po'.
1: Vabbè, cioè, però fa ancora caldo, si respira ancora quella... Che però stavo pensando, caro Mauro, è come se ci fossero e fossero tornate le mezze stagioni, perché è un po' l'autunno.
0: Sì, sì.
1: Perché non fa troppo caldo, non fa freddo.
0: Ma io non mi farei il bagno al lago con queste temperature.
1: Io non mi farei il bagno al lago a prescindere.
0: Neanch'io.
1: A parte che comunque è anche un po' pericoloso.

0: Sì,
1: eh?
0: Ma noi essendo meridionali siamo stati abituati col mare, quindi è un po' più difficile per noi il lago, anche se molti dicono no, è bello farsi, a me non, cioè io c'ho paura.
1: Dipende da dove nasci, no? Quindi se magari sei nato al lago, quello è il tuo posto, certo. E quindi ti piace anche vivere, certo, sul,
0: certo,
1: lago.
0: Certo, certo. Poi direzione Verona per serata karaoke, sarà una sfida all'ultimo acuto, ci scrive Renato. Ma perché la vedete come una sfida? Cioè deve,
1: vabbè,
0: essere
1: karaoke, una karaoke è una sfida, Madonna, cioè come... bisogna dimostrare.
0: Sì, ma siete competitivi. Uno va, vabbè, lì a fare una serata tranquilla a divertirsi.
1: Ho capito, ma tutta la vita è una competizione.
0: Ma non è vero, voglio fare una serata tranquilla, mi voglio divertire, ma perché?
1: No.
0: Vabbè. Ti ho sentito.

0: Rather Be Clean Bandit su RTL 102.5 al 378-378-102.5. Ci state raccontando il vostro weekend, ma non ti ho chiesto a te come è cominciato il weekend, Silvia.
1: Allora, io adesso lo sai che sono fidanzata, quindi ho iniziato a fare la vita di coppia. Allora, io ho passato il mio sabato pomeriggio in un vivaio. Esattamente, sono andata ad acquistare un bonsai. Che io pensavo fosse una pianta a parte, invece no, è un'arte.
0: È una, certo,
1: l'arte di coltivare
0: bonsai.
1: Gli alberi in miniatura.
0: Certo, l'arte della spesa anche. Quanto
1: Dai,
0: è speso, si può dire?
1: Non si dice, non si fanno dice, quanto beh. Sei venale.
0: Settimana prossima?
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Silverline, cappe per cucine che ispirano.
4: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare, andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
5: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
8: Iperceramica!
9: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: Robbie Williams, Love My Life, su RTL 102.5 alle 21.52 in questo sabato. Ottobre. Troppe R, mi hanno fatto tipo sciogli lingua.
1: Sì, sì.
0: Allora, caro Mauro,
1: c'è un applauso da fare. Facciamo un applauso a Merz Miles, che con una parte dei soldi guadagnati su OnlyFans.
0: Ma chi è questa?
1: Una pernacchia a tutti quelli che criticano le OnlyFans, che nel 2024 ha acquistato un terreno e ci ha costruito una scuola che accoglierà ben 300 studenti nelle Filippine, nella sua comunità.
0: Puoi ripetere gentilmente il nome?
1: Il suo? Merz Miles, penso.
0: Facciamo un grande applauso.

0: Beh, gli 883 rimangono nel cuore per quella che è la mia generazione,
1: certo.
0: No? Quelli dell'inizio degli anni 90, e sicuramente siamo tutti felici perché questo venerdì finalmente uscirà la seconda stagione dedicata alla leggendaria storia degli 883, appunto con il titolo North, Sud, Ovest, Est, che racconta anche un po' quella che è la rottura tra Max Pezzali e Mauro Repetto,
1: sì.
0: Che comincia, sai in quale momento?
1: No, racconta.
0: Con la canzone Come Mai.
1: E come mai è successo?
0: Te lo spiego, perché siccome Mauro Repetto ormai aveva quel ruolo di ballerino, come mai è una canzone romantica, una ballad, e lui si è chiesto, sì vabbè, ma io che faccio?
1: Non come mai?
0: Vabbè, ciao, buonanotte.
1: Anche a Jesolo, in provincia di Venezia, sono le 22 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Le indagini sul volo Fly Dubai. Israele conosceva in anticipo l'elenco dell'equipaggio. Intanto due copiloti maldiviani sono stati interrogati oggi. Nicolò Pompei.
4: Si chiama Amam Al-Amami, cittadino dell'Oman, il copilota della Fly Dubai, accusato dalle autorità di aver tentato un attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv, poi atterrato in Arabia Saudita. Secondo le ricostruzioni, avrebbe aggredito il comandante con l'ascia presente nella cabina e tentato di prendere il controllo dell'aereo prima di essere fermato. Al-Amami era stato pilota di Oman Air per 7 anni, ma nel 2025 era stato allontanato perché si era radicalizzato e gli è stato tolto il tesserino. Non è chiaro se Fly Dubai fosse stata informata.

0: social aveva condiviso immagini di aerei israeliani di due ex terroristi, tra cui l'ex leader di Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri. Intanto l'indagine si allarga a due copiloti maldiviani di Fly Dubai che vivevano nello stesso edificio di Al-Amani. Sono stati interrogati, ma per ora non sono accusati di alcun reato.
1: Le forze armate israeliane hanno confermato in serata di avere condotto un attacco a Gaza contro Ali Hamed al-Amudi, braccio destro dell'ex leader di Hamas Yahya Sinwar e legato all'attacco del 7 ottobre. Attualmente è il più alto esponente del gruppo filo-iraniano. Non sono stati forniti altri dettagli sull'esito dell'operazione. Mosca lancia un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Il presidente Zelensky si dice pronto ad aumentare gli attacchi alle raffinerie russe per rispondere alle rappresaglie russe. Il calcio: dopo il brillante pareggio in casa della Francia, la nazionale prepara la prossima sfida, quella di lunedì con la Turchia. Andrea Salvati.
2: La prestazione messa in campo con la Francia ha dato alla squadra di Mancini non solo orgoglio e un punto importante in classifica, ma anche la consapevolezza di poter competere con squadre di livello tecnico e tattico superiore. Ora però gli azzurri non devono correre il rischio di credersi arrivati, di credersi compiuti e di prendere sotto gamba la partita contro la Turchia. Perché se è vero che la Turchia è ancora a zero punti in questa Nations League, se è vero che la Turchia guidata da Montella e in crisi netta di gioco e di risultati con l'allenatore italiano a rischio esonero, il troppo entusiasmo potrebbe riportare i ragazzi di Mancini agli errori visti nella prima partita contro il Belgio. Saranno probabili diversi cambi in formazione, visto anche e soprattutto che alcuni giocatori hanno giocato 90 minuti in tutte e tre le partite. L'appuntamento è per lunedì a Bologna contro la Turchia.
3: Previsioni del tempo.
4: Saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una domenica stabile e soleggiata da nord a sud. Persiste infatti un campo anticiclonico con il sole che splenderà su tutto il nostro territorio. Le temperature massime continueranno a mantenersi al di sopra della media del periodo, con i valori più elevati sulle regioni tirreniche e oltre i 25 gradi. Ma per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo la chiusura notturna per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova tra Interporto e Altedo in direzione Padova. La riapertura è prevista domani alle ore 8 sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, in colonnamenti verso Roma Centro tra Portonaccio e la tangenziale Est. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Ma sai cosa vuol dire seghe?
7: No.
6: Ma no, devi fare il corsivo milanese, seghe, cosa c'è?
7: A me sembra una cosa strana, che significa?
6: No, vabbè, ma tu non andare a pensare sempre, ma non essere maliziosa,
7: no,
6: per
7: vabbè,
6: favore.
7: Ma scusa, la parola è quella,
6: no,
7: cioè,
6: no.
7: Nel vabbè, seghe.
6: Seghe.
7: E là ci vuole l'accento.
6: Sì, seghe, ci stanno arrivando un sacco di messaggi al 378-378-1025 che ci descrivono, ci raccontano il vostro weekend. Arrivano delle bellissime foto di Piazza San Marco a Venezia. Ci sei mai stata, certo.
7: Seghe.
6: Vabbè.

0: Questa si balla così, no? Fai un piccolo giretto a piccoli passi intorno a te stesso.
1: Sei inguardabile.
0: Lo so, vabbè, però se volete guardare canale 36 del digitale terrestre, musica leggerissima con la Pesce di Martino che non stanno più insieme.
1: Ecco, e noi siamo veramente molto tristi per questa notizia. Però io ti volevo raccontare una cosa. Lo sai che in Giappone si può decidere di evaporare. Quindi uno può decidere di sparire dalla circolazione. Così, da me all'improvviso, da tutti, da amici. Ma e voi secondo
0: ma voi giovani,
1: ci sono tante persone che dovrebbero decidere di evaporare.
0: Sì,
1: no?
0: Ma voi giovani non dite ghostare.
1: No, ma proprio che sparisci dalla circolazione, cioè cambi nome, tutto, cioè non ti trovano più, non è che ghostare, il ghosting.
0: Vabbè, non posso dilungarmi.
1: Evaporare.
0: Lasciamo stare.
1: Evaporare.

0: Dadio Bresh su RTL 102.5.
1: Allora, no, non lo faccio col megafono, non
0: vai,
1: lo so fare.
0: Vai, non essere timida.
1: No, non lo so fare. Allora, no, ci scrivono al 378-378-125, partiti da Venezia alle 18.30, diretti a Messina per la raccolta delle olive. Grazie di farci compagnia con la vostra musica, Laura e Nino.
0: E poi c'è il nostro battutista Ermanno che ci scrive, ma mi sapete dire quanti sono gli abitanti del Giappone? Così, a Tokyo. Che pirla,
1: e poi ci fanno i complimenti per la nostra musica. Certo. Che musica su RTL 102.5.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
4: Troni, non ci sono paragoni.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: RTL.
10: Let's go.

0: Facciamolo lento, facciamolo lento.
1: Questo maledetto feeling.
0: Ma, tu l'hai visto dal tramonto all'alba?
1: No.
0: È il film a cui si ispira il video di Ossessione di Samurai J.
1: Ah, ma anche quindi la scena del piede.
0: Certo, cioè,
1: che
0: interpretata
1: noi
0: da...
1: non riusciamo a dimenticarcela.
0: Certo, soprattutto fa la felicità di tutti i feticisti.
1: Ecco.
0: No, ma è interpretato nel film originale da Salma Hayek.
1: Mm.
0: No, cioè Quentin Tarantino.
1: Ah, niente, grazie Wikipedia, perché sono andato
0: no,
1: a leggere.
0: No, guarda
1: sì,
0: qui. È tutto provato, guarda qui.

0: Sempre bella e brava Natalie Imbruglia, perché così bisognerebbe pronunciare, visto che non c'è la GL in inglese, con Glorious su RTL 102.5.
1: Ecco, allora, fuori onda, caro Mauro, parlavamo un po' di fissazioni, no?
0: Sì,
1: quelle
0: sì.
1: Cose che ci danno piacere. Allora io raccontavo che ho, sì, una fissazione, ovvero quella di pulire perfettamente i... è presente le bottiglie dei detersivi, dello shampoo? Sì. Prima di buttarle, mi piace pulirle alla perfezione.
0: Perché sei ossessiva compulsiva, ha un nome.
1: Della pulizia,
0: sì.
1: Certo. Beh. Però parlavamo quindi di tutte quelle cose che ci creano soddisfazione. Tu ne hai una?
0: No, sinceramente no, non ho una mania in particolare.
1: Che vita triste.

0: pronuncia, perché non esiste il ghi nella lingua inglese. Ermanno ha preso spunto, il nostro battutista, e scrive: è nata a Bari, nata in Puglia.
1: Ma tu non devi ridere, non gli devi dare corda. Allora, per esempio, una mania di Ermanno è quella di scrivere le battute.
0: Ma ragazzi, vi possiamo raccontare la mania del nostro Stefano Mungi, che è bellissima, perché si aggira tra i reparti del supermercato, in particolare dove sono collocati i bagnischiuma, e li apre tutti per sentire l'odore, poi li richiude e lascia là, non li compra, capito?
1: Non si fa! Non si fa. Antigenico, non puoi mettere il naso ovunque, che sei un cagnolino.
0: Vabbè, ma perché piace ascoltare,
1: annusare
0: il profumo.
1: E la vostra, qual è la vostra mania? Al 378 378 1025, raccontatecela.
0: Geolier, per noi, insieme a Achille Lauro.

0: Giolieri insieme a Achille Lauro, per noi su RTL 102.5, ci scrivono al 378-378-1025. Buonasera, fantastici, unici, favolosi, Mauro e Silvia, un periodo di impegni, torno da un'inaugurazione, ma eccomi ora. Viva la suite 102.5, ci scrive Lovely.
1: Lovely. E quindi Mauro, qual è la tua mania? Non ce l'hai ancora detta.
0: Ma non è che ho una mania, però sono solito magari le cose a cui tengo un po' di più di catalogarle, sistemarle e metterle lì. Mi dà fastidio se qualcuno ci va a mettere le mani su.
1: Vabbè, il tuo disturbo ossessivo compulsivo.
0: Esatto, esatto.
1: Sei disturbato.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.

0: Royals. Questa è RTL 102.5, la suite con Silvia Signore e Mauro Corvino fino a mezzanotte.
1: Vabbè, volevo presentare
2: i colori giallo-blu, sosterremo sempre più. Se il Verona giocherà, noi saremo sempre qua.
1: Vabbè.
0: Forza Hellas, allora, a questo punto, sì, chi vuole può intervenire come vuole al 378-378-1025. Sì, lo può fare.
1: Senza senso. Comunque sì. Ti volevo raccontare una cosa. Lo sai che ormai al giorno d'oggi i giovani dicono addio agli app di incontri. Preferiscono assumere un consulente. Sì, si paga mensilmente e ti aiuta a trovare l'amore della tua vita con delle regole. Sì. Come per esempio non si fa l'amore al primo appuntamento.
0: Sbagliato. Comunque ai miei tempi si chiamavano consulenti matrimoniali. Già c'erano.

0: I Green Day, Boulevard of Broken Dreams su RTL 102.5. Adesso Mauro Corvino, polemica.
1: No, vabbè, polemica, però ci sta, perché la musica comunque dà dei messaggi molto importanti.
0: Giusto.
1: E molte volte noi siamo molto superficiali. Avete presente, a proposito dei Green Day, la canzone Wake Me Up When September Ends?
0: Sì.
1: Si sente su tutti i social, visto che c'è il settembre. Una raccomandazione, visto che è già ottobre, quindi se ne parla per l'anno prossimo, evitate di pubblicarla a settembre, perché ha un significato preciso per Billy Joel, il cantante dei Green Day, perché
0: okay.
1: racconta della scomparsa del padre a soli 10 anni, e la frase che disse alla madre, visto che è morto nel settembre dell'82: mamma, per favore svegliami quando finirà settembre.
0: Bravo Mauro. Anche a Statte, in provincia di Taranto, sono le 23 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Il presidente Zelensky ha annunciato che l'Ucraina aumenterà gli attacchi alle refinerie russe in risposta all'annunciata escalation di Mosca. Tommaso Angelini.
4: Mosca avverte diplomatici e cittadini stranieri di lasciare Kiev, annunciando nuovi massicci attacchi di rappresaglia sulla capitale. I raid russi hanno colpito anche il ponte nord, dopo quelli contro il ponte sud, provocando pesanti disagi a Kiev. Secondo una ricostruzione del New York Times, il Cremlino starebbe preparando una maxi offensiva contro il sistema energetico ucraino, con un possibile impiego di fino a 1000 missili, droni e bombe per mettere sotto pressione il paese in vista dell'inverno. Kiev prepara la risposta. Zelensky ha annunciato nuovi attacchi contro raffinerie e infrastrutture russe, rivendicando raid a lungo raggio nelle regioni di Samara e Bryansk, oltre a operazioni nel Mar Nero. Sul fronte finanziario, l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 di altri 70 miliardi di euro, oltre ai 45 già previsti dal prestito europeo, per continuare a sostenere lo sforzo bellico.
3: Potrebbero cadere per ragioni formali le accuse più gravi, ovvero truffa e violenza, contestate al 58enne indagato a piede libero per le attività della psicosetta della Valle di Susa, in provincia di Torino, nella quale era l'unico monaco maschio del gruppo. Questo almeno è quanto emerge dall'ordinanza con cui la GIP Andrea Bonato ha disposto l'arresto del maestro Bruno Malatesta. Donald Trump avrebbe usato 20 milioni di dollari per dei contribuenti americani per creare una campagna pubblicitaria autocelebrativa, non solo in vista delle elezioni di metà mandato tra un mese, ma anche per fronteggiare il forte continuo calo nei sondaggi. A rivelare la notizia è il New York Times. Per la Casa Bianca si tratta invece di servizio pubblico. Si allontana e rientro alle competizioni per Jannik Sinner, alle prese con problemi fisici. Nelle scorse ore il numero uno al mondo ha annunciato la rinuncia a partecipare al torneo di Shanghai. Enzo Tamborra.
5: Eh sì, perché stavolta davvero sembravano maturi i tempi per il ritorno in campo del numero uno del mondo, che, lo ricordiamo, non gioca una gara ufficiale della finale di Wimbledon vinta su Zverev lo scorso 12 luglio. Ci avevo sperato, ha detto lo stesso Sinner sul proprio profilo Instagram. Probabilmente la recente visita al centro ortopedico di Lione non ha dato gli esiti sperati. A questo punto Zverev potrebbe attaccare il suo regno, ma deve vincere sia a Pechino che a Shanghai.
3: Il moto mondiale domani alle 7 ore italiane, il via al Gran Premio di Teghi della MotoGP. Lo spagnolo Martin partirà dalla pole position. Oggi Marc Marquez ha vinto invece la gara sprint. È tutto per questa edizione. Ora le notizie sul traffico.
2: Via radio.
6: Una buona serata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Situazione di traffico regolare sull'intera rete. Vi ricordo la chiusura in A7 Serra Valle Genova del tratto compreso tra Vignola e Borbera e Roncoscrivia per chi viaggia verso Genova, con riapertura prevista alle 6 di domani mattina, mentre in A13 Bologna-Padova a chiudere è il tratto tra Bologna Interporto e Altedo. Per chi viaggia verso Padova, qui la riapertura è prevista alle 8 del mattino successivo. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Altro giro, altra corsa, salite pure, signore e signori, un euro in più, faccio anche il doppio giro della suite 102.5 fino a mezzanotte, salite, su.
0: Sono senza parole.
7: Allibita,
0: non so che
7: signorina.
0: Dire, se sono rimasta completamente senza parole. Dica
7: e
0: qualcosa.
7: Allora,
0: ma che cos'è una giostra?
7: Certo, la giostra di RTL 102.5.
0: Ma
7: sì.
0: Lo sai che tipo il brucomela qualche giorno fa,
7: sì,
0: era tipo il compleanno, tipo 50 anni.
7: Sì. Lei ha mai preso il codino? Ha mai preso il codino?
0: Che cosa?
7: Il codino.

0: di Madame, che non è quella che pensate, ma in realtà è tutt'altro. Se ascoltate bene il testo, a proposito di messaggi della musica,
1: no, si parla
0: del piacere femminile, no? La marea del piacere femminile.
1: E intanto salutiamo tutti quelli che ci stanno scrivendo al 378-378-1025. Ci scrivono: ciao ragazzi, mi state accompagnando da Lecce al Brennero, grazie, ammazza, prego. Ma io colgo anche l'occasione per salutare Carlo, sì, Lucas e Vito.
0: Ok.
1: Vito è mio padre, che si trova in questo momento col mio fidanzato.
0: Ma come ha fatto tuo padre per una vita? Cioè, come si chiama? Signor Vito, signore.
1: Sì, esatto.
0: Signor Vito, signore.
1: Vabbè, no, è bello, no, però è importante come
0: cognome.
1: Certo,
0: no, ci mancherebbe. Li saluto, non vi preoccupate.
1: Ma faceva più ridere il fatto che si stanno mettendo d'accordo. A chi, mio padre mi sta scaricando praticamente.
0: Giustamente.
1: È arrivata una certa, 30 anni, basta.
0: Sta sopportato per 30 anni sto povero
1: tu
0: uomo.
1: Dici,
0: finalmente.
1: Io sono una figlia modello.
0: Sì, sì, una figlia modello, vabbè. Hai detto la stronzata delle...

0: Sai che mi ricorda questa canzone, questo giro?
1: Vai.
0: Iso Paz. Iso Paz. Se indossa nervatura,
1: tutto un faccio
0: pure. Sì. In realtà, Noel Gallagher, The Death of You and Me su RTL 102.5 all'interno della suite con Silvia Signore e Mauro Corvino fino a mezzanotte in punto, non un minuto prima, non un minuto dopo.
1: Quindi allora Mauro,
0: sì,
1: mi porti al cinema?
0: Ti devo portare al cinema perché noi da quest'estate
1: dovremmo vergognarci comunque.
0: Sì, dobbiamo vedere ancora l'Odissea di Nolan, ce lo siamo detti a luglio questa cosa. Solamente che per vedere la proiezione in 70 mm ci sono pochi cinema che
1: lo fanno
0: e è difficile trovare i biglietti.
1: Vabbè, ma noi li abbiamo trovati, li troveremo, sì, e ci andiamo. Mi porti?
0: Certo.
1: Facciamo un'uscita romantica.
0: Certo, io porto la candela, tu porta l'accendino.
1: Mi era piaciuta più l'altra, la battuta.
0: Ah, un tetto a tetto che tu porti le tette.
1: Esatto.
0: Vabbè, giusto, ci sta. Rimanete con noi, 378-378-1025.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Gloria, il musical. Sulle note di Umberto Tozzi. Dal 23 ottobre, un viaggio tra le sue canzoni più amate. Biglietti su gloriailmusical.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
10: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lasciali andare.it, centro di coordinamento RAE con...
11: Troni, non ci sono paragoni.

0: Sì, amici, però non si fanno gli auguri prima di un matrimonio.
1: Ah, pensavo le macumbe. No, è una macumba.
0: Anche le macumbe.
1: L'augurio
0: sì.
1: prima è una macumba.
0: Esatto, perché ci scrivono, facciamo i nostri auguri agli amici Pasquale e Rossana che saranno sposi il 22 agosto del 2027. Ora.
1: E questo è come fare gli auguri di compleanno prima, non
0: dai,
1: si fa.
0: Però. Poi ci vuole un anno, In un anno può cambiare tutto.
1: Ah, è come sei pessimista.
0: No, pessimista, vabbè, sono realista.
1: Cornino.
0: No, sono possibilista. Perché
1: possibilista.
0: Io,
1: sì. Vabbè, comunque ci sono tanti modi per scacciare la sfortuna. Tu ne hai uno?
0: Grattarmi gli zebedei.
1: Io ho tipo un portafortuna.
0: Qual è?
1: Non lo dico, a te lo dico. Ah, se no mi rovini tutta l'energia.
0: Io ce l'ho un portafortuna. Una bella novità su RTL.

0: Alicia Keys con No One, tradotto nessuno, e praticamente quello che è successo sulla, no, quello che è successo sulla nostra social TV nel momento in cui si sono collegati e hanno visto fuori onda e cantava Silvia Signore. Cioè adesso non c'è proprio nessuno. Grazie a te, potevi non cantarla.
1: No.
0: Così però sei intonata.
1: No, non lo dici.
0: Va bene. Amici, allora ci scrivono Lello e Checco da Roma che sono in direzione Sora. Conosci Sora come località?
2: No, dov'è? Tu sei dov'è?
0: Basso Lazio, se non sbaglio.
2: Bravo in geografia.
0: No, perché comunque è vicino alle mie parti, perché io essendo di Caserta, io rappresento la prima provincia del sud, capito? Io sono il settentrionale del sud, capisci? Perché Caserta
2: sei
0: il sud.
2: Com'era? Seghe!
0: Dobbiamo fare un po' di ripetizioni di milanese. Poi salutiamo lo zio Max che ci augura buona serata, e poi saluti da Reggio Calabria, da Potenza, un po' da tutta l'Italia.
2: Vabbè, salutiamo tutti i nostri veri normal people.
0: E ci mancherebbe. Laura Pausini alle 23:35. Che vuoto

0: comunque siamo proprio maleducati, perché? Salutiamo sempre tutti i nostri very normal people, però bisogna fare anche delle distinzioni, perché noi non solo siamo in onda in radio, non solo in radiovisione sul canale 36, non solo sull'app live in streaming on demand RTL 102.5 Play, ma siamo anche live su TikTok, su Twitch, e non li salutiamo mai.
1: Vabbè, ciao a tutti, se non possiamo stare a salutare tutti.
0: Vabbè, ma scusa, è da scostumati.
1: È un ciao generale.
0: Beh, ciao amici di TikTok, ciao di amici di Twitch, ciao.
1: E ciao anche amici d'Aosta, perché ci scrivono: come state qui ad Aosta? Tutto tranquillo e buona sapersi,
0: sì. No? Esatto, poi ci scrive che è mezzo calabrese, mezzo siciliano, e poi ci ha inviato anche la sua foto. Ci ha inviato la sua foto. Le foto, caro amico, non si fanno da sotto, sennò sembri più grosso, capito? Fa, fronta,

0: Buddy isn't ready, come canta Somber su RTL 102.5.
1: Il mio ready fisico... per che cosa? Non per, è pronto per cosa?
0: Per qualsiasi cosa.
1: Per la prova costume.
0: Prova costume.
1: Per Natale.
0: Per Natale, per fare all'amore, per non lo so, per camminare, passeggiare, per niente.
1: E in palestra.
0: No, ma solamente perché sono stanco, ho bisogno di riposare. Tutto.
1: Ma che non fai niente dalla mattina alla
0: ma come
1: sera?
0: Non fa? Allora, stamattina ero in cantiere. Oggi pomeriggio è una festa di bambini di 5 anni per 4 ore, sai cosa vuol dire?
1: No.
0: Non mi interessa saperlo.
1: Hai scelto di avere un figlio e ti hai assumi le responsabilità.
0: No, no, ma poi ti faccio una videochiamata. Poi sono andato mangiare con bambini, area giochi, eccetera, eccetera. E poi sono qui con te fino a mezzanotte. Pensa un po'.
1: Vedi, la parte è bella.

0: il super classico di Ernia su RTL 102.5. Dovevi fare la battuta con l'ernia. Questa è vecchia. Però perché prima non me l'hai fatta anche su Bresh?
1: Da Dio.
0: No, Bresh, proprio lui.
1: Perché?
0: Che di Bresh, e poi c'è Bergen, Milano.
1: No, ma non mi è venuta.
0: Non ti è venuta.
1: Beh. Cioè, il mio cervello non arriva a pensare così tante cavolate.
0: Signori,
1: poco te.
0: Signore, in questo programma dovete sapere che noi ci sbizzarriamo con l'approfondimento culturale.
1: Aria fritta.
0: No, approfondimento culturale. Qui abbiamo le cose da dire, da divulgare.
1: Tipo,
0: ogni sabato,
1: dai, una
0: ogni
1: pillola.
0: Domenica.
1: Una pillola. Perla di saggezza.
0: Potrebbe essere dissenteria, in realtà è densiteria.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Amici, preparatevi per l'ultima corsa perché è il momento del nostro Millennium Hit.
3: È il momento di ascoltare questo inno alla libertà femminile,
2: sì.
3: Alla forza di una donna che non si piega alle aspettative della società e combatte la propria battaglia personale. Chi c'è?
2: Loredana Bertè, Non sono una signora.

0: Che canzone, non sono una signora, Loredana Bertè, la versione di Silvia Signore, non sono una signore.
1: Bravo!
0: Lo so, ma attenzione perché io chiuderei con questo messaggio, ascolta attentamente. Ciao amore, ieri sera passando davanti a casa tua per radio stavano trasmettendo Take a Breath Away. Come durante il nostro primo abbraccio.
1: Hai
0: ragione. Come durante il nostro primo abbraccio al lavoro. Ti ricordi? Ti amo, Maria Pia.
1: Al lavoro, quindi questa è una relazione nata sul posto di lavoro, magari anche un tradimento.
0: Esatto, fate le cofecchie al lavoro, bravi, bravi.
1: Cofecchie?
0: Le cofecchie, dalle mie parti si dice così, no? Fare gli zozzoni.
1: Bene. Grazie Mauro Corvino.
0: Grazie Silvia Signore, grazie a Stefano Mungi e Beppe Di Dio. Subito dopo di noi le ultime news con Sergio Gadda.
1: E noi?
0: Dopodiché, il maestro Andrea De Sabato con la Discoteca Nazionale. Ciao!
1: Ciao! Anche a Tramonti, in provincia di Salerno, è quasi mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. In Spagna continuano le proteste dopo la bocciatura del decreto casa inserita all'estrema destra e scesa in piazza. Tensioni con gli attivisti per la casa. Alessandra Giannoli.
4: Arriverà presto lo sciopero generale per il diritto alla casa, reclamato oggi dai partecipanti alle proteste che si sono svolte in tutta la Spagna. A prometterlo è stata la portavoce del sindacato degli inquilini di Madrid all'indomani della bocciatura in Parlamento di un doppio pacchetto di misure per fronteggiare l'emergenza abitativa. Nella capitale migliaia di persone si sono riversate nella centrale Plaza de Cibeles, 70.000 secondo le autorità, 500.000 per i dimostranti, per denunciare la grave situazione che grava sui cittadini. A Valencia la marcia contro la speculazione immobiliare sfociate in scontri con la polizia, 5 persone sono state arrestate, 9 agenti sono rimasti feriti. Lo stop ai decreti messi a punto dal governo per far fronte all'emergenza casa di fatto apre una crisi politica. Sanchez davanti a un bivio, a breve il premier dovrà decidere se imboccare o meno la strada delle elezioni anticipate.
3: Un uomo di 40 anni e il figlio di 10 sono rimasti feriti precipitando da un terrazzino all'interno di una sala ricevimenti a Vieste in provincia di Foggia durante una festa di nozze. Il quarantenne sarebbe caduto nel tentativo di soccorrere il figlio. Il genitore è in prognosi riservata in condizioni ritenute molto gravi. Marcello Foïs con L'immensa distrazione edito da Einaudi ha vinto la 64esima edizione del premio Campiello con 83 voti. Siamo allo sport, tennis, ancora uno stop per Jannik Sinner, Nicolò Pompei.
5: Ancora una volta una scelta all'insegna della prudenza. Jannik Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai. L'annuncio è arrivato direttamente dal numero 1 del mondo attraverso una storia su Instagram. Il problema resta l'infiammazione tendinea extraarticolare al ginocchio destro, una patologia non grave ma che richiede tempi lunghi di recupero e che può presentare il rischio di ricadute. Sinner non gioca un torneo dal 12 luglio, dalla finale di Wimbledon. Il calendario incombe, la corsa al numero 1 è tutt'altro che chiusa. Sinner è certo di conservare la vetta fino al 18 ottobre, ma Zverev può accorciare le distanze vincendo. Sia Pechino che Shanghai, il tedesco avrebbe la possibilità di superarlo. E ora lo sguardo va già al prossimo appuntamento, il Six Kings Slam, in programma dal 21 al 24 ottobre.

0: dove al momento la presenza di Sinner è confermata.
1: Alle 7 il via alla gara del moto mondiale in Giappone, lo spagnolo Martin partirà dalla pole position, ieri Marc Marquez ha vinto la gara sprint. Alle 9 invece in Malesia si correrà il Gran Premio del Bahrain di Formula 1, in prima fila la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Hamilton. È tutto anche per questa edizione, ora arrivano gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Situazione di traffico regolare sull'intera rete. Vi ricordo alcune chiusure di tratto. Partiamo dalla 7 Serra Valle Genova, dove è chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia per chi viaggia verso Genova fino a domani mattina alle 6. Mentre in A13 Bologna-Padova il tratto chiuso è quello tra Bologna Interporto e Altedo per chi viaggia verso Padova. Qui la riapertura è prevista per domani alle 8 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un piacevole viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: 31 seconds and we're gone for auto sequence start.
2: La discoteca nazionale di RTL 102.5. Al primo posto la musica.
5: Yes, ah! Mezzanotte e 3 minuti, ben ritrovati su RTL 105. Andrea De Sabato, certo Sabato, è al microfono, ma soprattutto lui. Mr. DJ Sao Tufao, ma tu questo già lo sao.
6: Ciao, finalmente si inizia discoteca nazionale. Vai ragazzi!
5: Andiamo a comandare. 378-378-1025. Fateci sentire la vostra presenza, belli. Da dove batte il vostro cuore? Sicuramente batte al nostro ritmo. Comincia così la discoteca nazionale, belli!

0: diciamo sempre, non vuol dire niente, però ci piace. Ce l'ha suggerito uno dei nostri tanti Very Normal Vocalist al 378-378-1025.
1: Un saluto da Ivano e sempre RTL con la musica.
0: Ciao bello.

0: Live, my life. Mezzanotte 9 minuti, questa RTL 1025, il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, est a ovest. Salutiamo la Cat Mobile, Disco Mobile, con a bordo Marco, Cat, Cristina, Roberto, il falegname e Ambrogio, il milanista triste. Non l'ho definito io così, si definisce lui così.
1: Un saluto agli amici di RTL, Danuccio e Vincenzo dal Goccia Visioner Costa Ionica Calabria.
0: Ciao belli, viva la Calabria! Salutiamo anche Manuel, direzione Venezia sull'autostrada A13 e poi ancora Difa, Romina, Simone e Bill di ritorno da Milano, direzione Torino. Tutti ballano, viaggiano a volume a pallettoni con la musica di RTL 102.5.

La musica va. Le serate quelle belle, quelle con RTL 102.5, mezzanotte 12. Salutiamo gli amici della Bontà Pizzeria. E ancora da Cosenza ci sono Walter e Stefano. E ancora Braceria Altenpost di Mormanno. Facciamo gli auguri ad Antonella che sta festeggiando proprio da quelle parti. E il sound è quello giusto, è quello della discoteca nazionale. E poi, appena rientrati dalle ferie, salutiamo, infatti ero preoccupato perché era un po' che non vi sentivo, i condottieri del condotto 7 di Alba Adriatica.

viaggiando Disco Camion, autostrada 1, direzione Mavoli. È a casa praticamente, direzione casa. E poi il bar Tre Fontane di Offenbach, Offenbacco and Mine. Qui sono Riccardo, Christian, Cetti, Tiziana, Rossi, che sono praticamente in Germania, appunto, al bar Tre Fontane. Se vi trovate dalle parti di Offenbach, mi raccomando, passate a bere qualcosa lì.

sabato. Sì, c'è anche il bar Mu Place, così si chiama, asseverato? Siete sicuri? Mu Place o Mu Place? Mu Place. C'è anche Lovely da Luca,

0: Buonasera cara discoteca nazionale, siete i miei idoli, vi volevo salutare a tutti, vi volevo dire che io sono a dieta, non posso mangiare niente e quindi voi per me siete come il mio cibo, grandissima discoteca nazionale, vai così.
1: Ciao bello, scusa, allora da come parlavi sembrava ti fossi scofanato tipo un'intera griglieria e invece sei a dieta, mi dispiace tantissimo.

0: sound.
1: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
0: Anche lui a dieta, eh? Me l'ha detto prima. Però ha voluto dei free drinks. Forse vuole compensare con i cocktail, non lo so. Io fossi te non lo farei. Mangia qualcosina perché.

0: Si balla forte anche al nord, c'è Simone che balla con noi da Lambrate, Milano.
1: Ciao.
2: Un saluto da Romano di Lombardia, provincia di Bergamo, eh. E vai che si balla.
0: Mola mia. E poi ancora gli amici come Ciccio, che saluta i colleghi di Lamezia Terme, Anna e Alessandro.
3: Ciao Andrea, ciao a tutti. Antonello ed Elena, stiamo tornando adesso da Verona all'arena, che siamo andati a vedere il bellissimo Notre Dame di Paris.
0: Spettacolo! Bellissimo, bellissimo. 378-378-1025, RTL 1025, l'unica radio che conta. Ogni sabato, mezzanotte 3, in console c'è Mr. DJ Sautufau, Andrea De Sabato al microfono. Questo ritmo che unisce l'Italia, lo sentite? È la discoteca nazionale, belli!

0: i dipendenti dello Shaker Bar.
1: Lo Shaker Bar, che salutiamo così come salutiamo gli amici del Bar La Romantica di Santa Teresa di Riva. Lì ci sono Barbara e Alessandro e tutti i locali che sono connessi con l'unica radio che conta, sempre, in particolar modo quando facciamo la discoteca nazionale. Ancora da Brescia ci sono degli auguri per Valerio, che oggi compie 23 anni. Catapult. Dai, giochiamo a fare i modelli. Sì. Madonna. C'è anche il Carpe Diem di Ustica. Ciao Claudio, balla lì. E ci sono gli amici di Lughignano, di Casale sul Sile, Treviso. Cat the pose. Ciao Daniele. Cat the pose.
2: How to Fall is in the house. Check this up.
1: Ah. Ciao Federica, ciao Danny, ciao gli amici del Caffè d'Avignon di Teramo, gli amici di Pizza Mania di Favara, anzi Pizza Mania Favara.

0: get the pose. Yes. Salutiamo gli amici della Disco Osteria al Portone di Milano. Anto e Max, era un po' che non vi leggevo, grazie per il vostro messaggio. 378 378 1025.
1: Un saluto al mio collega Saverio che si trova al lavoro mentre noi siamo in compagnia della Discoteca Nazionale. Vai Andrea,
0: ciao bello.

0: Gli auguri a Caterina per i suoi 50 anni. Allora, questa è la canzone ideale per fare gli auguri a Caterina, cinquantenne, sicuramente ha vissuto il periodo Donna Summer.
1: Ciao ragazzi, vi mandiamo un saluto dal bar My Place di Soverato.
0: Ciao belli, Calabria veramente assolutamente presente anche questa notte, ma anche il nord, c'è Mario il lattaio di Bergamo. Poi salutiamo Giusy invece che ci segue da Marigliano e gli amici del rendezvous di Senise. Wow! Più before it!

0: 1025 Very Normal Vocalist.
1: Andrea De Sabato da Prato, Movida, saluti ai Very Normal People, Laureana di Borrello, Carmelo, Matteo, Aldo.
0: Ciao ragazzi, balla lì, grazie per il vostro messaggio. Intanto salutiamo Antonio, Franca, che sono di ritorno da Castelmorrone, Caserta. Ciao, sono in Disco Mobile. E invece a Caserta Vecchia, con furore, ci sono Diana e Alessandro.

come Salvatore, che ci piace a tutte le ore. Salutiamo gli amici di Santa Maria Social Club, Santa Maria alle Grotte, Cosenza.

0: Complimenti al DJ South Power, fortissimo.
1: Va bene, lo sottoscrivo. Ce l'abbiamo solo noi, anche perché uno è, cioè non è che uno, ce n'è uno.

0: musica perfetta.
1: Musica perfetta, alza il volume a manetta.

Eh sì, vai Jimmy. Oh, tra i tanti amici ci sono anche dei musicisti oltre che i DJ, tra questi ci sono anche dei sassofonisti come Harry Sax, che si trova a Vasto, Costa dei Trabocchi, e lui la saprà fare questa, sicuramente la farà, ci sta, ci sta.

pezzo di Cosenza stanno ballando con noi. Poi ci sono quattro vecchietti, Gioacchino, Filippo, Adriana e Daniela, in quel di Porticello che si trova vicino a Palermo.

che ballano con noi da Reggio Emilia. E poi le amiche della Grigliata, Romina, Antonella, Lella, Lorella e Laura. Da Lecce, ciao ragazze, balla lì. Maria Stella, Papà Leo.

0: le serate quelle belle, quelle con il RTL.
1: Yes, ah, bello. Saluto tutte le monelle, che anche quella fa rima con la RTL.

0: Giovanni da Buccinasco dice: Nino, escúchame, te gusta la banda? Si va.
1: Primo bacio, primo trip, caramelle nel suo drink, orologi d'oro come i sinti, alle piaccio toxic come Britney. After

0: forte saluto a mio cugino Anthony, detto Uparent.
1: Ciao Parent!
2: Ciao anche a Cotone e Daniele che ballano con noi da Chieti.

Brescia, Brescia in Love. Io ho detto, se fossi di Brescia aprirei un'agenzia matrimoniale, oppure non so, tipo un sito di incontri, e lo chiamerei Brescia in Love. E questa è la colonna sonora, Brescia in Love, bellissimo. Salutiamo Valeria, amico.

0: Yes, mezzanotte 56, sapete che ogni tanto ci sono quei servizi che portano i ragazzi nei locali e però gli fanno fare un bel giro su magari delle limousine, ecco, ci sono quelli dei jumping noleggi che sono lì con le limousine a spasso con la discoteca nazionale a tutto volume.
1: Ciao RTL, vi ascoltiamo dalla Sardegna, un saluto da Massi, Chicco e Chicco, complimenti, ciao!
0: Doppio Chicco, doppia libidine, ciao amici sardi, viva la Sardegna! Senti qua cosa arriva, va, torniamo ancora negli anni 90, proprio 1990.

0: cena un matrimonio. Bravo, bravo. Bellissimo, bello strumento il sax. Da Milano ballano con noi Bruno, Riccardo e Renzo, Andrea, Leo, scusate, Leo, Franci, invece ci seguono dall'autopista della Costa del Sol.
1: DJ Mike B, un saluto da Genova. Appena finito servizio matrimonio si torna a casa con la vostra musica. Ciao.
0: Ciao bello, buon rientro. Siamo anche gli amici del videopub di Margherita di Savoia.

0: fermare mai. Salutiamo Mike e Jump che ballano tutta la notte in strada per la tutela di tutti i misilesi. Cosa vuol dire per la tutela? Si balla per divertirsi. Ciao a Simone da Vigevano, è uno dei tanti genitori che aspettano i figli che rientrino a casa dai locali, ma solo 1:04. Andiamo invece da zona Palermo a Isola delle Femmine, si torna a casa dopo un matrimonio, ce lo scrivono Alessandro e Valentina al 378 378 1025.
1: Ciao 1025 da Venezia,
0: ciao bello, balla lì. 378 378 1025. Oh Sarracino, Chivasso, Torino, la pizzeria con RTL 1025.

0: to what you wanna do.
1: 1 a 7 minuti ogni sabato mezzanotte 3, c'è la discoteca nazionale che suona forte anche questa notte sull'unica radio che conta. Non so se li ho salutati, ma nel caso li saluto ancora volentieri, gli amici del videopub di Margherita di Savoia. E poi Claudio invece, cuoco della trattoria Due Ponti di Schiavon. Schiavon è in preparazione. Tra poco ho detto che apro le danze, eh? Va bene, c'è anche a Franco di Parma che ritorna a Parma dopo un lavoro

Baby, I can wait. 378-378-1025. Il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, est a ovest, ogni sabato sull'unica radio che conta. In console c'è Mr. DJ Sao.

0: ma che mamma, che bella. Salutiamo anche gli amici di Acri, gli amici del bar New York Cafe. Fulvio Antonella invece, forza, ballamo, appallano da Catania. E Savio e Dagri invece sono in disco mobile direzione Foggia.
1: È la disco

0: e Chiara, mentre Antonella, Maele e Giulia sono in disco mobile con papà Daniele in quel di Serra Capriola. Ciao ragazzi, buon lavoro, buon viaggio, buon ascolto ovunque siate. Il vostro cuore batte al nostro ritmo, quello di RTL 102.5, l'unica pista, la discoteca nazionale.
1: Tanti auguri a mio figlio Giovanni che oggi fa 15 anni. Franco da Sabito.
0: Ciao bello, balla lì. Da Fabriano, Martina, Damiano, Vincenzo e Chiara ci aggiunge questo saluto, ma non sappiamo da dove. Non importa. L'importante è che lo senti il ritmo, la senti l'estate. Mica è finita. Siamo in autunno, però sembra ancora estate. Ho visto gente al sud che fa ancora il bagno. Beati voi. Godetevela.

0: amor, amor che nulla amato, amor perdona.
1: 1:19, salutiamo Marco da Recanati. E poi Giulia che dice a tutto volume mentre stiro per la felicità dei vicini. Vabbè dai, sabato notte, dai, capiranno. E ancora dalla Puglia, Gravina in Puglia, Veronica, Checco e Samantha Mintrone anche, va bene, ciao. Ciao anche invece, torniamo al nord, gli amici in Valpolicella, posto meraviglioso, c'è Nadia con Enzo e poi Raffaele e Vittorio invece se la ballano in disco mobile mentre tornano a casa in provincia di Perugia dopo aver assistito al concerto dei Pooh a Firenze. Uè, ragazzi, i Pooh ancora sul pezzo,
0: Scusa, puoi mettere un blu da da da?
1: Eccola qua.

0: storia dalla Mezza Terme. È la musica, la musica, la musica, la musica. 378-378-1025.
1: Sono novella, ti voglio bene.
0: Cuccio. Fabio, Giuseppe, Chiara e Anna invece ballano con noi da Orta Nova.
2: Ti voglio bene, RTL, anche mia. Ciao, Luciano da Salerno, Giffoni Segazzari, ristorante La Vineta.
3: Uè, uè, Luciano, che voce che hai. Oh, c'è un subwoofer a posto dei polmoni.
4: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,

3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2.

0: Zilda Argentina. Ciao ragazzi, balla lì.
1: Oh sì sì sì.
0: 378 378 1025.
2: E si prega gentilmente di allacciare le cinture, grazie.
0: Sempre io vengo proprio con le cinture, sempre, anche vado a dormire con le cinture allacciate, non si sa mai.

0: Fiele, lo sentite? 1.31 RTL 102.5, la discoteca nazionale, belli.
1: Grande discoteca nazionale, Sergio da Loreto. Ciao.
0: Ciao bello, 378 378 102.5.

0: Ci scrivono dal Trenino, o forse volevate scrivere dal Trentino. Vabbè, comunque, grazie per essere ovunque siate all'ascolto di RTL 102.5. Ciao a Cocchi, a Spabbi, Romano di Lombardia, Bergamo, a Mario non molto lontano, a Sarnico. 378-378-1025, il ritmo che unisce l'Italia e la discoteca nazionale, belli!
1: Ciao RTL, un saluto da Nadia e Enzo in Valpolicella!
0: Vai, alla grandissima terra di buon vino! Ciao anche a Robo Sax!

L'unica radio che conta, RTL 102.5, come ogni sabato mezzanotte 3, c'è la discoteca nazionale, lo sanno bene anche Ciccio di Mattinata Foggia, Antonio di Maddaloni, oppure la famiglia Manfredi di Stornarella, provincia di Foggia, o ancora Lorenzo di Ponte d'Arbia, così si dice d'Arbia, sì, beh, a Siena. E tutti quelli che ci stanno scrivendo e mandando messaggi anche vocali al 378 378 1025.

0: Mi Cristo, aspettami amore mio, abballamo tutti.
1: Abballamo con tanto amore. Grazie, 378 378 1025, si va!

In console Mr. DJ Sautofao su RTL 102.5 è la discoteca nazionale Velli. Ciao anche a Tamara, Andrea, Luca, Pina e Alessia dalla disco pizzeria Il Sorso.

bella atmosfera che c'è, sembra ancora estate. Siamo a Diego e Magda che ballano con noi da Napoli, e poi ancora da Castano Primo Mari e Antonio ballano con noi, e ancora Antonio da Nova Siri è appena rientrato, è uscito con la sua ragazza e ci tiene a mandarci il suo messaggio al 378 378 1025. Andrea del Sabato, microfono in console, tu già lo sao, Mr. DJ Sao to Fao. Non mi ricordo se ho già salutato gli amici del bar D&D di Baveno, nel caso li abbiamo salutati due volte, meglio così, dai. Two is better than one.

right. Everybody needs somebody to love. Salutiamo gli amici di Palazzo Adriano, provincia di Palermo. Ci sono Giulio, Angela ed Elisa che ci hanno mandato

0: Davide da Legnano, provincia di Molano. E ancora rientrano da Parma al concerto di Giorgia tenutosi a Milano Enrico e la figlia Alessia. 378 378 1025.
1: Un saluto RTL da Giuseppe Vincenzo, di ritorno dal Rally d'Italia Sardegna da Alghero. Ora siamo a Padova in direzione Trieste. Grazie, ci tenete compagnia.
0: Ciao ragazzi, buon viaggio, balla lì. 378 378 1025. Si balla forte anche in Sardegna, Isola dei Gabbiani, credo che si trovi in Sardegna. Ciao Simona. E poi ciao agli amici di Antica Posta di Foggia, tenuta Antica Posta di Foggia. Massimo, ciao Massimo. Di ritorno da Torino, Luca e Alessandro, anzi no, sono proprio a Torino di pattuglia. Ciao ragazzi, buon lavoro a tutti quelli che stanno lavorando questa notte con RTL 102.5.

detto Giulia, da Torre del Greco, che stava credo stirando volume a pallettoni e i vicini si lamentavano un po'. Adesso hanno detto che se non la smette chiamano i carabinieri. Giulia, abbassa un po' il volume, dai. Oppure mettiti le cuffiette, così puoi alzare quanto vuoi. Ciao a Davide da Legnano, sì, poi salutiamo Chiara di Palo del Colle, torna da Foggia. Ciao, buon viaggio.

insomma, Cino Lounge è bellissimo. E poi ancora sempre presenti gli amici della panineria, aspetta, rifo, gli amici della panineria di Grande Fratelli da Santo, da Augusta, ok? E poi ancora